0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: This is TJ, dedicating the song to...
1: Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

Bitte und beste Lösung.

Tim und Bester des Hundes.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

0: Sono le 7:51, ora di Houston. L'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio. Sta prendendo quota. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa. Pesa 4.000 tonnellate.
1: Sapphire Flame, 7.5 million pounds. They're on their way.

vedendo l'altra faccia della luna è di un grigio biancastro, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: guys, this is James Brown. I feel good. And here's Studio Pew.
1: Radio Studio Pew è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
3: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Radio Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.
1: Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina. Radio
2: Studio Più. Un'altra ora. Eccoci!
0: Ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua. Con l'Andrea Catavolo Show.
2: Andrea! Ah, belli! È venerdì!
3: Siamo qui!
2: E ci siamo, ragazzi, si parte venerdì 22 maggio. Antonio da Castrezzato, buongiorno. Andiamo. Davide dalla Germania, Andrea da Bernareggio. Partiamo con l'appello.

Andiamo, signori. E benvenuti. Fabio Napozzaglio, buongiorno.

Demis da Canneto, Simone da Sottomarina, Massimo da Magnavacca. I Digital Boy, e vediamo, oggi pare funzioni tutto. Va bene, buongiorno a tutti, Ciccio, Domenico e Mammuti in ordine di arrivo, ben arrivati, la triade è completa. Massimiliano e Roberta dalla vista, ragazzi, è venerdì 22 maggio, le 5.45 in questo momento, e partiamo con le nostre cannonate e anche il momento Ugo Lamento Show. Dovete chiamarmi però, ragazzi, sul mio numero che vi do, 389 83 34 825 durante le cannonate, mi dite il problema che avete, veloce la telefonata deve essere, come ha detto Andrea, voi dite il lamento e io vi dico il rimedio, siete pronti? E allora andiamo, 389 83 34 825, andiamo insieme alle cannonate. Lugo Lamento Show, si vola.

me fan. Ragazzi, non dovete scrivere, dovete chiamarmi 389 83 34 825.

0: Enzo da Mirandola, Ivano da Fano, Alessandro da Cesena. Vediamo chi è. Pronto? Che problema hai?
1: Non c'ho voglia di andare a lavorare, Ugo!
0: Ti tocca, fratello, fatela venire! La mattina è sempre così, nessuno ha voglia di lavorare. Avete capito come funziona? Chiamate sul mio numero 389 83 34 825, femminucce e maschietti, dai! Stefina Berecchina, vedi, anche una signorina non sarebbe male. Luigi da Monza, buongiorno. Vediamo chi è. Pronto, Ugo, Lamento Show, chi è?
1: Grande Ugo, Roby Crisù.
0: Ciao Roby, che problema hai stamattina?
1: Ma uno dei tanti che quando ti si mandano i messaggi sono troppo lenti, Ugo.
0: Ho capito, abbiamo già detto, un problema reale invece cos'è? Cos'hai oggi? Di cosa ti vuoi lamentare?
1: Che non c'ho voglia di andare al lavoro.
0: Oh, Ugo, E sei uno dei tanti, fratello. Attacca la pompa. Attacca la pompa. Ciao fratello. Avete visto? È facile. Pronto, chi sei?
2: Sono Giorgio Medolago da sotto il monte, Ugo.
0: Che problema hai? Di cosa ti vuoi lamentare?
2: No, il lavoro va bene, mi lamento della mamma che non sta bene.
0: No, e allora un in bocca al lupo, mi raccomando, salutami la mamma.
2: Grazie Ugo.
0: Ciao fratello. It's 389 83 34 825, ormai ha preso piede, sentiamo chi è. Pronto, Ugo, Lamento Ciao, Show, Ugo. Di cosa ti lamenti
3: Buongiorno.
0: Oggi? Ciao.
3: Devo lavorare per forza col mio collega che mi sta sulle scatole. Posso tirarlo sotto col furgone?
0: No, prendine un altro, però lui lascialo fuori, ok?
3: Ma un altro collega o un altro furgone?
0: Un altro furgone. Ciao fratello, ciao. Ugo, Lamento Show. 389 83 34 825, andiamo. La pazzia oggi, pronto?
4: Ciao Ugo, Dario Adrenalina.
0: Oh, eccolo qua, Dario, di cosa ti lamenti?
4: Voglio lamentare che alle 6 di mattina non c'è neanche la giro per dai,
0: Milano. Allora aspetta che escono dopo dalle buche.
4: Ciao
0: Dario. Signori, avete sentito la voce di Adrenalina?

0: Fabiana, chiamami sul numero normale, se no non prende Fabiana, eh. Fabiana.
1: Ok.
0: Ma si sente male qua, chiamami col numero normale. Signori, la follia, Ugo Lamento Show, si vola. Pronto?
2: Ugo, buongiorno.
0: Ciao, chi sei?
2: Ancona, Gino.
0: Gino, di cosa ti lamenti oggi?
2: Oggi c'ho i stampi e gli altri che ballano la Macarena insieme alla tua musica, sei come Maradona, il numero uno.
0: Uè, grande, questo non è un lamento però.
2: La benzina è troppo cara.
0: Lo so.
2: Tutto bene.
0: Lo so ragazzi, un abbraccio ad Ancona, ciao fratello. Ciao. Mamma mia cosa arriva, è Black Box, Right on Time. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Ciao, chi sei?
3: Guido di Bovolone.
0: Guido, di cosa ti lamenti oggi?
3: Caldo, comincia a esserci troppo caldo.
0: Ah, troppo caldo, dai. Vabbè. Dai che si sta bene, fratello, è un lamentino dai, questo, dai. Va bene, ciao fratello. Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Ugo Lamento Show. Pronto?
1: Ciao Ugo, Antonio da Croce.
0: Antonio da?
1: Correggia,
0: Correggia. Ah, dalla Correggia. Mo, qual è il lamento di oggi, fra?
1: Cazzo, voglio se parlare un picchio in dialetto.
0: E allora ci siamo a fa?
1: Niente, ci va a fa. Ti auguro una buona giornata, Ugo.
0: Grazie, fra. Salutami Trulli. Ciao, fratello. Ciao.
1: Ciao. Ciao.

0: Prendiamo l'ultima. Pronto?
1: Fabiana da Lanciano!
0: Ciao, chi sei?
1: Fabiana da Lanciano!
0: Ah, ciao Fabiana, di cosa ti lamenti?
1: Oggi mi niente perché è venerdì!
0: Brava! Stop alle telefonate, signori. Così ci piace, un po' per volta. Se vi piace lo rifacciamo sempre, eh? Stop alle chiamate, abbiamo le cannonate, fa anche rima. Lugo Lamento Show è qui.

Occhio, sentila, sentila, sentila. Senti come mixa. Franco da Cervia presente, ci vediamo a Bellario il 5 di giugno, bravo. E il 29 di maggio invece saremo a Brescia, 80 Boglia di Andrea Catavolo Show. Intanto abbiamo gli ASMC e subito dopo arriverà Supa Dupa Fla.

0: E allora adesso possiamo dirlo che è venerdì! E poi glielo chiediamo, certo. Siete pronti per questo weekend in arrivo, ragazzi? Siete pronti? Dai!
1: Magia!
0: È venerdì!
1: Portami via! Magia!
0: Fammi volare!
1: Portami via!
0: Franchino!
1: Fammi volare!

0: ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del forum, gli amici di Milano,
1: gli amici della mattina. E grande Franchino ad aprire il weekend. Le cannonate torneranno domani insieme alla nuova rubrica Le Fondiamo, Ugo Lamento Show. Oggi abbiamo fatto una prova, sono arrivate una marea di chiamate, ragazzi. Era una prova per andare, per vedere se funzionava tutto. Va bene, ragazzuoli, allora dobbiamo andare in pubblicità, ritorniamo tra pochissimo, abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili. Ci siamo, ragazzuoli, pubblicità e torniamo tra pochissimo.
2: Andrea,
3: da tavolo,
2: show,
4: su Studio Più.
5: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
9: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
12: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Push It to the Limits, grandissimo Paul Eggman. E ci siamo, ragazzi, se trovo il mouse, eccoci qua. Allora siamo prontissimi con il primo momento che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere, quindi mi raccomando, spero abbiate scaricato l'app, se no vi perdete davvero un bel momento. Ne abbiamo tre, siamo pronti, andiamo con il primo. Andiamo,
1: Andrea,
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Scusate, non mi sembra un po' troppo per le 7 di mattina? Sono già nervosa! Ma... passami la bomboletta!
0: Che bomboletta?
4: Nera, la bomboletta nera!
0: Ma per cosa?
4: Cancello tutte le strisce pedonali. Voglio vedere le mie colleghe che schiantano per te. Ma che non le strisce qua, attraverso qua. Una collega in meno.
5: Mi hanno buttato in mezzo ai lucci.
6: Mi sono uscito Lucio Dalla. Mi sono uscito.
4: Uscito.
6: Mi hanno buttato in mezzo ai lucci. Bella, questa mi piace. Bravo Franco! Buongiorno Capitani! Buongiorno!
0: Capitani!
6: Chi sono i capitani, lo sai?
0: Non lo so.
4: Lascia stare. Buongiorno.
6: Saluta.
0: Buongiorno a tutti, io vorrei ringraziare il colore della barba di Andrea che è più scura del maglione.
6: Sì, ho dato un colpo.
0: C'è un colpo?
6: Poi,
0: due
6: colpi ho dato ieri. Perché, allora, il primo ero blu praticamente. Sembravo veramente un puffo, sembravo. C'avevo la barba blu. Allora io ho dato dei castano scuro perché ho dato il primo colpo il nero. Sul bianco fa blu, quindi ho detto io do un colpo di castano scuro e io ho dato quindi due colpi.
0: Si vede.
6: Stamattina mi sono trovato con le rose sul letto. Va bene, dai, buongiorno, ben trovati ragazzi. Allora, lo squinternato ha dato del bianco stamattina con la nuova rubrica.
0: No, è esploso tutto.
6: Che è successo?
0: Non hai capito allora quando ti ho parlato? Allora, no. Ho lanciato la rubrica.
6: Che rubrica?
0: Quella è Ugo Lamento Show.
6: Ugo Lamento Show, ragazzi, grande successo, sì.
0: E praticamente appena iniziato la rubrica è esplosa la radio.
6: Ah, esplosa in che senso?
0: Non andava, cioè andava sia la base che la musica insieme. Ho dovuto chiamare il tecnico per far sistemare, quindi la rifacciamo domani.
6: Ah, ok, va bene. Magari anche durante queste due ore, insomma, ogni tanto facciamo. Eccola, subito, hai visto? Manca a dirlo, capito? Cioè, non, aspetta un attimo, pronto?
7: Andrea, ciao.
6: Ciao, come stai?
7: Ascolta, tutto bene, tutto a posto.
6: Tutto a posto,
0: ma chi è?
7: Perfetto, ascolta. Io stamattina mi sono svegliato con un quesito.
6: Sentiamo.
7: Con un punto di domanda.
6: Sentiamo.
7: Cioè, ma tu hai mai visto un giardiniere nano?
6: Giardiniere nano? No, non lo so, devo chiedere.
0: Potalo.
7: Vabbè, dai. Poi fammi sapere, va bene.
6: Va bene, ok. Ciao Fante, ciao.
4: Un amico, non
0: è un amico.
6: Gli ascoltatori sono tutti amici. Per me sono tutti amici. Non, no, non ce n'è uno che non è amico, capito? Amici e amiche, chiaramente. È giusto, è Potalo.
0: Il
6: giardiniere nano è Potalo. Mamma, che brutta persona che sei.
0: Anch'io.
6: Allora ragazzi, ci presentiamo. Io sono
0: Andrea Catavolo.
6: Andrea, l'ho dimenticato. Con la barba nera stamattina non... Ma chi sei io?
0: Sembri Favino!
6: Poi chi è Favino adesso?
0: L'attore. Pier, come si chiama?
6: Savino.
0: Pier, come si chiama di nome?
6: Ma che ne so, ma io non
0: so. Favino che fa tutti i film, li fa tutti lui!
6: Pensa che la mia amica Marina, che è in Sicilia, a Trapani, l'altro giorno mi ha mandato la foto con un grande attore italiano.
0: Ah, Claudio Gioè, l'ha mandata anche a me, quello del Capo dei Capi.
6: Io pensavo fosse suo fratello.
0: Ma chi?
6: Gli ho scritto, ma chi è tuo fratello? Sono uguali. Ma no! No, è l'attore, mi ha spiegato
0: Claudio Gioè.
6: Vabbè, chi lo conosce? Cioè, non è, nel senso, lui ci ascolta, però io no. Non t'offende, Gioè. Gioè Nix, non t'offende.
0: Ma chi è?
6: Vabbè,
0: ma
6: comunque, non è lui. È un attore fono, a parte scherzi, no? Bravissimo. Allora, sai che c'è? Io ho un po' l'esterofilia nei film, cioè, nel senso che non mi piacciono i film italiani. Non guardo i film italiani, non so come mai, ma sono sempre stato attratto dai film francesi. inglesi, spagnoli, argentini, brasiliani, anche qualche film americano, però nella maggior parte dei casi sempre i film stranieri, non italiani. Però fanno anche dei bellissimi film in Italia, poi prendono un sacco di sovvenzioni, quindi voglio dire, perché non andarle a guardare, anche perché l'abbiamo pagati noi, quindi voglio dire, no, sto scherzando mica tanto. Va bene, allora ci presentiamo, lui è Gio Pesci, io sono Gian Belusco, non erano Gian Belusci e Gio Pesci, come scriviamo gli attori?
0: No, Dan Aykroyd e Gian Belusci.
6: Gian Belusci e Dan Aykroyd.
0: Ma chi?
6: Gian Belusci.
0: Ma chi è?
6: Gian Belusci e Dan Aykroyd. Allora, se volete mandarci notizie da commentare, lo fate, altrimenti fatevi affari vostri, non c'è problema. Se volete insultarci, fatelo, che ci fa piacere. 338 14 11 001, anche per fare qualche scherzetto. Ah, ricordami che devo chiamare la donna dei braccialetti.
0: Ancora?
6: Sì, perché mi ha scritto ieri, infame, non sapevo manco di essere in diretta in radio, no, infame non me l'ha detto, però ha detto oggi mi chiami e mi fai pubblicità, la chiamiamo e gli diciamo, gli facciamo un po' le pubblicità, Polascia, perché veramente non l'abbiamo tirata avanti un sacco. Pronto?
0: Chi è?
1: Pronto, detto cinese del giorno pelugo.
6: Ah, sentiamo?
1: Non vederti come una brutta persona, vediti come una bellissima scimmia.
6: Ah, bravo!
0: Che detto è?
6: È detto cinese.
0: Che detto è?
6: È un detto cinese. Non ti vedere come una bella persona, ma come una brutta persona, ma come una bellissima scimmia. E in effetti, no, c'è del.
0: Ma che c'è cosa?
6: Ma no, ha un senso quello che ha detto. Cioè, non. Se tu pensi di essere una brutta persona, no, perché pensa di essere un bel ghepardo. Una bella pantegana. Ci sono anche le pantegane, quelle belle, le nutrie, quelle che tu le vedi, dici, porca miseria, quasi quasi gli chiede di uscire, perché
0: ma chi
6: ha mai visto una nutria così bella? Ammazza, c'ha pure il seno, ammazza, che sedere, guarda là, se non fosse per la coda, c'era un me la taglio, se vuoi vado dal chirurgo, me la taglio, ma sarebbe una, perché no, ci sono gli animali belli, gli animali brutti, come gli esseri umani belli e gli esseri umani brutti. Avete capito, insomma, che è un programma sfasciato, quindi se volete seguiteci anche in televisione, volendo.
2: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Andrea Catavolo Show.

0: Bruno Mars, ed eccoci qua, siamo pronti ad andare in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, state lì.
1: Andrea,
2: a tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Jennifer Lopez, e ci siamo, arriva il secondo momento, tutto solo, non solo da guardare ma anche da ascoltare. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
2: La canzone è molto bella, ragazzi. La canzone è molto bella, ragazzi. Chiedo un braccio di plastica.
3: Allora, ci siamo messi d'accordo. Allora, tu dovevi entrare, giusto?
2: Sì.
3: Perché non sei entrato?
2: Non sono entrato perché posso lanciare la rubrica al volo, Andrea. Posso lanciare
3: Niente rubrica. Allora, non ti puoi attaccare
2: il braccio di plastica
3: sugli specchi.
2: Voglio il braccio di plastica.
3: La coppia carioca, uno si è pitturato la testa e l'altro gli addominali. Ah, siamo noi la coppia carioca.
4: Sì,
3: ma tu mi capisci quando parlo? Cos'è che capisci? Cosa hai capito?
4: La coppa.
3: Gli fate il panino la coppa, signore. Così se ne va, è 2 ore e mezza che dico dai. Vuoi la coppa, bimbo? Ti faccio il panino con la coppa, stai tranquillo. Dimmi.
4: Noi siamo i due carioca.
3: La coppia carioca, c'è la troppe C? Ne tolgo una se vuoi.
4: È che io ho pensato a tutti.
3: Verde.
4: Siamo la coppia carioca.
3: Sì.
4: Famosissimo Pennarello.
3: Sì.
4: Che è il Pennarello che comunque è simbolo dell'infanzia. Dell'infanzia, dell'innocenza, ti metti lì, fai un disegnino. Cioè, te la pensi, oggi faccio il robot. Domani faccio il robot.
3: Tu hai giocato con i carioca, sì?
4: Eh sì, certo.
3: Sì.
4: Facevo sempre i robot.
3: Ma quanti ne hai ingoiati? Dei cappucci, quanti ne hai ingoiati? È per quello che parla così. C'è i cappucci a posto dei denti. Nei denti, cioè, si sono infilati i cappucci. Per Achille, allora tu non sei né uno né l'altro. Sì, ma questo non si può leggere. Achille può solo emanare. Andiamo, mamma. Stamattina ce l'avete con la zia Fletcher, mamma, ragazzi, ma certi insulti esagerati. Andrea, secondo. Ma basta, poveraccio, secondo me. Ma Achille, cacciatelo, ma dai, ma è così bravo.
4: Allora, basta che non mi nominino la Fletcher. La Fletcher è.
3: La Fletcher.
4: La Fletcher è l'onnipotenza.
3: Chi è la Fletcher?
4: La Fletcher.
3: La Fletcher, sì.
4: La Fletcher.
3: Allora, c'è un detto africano. C'è un detto africano importante che tu dovresti veramente tatuartelo addosso. E dice: più l'uomo sale in alto sull'albero e più espone i suoi testicoli.
2: Cioè,
3: è un detto africano. In Africa sai che ci hanno sovvestiti col coso lì, col gonnellino quello rosso, come si chiama, lo zampaio,
2: ecco.
3: Non lo sa nessuno, però sotto non c'hanno niente, come gli scozzesi, sotto c'hanno niente, c'hanno una mutanda firmata uomini e donne. C'hanno tutto penzoloni, no? Quindi chiaramente tu, l'africano che si arrampica, ma c'è un caco, va sopra, si arrampica, il padre che ha esperienza dice non salire troppo in alto che esponi troppo i tuoi testicoli. Allora Achille, che è stato in Africa, si arrampicava a testa in giù. Quindi, ed è lì che è nato il detto non salire sull'albero troppo in alto, se no esponi i tuoi testicoli. Mamma, ragazzi, ma perché io parlo con uno che non capisce niente?
4: Perché io pensavo Batman.
3: Un tuo fan, ma Barbara, chi è
4: Batman.
3: Pronto?
5: Buongiorno. Ho una soluzione per Achille.
3: Sentiamo.
5: Achille, ti piace le angurie?
4: Vabbè, angurie sì, fa molto bene,
5: Tutti i giorni tagli una fetta di anguria di varie misure. Alla sera, quando vai a letto, te la metti in bocca e così giorno per giorno ti si allarga la bocca.
3: Non è male come soluzione. Ciao, grazie, dottore! Dottore delle angurie.
2: Ma chi è?
3: Non è male. Quindi la mattina verrai qua a sputare i semini, capito? A sputare i semini!
2: Era facile!
4: Faccio la mitraglia con i semini!
3: La mitraglia!
4: Sì.
3: Lui è un bambino, ragazzi, non è cresciuto, cioè. Scusa, è rimasto così, veramente traumatizzato!
4: Ma no, ma perché il Peter Pan, comunque, secondo me, alla fine in ognuno di noi rimane in un angolo.
3: Sì, ma il tuo Peter Pan era rincoglionito, però. Cioè, tu sei rimasto Peter Pan, ma rincoglionito, però. Cioè, il Peter Pan è Peter Pan. C'è un minimo di Peter Pan, l'uomo ce lo deve avere, anche la donna. È il 99%. Dai, è viscosa, eh. 99% è viscosa.
4: Ma c'è un perché. Allora, perché ti spiego, perché sai che il Peter Pan c'ha anche l'ombra. Peter Pan
3: in
4: all'ombra.
3: Che senso l'ombra?
4: Sai che nella favola c'è Peter Pan e c'è l'ombra.
3: Poi c'è, un ginecologo ha suggerito il divaricatore per la bocca di Achille. Non è male, il divaricatore piano piano si allarga. Sai come saranno? Andiamo avanti. Dai.
4: No,
3: dai.
4: Dicevo, sai che
3: dai,
4: Peter
3: Glory
4: Pan.
3: Hall, dai.
4: Peter Pan nella favola sai che lui parte tutto quanto che Peter deve inseguire la sua ombra che è scappata e gli si è scucita dai piedi.
3: Ma che stai dicendo? Ma che film hai visto?
5: Scusami,
3: la scucita dai piedi.
4: Certo, per quello che lui va fino a Londra perché
2: Londra?
4: Va a Londra. Lui va a Londra perché c'ha.
3: Ragazzi, c'è arrivato un cartone di tonno cinese. Cioè, è fuori. Mi è arrivato adesso il messaggio. È arrivato un cartone di tonno cinese. C'è scritto sopra come stai. E sotto c'è la marca. Io male. Vabbè, andiamo avanti. Mamma, ragazzi. Aspetta che mi chiamano. Pronto?
6: Buongiorno Andri, buongiorno Ugo.
3: Ciao.
6: Buongiorno Achille.
3: Buongiorno. Io male. Io male.
6: Achille, tu male. Achille. Ma come mai che sei ogni giorno peggio?
3: Beh, è una domanda seria questa.
6: Seria. C'è un punto.
3: Buonasera, questa sera porta a porta abbiamo Massimo Daiesi.
6: Ci vediamo, dai.
3: Ciao, ciao. Vai sul tapirulane, vai sul tapirulane.
6: Bravo, ciao.
3: Ciao. Va bene, allora, catavolo, Achille, hai iniziato a risponderti un po' troppo. È vero, che ultimamente mi stai rispondendo troppo, cioè.
4: Sì, mi sta quasi a seccare, sai?
3: No, io sono. Io esprimo ciò che sento.
5: Pronto
6: Andrea?
3: Chi è?
6: Stiamo facendo un sondaggio sui disturbi quando la gente ascolta.
3: Era uno che
2: chi era?
3: Io penso di essere cretino, però anche i miei ascoltatori, devo essere sincero, cioè sono al mio livello, cioè proprio di cretinaggine proprio. Allora ragazzi, c'è una ragazza che è appena tornata dalle vacanze e mi ha scritto: confermate che quando si torna da un viaggio si lavano tutti i vestiti in valigia, anche quelli inutilizzati? È vero. Questo lo fanno le donne. Io non lavo neanche quelli che ho utilizzato. Quelli che non ho utilizzato li lascio lì per il prossimo viaggio. Intanto è tutta roba estiva, no? Vado sempre al mare. Quindi dico io: vabbè, quella che non ho utilizzato la lascio là. E la utilizzo il prossimo viaggio. Quella invece sporca, la metto fuori dalla valigia, si secca un po'. Sì. E poi la rimetto dentro al prossimo viaggio.
2: No!
3: Perché ogni tanto vado là e me la snuffo, me la annuso, dico: ah, il mare, ah, la salsedine, ah, Frank, andiamo avanti, basta, cretino, cazzo!
1: Su Studio Più,
7: Andrea Catavolo Show.

0: David Bowie con Modern Love, e ci siamo ragazzi, possiamo andare in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, state in linea.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Quello. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Ed eccoci qua ragazzi, prontissimi con l'ultimo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Siete prontissimi? Allacciate le cinture ragazzi, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Ah, mi devi dare la supposta, mi devi ridare la supposta, Ugo.
0: L'ho già usata.
3: Quella di plastica, Ugo. Ad Agrigento hanno asfaltato, senti qua, Agrigento, allora non sono tutti così, in Sicilia. Ad Agrigento hanno asfaltato i tombini, forse è vecchia sta notizia, me l'hanno mandata, non so come mai, oggi, però hanno asfaltato i tombini, sai, i tombini quelli de ferro, no? Quelli per strada che tu quando passi sulla macchina, con la macchina sopra, senti tutù.
0: Sì.
3: Bello, a me piace, io faccio avanti e indietro, avanti e indietro.
0: Mi piace.
3: Poi c'è una vecchia con la batteria, si mette lì. Un altro vecchio con lo
0: un complesso
3: di strada. Ad Agrigento hanno asfaltato i tombini e ora li stanno cercando con il metal detector. Sono dei geni, sono dei geni ragazzi. Tombin Rider. Comunque c'è anche scritto It ha abbandonato il gruppo.
0: Certo.
3: Ringraziamo Alex e Barbara, grandi Barbara Iannone e Alex Floridia.
0: Ma chi sono?
3: Sono gli autori delle battute. Occhio al dosso. Ah, un operaio, scusa. Basta, siete veramente cattivi. Cadavano! Io ti voglio! Sembra una minaccia, sembra. Comunque mi rendo conto perché vi ascolto, siamo una bella famiglia, sì, una bella famiglia di disagiati, che bello. È vero. Uno ha scritto solo Chalice. Che vuol dire?
0: Che forse se ne hai bisogno.
3: Ah, io? No, per il momento no, però... Comunque se me le regali, sono pasticche, no?
0: Certo.
3: Uno scatolone.
0: Lo metto
3: in cantina.

0: I Police con Hashtag Losing You e ci siamo, andiamo di meteo e poi si parte, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone sta cominciando ad estendersi verso l'Europa centrale, inglobando anche l'Italia. Al suo interno inizieranno ad affluire correnti calde che si intensificheranno giorno dopo giorno, determinando un graduale ma costante aumento delle temperature. Nella giornata di giovedì il tempo prevalente sarà accompagnato da un ulteriore aumento delle temperature, come detto, con picchi anche di 28 gradi al nord sui settori centro-settentrionali tirrenici e in Sardegna, mentre lo zero termico sfiorerà i 4000 metri sulle Alpi occidentali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua, con l'Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione! Alto contenuto di ignoranza in frequenza!

0: Scusate, sono arrivato in ritardo, ma è andata la sigla?
1: È appena andata.
0: No, rimettila allora.
1: Come rimetti?
0: No, non l'ho sentita. Vabbè, lasciamo questo pezzo, poi la rimettiamo, dai. Dopo la rimettiamo. Mettila dopo. E non l'ho sentita, perché.

0: C'è uno che ha scritto: capisco tutto, ma farmela riascoltare addirittura, dai, è veramente una cattiveria, ma è bella, a me piace. L'ho sentita ieri sera, vai, metti.
1: Piace.
0: L'hai messa?
1: Vai.
0: Sentiamo.
2: Alto contenuto di ignoranza in frequenza.
0: L'abbiamo cambiata un po'.

0: Ma è uguale, cioè non è cambiato niente. Ma come? Ma no! Ma c'era quella nuova!
1: Non l'ho visto, dov'è?
0: Ma no, ma sei scemo, me ne fai, me la fai pure di sentire.
1: Ma
0: cioè.
1: No, ma scusami.
0: Ma ti ho detto, è andata la sigla nuova!
1: No,
0: sì,
1: non,
0: è andata.
1: Non sapevo manco se
0: vabbè,
1: c'era.
0: Vabbè, lascia stare, dai, lascia stare. Veramente, cioè, non mi ascolti quando parlo.
1: Non c'è, Andrea.
0: Vabbè, ok, stai calmo. Non cercare, basta, lascia stare. Chiudi tutto, chiudi. Va bene, buongiorno ragazzi, ben trovati. La sigla nuova l'abbiamo fatta, però pensavo che fosse andata la sigla nuova, invece è andata la sigla vecchia, capito?
1: Sì, quella
0: sì.
1: Vecchia.
0: Ok, vecchia per dire, però insomma, quella che c'ha una mesata.
1: Sì, sì.
0: Vabbè, dai. Vabbè, ti ho stranito, ti ho...
1: No, potevi avvisarmi che c'era, controllavo se l'avevano messo oppure no.
0: Ah, ok, vabbè, scusa, non volevo. No, non volevo. Comunque. Non volevo, scusa. Non,
1: ma non c'è.
0: Ma come mai sei messo così? Va bene, dai. Allora, Gioanzia, stamattina...
1: Gioanzia?
0: No, stamattina sei praticamente... agitato, mi hai accolto al cancello dicendo, urlando, non andava niente, non andava niente.
1: Io non ce la posso
0: ho fare. Urlato mezz'ora con Lorenzo.
1: È vero?
0: Ok, vabbè. No, pensavo ribadisse la cosa. No.
1: Ma non interessa agli ascoltatori, infatti non l'ho neanche detto a loro.
0: No, capito, l'hai detto a me però, cioè neanche ciao, come stai, buongiorno, no, non andava niente. Vabbè, comunque, allora, adesso va tutto? Sei tranquillo?
1: Spero di sì.
0: Vabbè, rilassati però, fatti scivolare un po' le cose addosso, perché tu le somatizzi tutte, poi stai male, capito, ti escono i bozzi, i punti rossi, lascia stare, non... ti cadono i capelli, i denti, insomma, non... Rilassatevi, ragazzi. Fatevi scivolare le cose addosso. Non funziona, chi se ne frega. Mamma, è pure terrone, cioè, incredibile. Sei un terrone strano, sei. Va bene, allora, lui è Ugo, detto anche... Detto.
1: Anche cos'è?
0: Ricordiamo il numero, se volete mandarci messaggi simpatici, puliti, mi raccomando, da notizie, da commentare, fatelo. Il numero non me lo ricordo, ma fa niente.
1: Come?
0: E poi anche scherzi da fare. 338 14 11 00.

0: devo dire, cari Andrea, che la prima parte di questa mattina con la rubrica nuova, con la nuova rubrica Ugo Lamento Show, è andata abbastanza bene. La prima
1: Sei troppo negativo oggi.
0: No, è andato.
1: No, sei negativo, sei. Si sente.
2: Si sente che è negativo,
0: Ma non
2: si
0: mi buttare. Non mi buttare addosso sta roba perché non è vero.
1: Ma no, sei agitato, sei negativo. Ma abbastanza bene. È andata bene.
0: Era la prima
1: prova.
0: Propositivo,
1: dai, su.
0: È la prima volta. Sono arrivate un sacco di telefonate. Era la prima parte.
1: Le impronte dei koala sono quasi identiche alle impronte umane, capito?
0: C'entra.
1: Scusa. No, per se no sei Lamento Show, continua a essere Lamento Show, non tristezza.
0: Ma quale tristezza?
2: Per favore.
1: Allora, i koala praticamente hanno le stesse impronte che abbiamo noi, cioè chi l'avrebbe mai detto? Il koala, cioè non, uno se l'aspetta dalla scimmia, che ne so, dal terrone, dal... vabbè, sul terrone lo posso fare, però dal koala no. Vabbè, coalizziamoci allora. Tu puoi ammazzare uno e dire no, non sono stato io, sono stato il koala.
0: Certo.
1: Prendiamo le impronte. Ha visto, maresciallo, sono uguale. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non ci perdiamo, ragazzi.

0: pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Allora, mi ha chiesto dov'è Achille. Arriva in macchina, ragazzi, in macchina. Per il momento in macchina.
1: Il viaggiatore, il commesso viaggiatore.
0: Al posto del frontalino, Ugo, mettigli un'armonica. Ah, al posto della dentiera. Ma piccino, dai.
1: Ma non è una dentiera, sono denti suoi, eh.
0: Sono tuoi, no?
2: Quello che costa, no?
0: Incollati, ma sono suoi. Vabbè, ma comprati. Non c'è sangue, tu non sangue.

0: No, no, se te li lavi forte forte con sangue, non esce sangue dalle gengive. Can the play, can the play. Allora c'è uno che scrive: Andrea, sono in aeroporto e sono seduto accanto a una signora che è terrorizzata di prendere l'aereo. E vabbè, abbiamo tutti paura dell'aereo, anche io c'ho paura dell'aereo. Poi ci sono quelli che fanno i fighi, no? Che dice: no, ma io non c'ho paura, come c'è un po' di turbolenza. Ah, mamma! Io mi ricordo che una volta, vabbè, io l'ho preso un sacco di volte per lavoro l'aereo, quando lavoravo nei villaggi, così quella, e un po' la paura mi era passata. Però quando tu c'hai paura e trovi a fianco uno che c'ha più paura di te, tu prendi coraggio, prendi coraggio. Io, essendo scemo, io mi ricordo che una volta una signora mi disse, si guardò in giro, eravamo seduti, prima che partisse l'aereo mi fa: ma se va a fuoco, dove usciamo? E io gli ho detto: su tutti i giornali, gli ho detto. Si è messa a ridere e ha volato mano nella mano con me. Mano nella mano. Se andiamo a fuoco, andiamo a fuoco in sì. Andiamo a fuoco in sì. No, è vero che se uno ha più paura di te, tu prendi coraggio. Io infatti viaggio sempre con uno che ha più paura, capito? Lo vado a cercare all'aeroporto, vedo quello che trema, vieni con me, andiamo a Bruxelles. Ma non devo andare a Bruxelles, fa niente, non... fai un viaggio, pago io. Beh. Buongiorno, Fetori. Vabbè, Fetore adesso, è arrivato Fetore, chi è che mi chiama? Pronto?
1: Buongiorno, che tavolo.
0: Che è successo?
1: Cinese.
0: Attenzione.
1: Senti, miau. Non fare, no, se senti bau, non fare miau.
0: Ah, ok. Ah, è finito!
2: Hai detto,
1: Sì,
0: se buongiorno. Buongiorno.
2: Hai detto, scusate.
0: Se senti bau, non fare miau. Beh, è giusto. Capito?
2: È giusto.
0: È un detto cinese,
2: ma
0: non...
2: Ma quale cinese?
0: Aspetta, come? Non ho capito.
1: L'ha capito Ugo.
0: Ma la domanda è cinese o giapponese? Che non...
2: Cinese.
0: Vabbè, pensa che una volta in Cina o in Giappone, il casello autostradale, pensa come siamo diversi dai cinesi e giapponesi noi, no? Il casello autostradale andò in tilt e per 38 ore, e quindi la gente passava gratis perché non c'era il casellante. Non c'era. Ma sei agitato? Cos'è che c'hai?
2: Ma non ho fatto, ti sto seguendo.
0: Ma ti vedo agitato.
2: Ma non è, ma sto tranquillo.
0: Ma rilassati.
2: Ma Andrea, ma tu sei...
0: Ma no, ma mi trasmetti l'ansia.
2: Ma stai ti sto seguendo.
0: No, ma te lo giuro, che c'è? Devi fare un esame dopo.
2: Ma no, ma ti sto seguendo.
0: Porto il bicchiere.
2: Ma scusami, ma ti sto seguendo, sto annuendo per dire 38 ore liberi.
0: Sì, ma ti sento agitato,
2: ma
0: ti sento...
2: Ma non devi sentire cose che non ci sono.
0: Ma no, veramente, ragazzi, ma è impressionante come l'ansia viene trasmessa, veramente.
2: Ma
0: cioè...
2: ti vedi anzio, ma sotto...
0: Sì, ma mi stai buttando addosso l'ansia.
2: Ma è un problema tuo.
0: Ma io ho un problema mio, cioè è un problema tuo che me lo butti addosso a me, diventa mio, ma...
2: Ma sto tranquillissimo.
0: Ma no, sono tranquillissimo, cioè... Vabbè, no, ragazzi, facciamo così. Dopo ve la racconto questa, adesso vado di là, gli faccio un massaggino Thai... Lo faccio rilassare un po'. Ti do quattro palanche in faccia.
2: Ma perché?
0: Perché vale la stessa cosa di chi ha più paura dell'altro, no? Se tu, vabbè, allora, quando uno è agitato, lo devi picchiare.
2: Ma
0: se tu lo picchi, quello non sente più l'agitazione, ma sente il dolore, capito? Scientificamente,
2: ma
0: l'hai detto te anche l'altro giorno. Hai detto: c'ho il nervo sciatico che mi fa male, il nervo pelvico. Se io mi do una botta, un pizzico, non sento più l'altro dolore, sento il pizzico, capito?
2: Esatto.
0: Quindi adesso io vengo là, ti do una roncolata in faccia, una badilata in faccia, e magari non senti più.
2: Ma
0: e non senti più l'agitazione. Pronto? Che è successo?
3: Pronto? Prova a dare fuoco a Ugo. Se si agita vuol dire che è agitato.
0: Non ho capito, scusa.
3: Prova a dare fuoco a Ugo.
0: Ah, gli do fuoco.
3: Se vedi che si agita vuol dire che è agitato.
0: Ok, grazie del consiglio. È un consiglio giapponese anche questo. Cadavolo, stavi raccontando del casello e non me lo ricordo più.
2: Casello, ragazzi, autostradale, che è successo, che è rimasto libero per 38 ore, Andrea.
0: Ah, è vero. Pensa che nei giorni successivi 28.000 persone sono tornate a pagare. Cioè,
2: ma
0: pensa...
2: Come?
0: Sì,
2: ma
0: te lo giuro. Allora, è successo veramente, ha sconvolto il mondo perché cioè 38 ore casello che non andava. La gente passava, dopo sono tornati a pagare il pedaggio 24.000 persone, cioè quasi tutti, penso tutti sono tornati a pagare. Pensa se fosse successo in Italia. Cioè, io ho pensato, no, cioè secondo me la gente passava per 38 ore avanti e indietro e faceva anche le corna o il braccio, sai, la telecamera, te, ma la vieni qui. capito? Le dita, le cose, sono ripassato 7 volte, 8ª, 9ª, 3ª, 4ª, 58. No, siamo diversi, siamo completamente diversi, ragazzi. Mamma, mamma, mamma.
4: Andrea,
0: dovremmo avere un po' la faccia da giapponesi, noi, no? Forse, secondo me, loro sono così perché hanno la faccia così. No, tu nasci con una faccia così. Adesso non ce l'ho con i giapponesi e i cinesi, mancherebbe. Però nasci con una faccia così. Devi essere onesto per forza. Non puoi non essere onesto. Ma perché non prendiamo 4 politici giapponesi? Invece, ma scusate, ma compriamo i giocatori esteri delle squadre di calcio, pallavolo, basket, ma perché non possiamo prendere 4 giapponesi che vengono a governare al posto di questi
2: Dai.
0: Con le maschere? Mettiamo 4 giapponesi, 100 giapponesi, ma anche 1000 cinesi non costano niente.
2: Non costano niente.

0: Cioè, se lo guardate in televisione o sull'app, guardate come dondola. Quando dondola così vuol dire che è agitatissimo.
1: Ma parla, non è vero, ho sempre dondolato.
0: No, così no, così no. Sembra un pendolo, sembra.
2: Mamma ragazzi, sembra il campanaccio da chiesa.
0: Ma perché sei agitato, Ugo Bello?
1: Non sono agitato.
0: Ma tu sei agitatissimo.
1: Assolutamente no.
0: Che è successo? Ti hanno schiacciato i piedi? C'ha formica dentro scarpe? C'ha ape dentro schiena? Come si dice? Quando ape entra dentro come... Come entra? Quando vespa entra dentro maglietta, tra maglietta e schiena? Come si chiama?
1: Nel se... corridoio.
0: È fortissimo, ragazzi. Bello, bravo, bello! Ciao Andrea, manda Ugo al centro massaggi cinese a Mazzano, fanno massaggi romantici, andiamo avanti.
1: È aperto?
0: È aperto, è aperto. Mamma ragazzi, mi fai 2 chili di pane e fuori, grazie.
1: Perché?
0: Ugo, oh, no, questo non si può leggere. Questo sì, Ugo ha le stesse impronte dell'elefante. Ma non è vero, non è vero, non è vero. C'hai i piedi un po' sgarubati.
1: No, assolutamente.
0: C'hai
1: no.
0: I piedi,
1: ma i piedi come?
0: Convessi all'interno.
1: Ma che stai dicendo? Se, a me la scarpa si consuma, si vede da come metti i piedi, dal consumo del tacco della scarpa.
0: Sì, però tu,
1: esterno.
0: Tu, avendo un peso importante, il piede cosa ha fatto? Si è come si può dire? Aspetta che mi stanno chiamando. Incriccato in, all'interno, capito? Adesso non riesco a aspetta un attimo. Sto descrivendo. Pronto?
3: Catavolo.
4: Chi è?
3: Proverbio cinese vicentino.
0: Vicentino, sentiamo, sentiamo.
3: Non dile gatto se non ce l'hai nel piatto.
0: No, no, no, bruttissimo. No, no, mi dissocio. No, dai, io sono animalista. Ma la fa ridere. Allora, tutto ciò che fa ridere è passabile, insomma. Poi andiamo avanti. Allora, stavo descrivendo i piedi di Ugo. Avendo il peso forte, dopo ti faccio una foto, la posto.
1: No, la puoi fare quando vuoi.
0: Dopo faccio una posta. Sì, basta che non ti metti in piedi bello preciso.
1: Sono tranquillo.
0: No, allora, tu c'hai i piedi, vedi i piedi. Sì. La parte interna. Non so come si può definire.
1: La pianta.
0: Sulla pianta. La parte dove c'è il pollicione, ok? Sì. La parte dove c'è il pollicione, le due parti dove ci sono i pollicioni, è acceduto. Praticamente. allora acceduto. Quindi cosa succede? Che sono più in basso rispetto alla parte del mignolo, capito? L'asse del mignolo sì. È più alta rispetto all'asse del pollicione. Sì. Quindi sei in dentro, capito?
1: Un tornado, sì.
0: No, sei. Se tu guardi i piedi tuoi, dopo ti faccio la foto così ti rendi conto. E il peso è la parte è acceduto, la parte dei pollicioni hanno ceduto. Vabbè, andiamo avanti, cosa? Ragazzi. Cosa? Ragazzi, come mai è così in ritardo Achille stamattina? Come sempre, ragazzi. Poi arriva in mongolfiera, quindi ci mette un po'. La deve gonfiare, la deve scaldare. Insomma, vabbè, andiamo avanti. Allora, no, volevo rassicurare prima di andare avanti tutti i miei vicini di casa. Che la sera mi sentono urlare: vieni, vieni dentro, vieni, vieni, dai, entra, entra. Ce l'ho col cane, ok? No, perché magari qualcuno può pensare male. Vieni, vieni dentro, vieni. È il cane, ok. Vabbè, penso di scriverlo anche fuori. Se non faccio un cartello fuori. Sto chiamando il cane. Vabbè, allora, sì, va bene, amici miei, va bene, va bene.
1: Cosa?
0: No, no, devo fare gli scherzi. Devo richiamare qua dei braccialetti. Quella...
1: Raffaella sorella 84.
0: Esatto, 84 che? Gli anni?
1: Il numero di telefono.
0: Ah, il numero di telefono. Ok, il finale del numero. Va bene, chiamerò anche lei. Poi devo chiamare quello del matrimonio. Quello del... Vabbè, rimandate tutti gli scherzi perché sicuramente l'avrò persi. Li rimandate tutti così. Li appunto da una parte. Non lo so. Non...
5: Andrea,
6: tavolo.
5: Show
7: su Studio Più.
8: Spot.
9: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Allora, la canzone è molto bella, ragazzi. Entro così perché entro nel mood della canzone.
1: Però togliamola, per favore! No, no, è bella, però è... come si dice? Avete capito, insomma, non... Camattina, camattina, stamattina, cavolo, non riesco neanche a leggere, ragazzi, sono le diottrie che vanno, le diottrie, certo. Le diottrie ormai vanno via a manciate, vanno via. Se la mattina vedi la stamattina ho visto l'alba, ma cosa sto leggendo, ragazzi? Non, stamattina ho visto l'alba, era bellissima, che romantico che sei, bravo, ho visto l'alba, capito? È bello, se vedi l'alba la mattina, non sei romantico, sei povero, adesso non... No, te lo spiego perché anche noi guardiamo sempre l'alba la mattina, soprattutto Ugo. Se vedi l'alba la mattina sei povero, cioè non... o sei ricchissimo che vai a dormire a quell'ora lì, oppure sei poverissimo, non c'è una via di mezzo. Dopo Ugo lamento show, fate Achille imbecille show, vabbè, adesso poveraccio, dai, ognuno c'ha le sue croci da portare. C'è un vecchio detto che dice, non me lo ricordo chi l'ha detto, ma tipo un prete, uno forte. Ci sono dei preti forti, no? Che tu dici, ammazza che si è accesa la luce. Ah, no, è Rino, pensavo fosse... È arrivato prima Rino di Achille, cioè, incredibile. Ci sono dei preti che dicono, non mi ricordo chi l'ha detto, però ha detto tipo una storia del genere, e, quando incontri qualcuno sii sempre gentile perché non sai che croci sta portando, capito? Infatti, quando incontrate Ugo, cioè fate per segno della croce, capito? Perché... c'ha un sacco di problemi. Allora, devo dire una cosa, che lui non è che c'ha problemi, i problemi lo cercano, cioè gli vanno proprio a bussare a casa, capito? Gli citofonano, sono arrivato, chi sei? Emorroide, per dire i problemi. Vabbè.
2: Uno che ha la macchina targata al bar.
1: Al bar? La targa della macchina di Ugo.
3: Ma sì. Non è Al.
2: È L, scusa.
1: È il bar. È il bar. È vero, è il bar. Quindi sei arabo, sei. È il bar, è il bar.
3: Ma scusa, ma perché ha fatto una foto alla targa della macchina?
1: Perché ha visto la scritta, si è incuriosito, ha fatto la foto.
3: Ah, ok.
1: Ma che c'hai paura che... Lui è terrorizzato. Pensa che non dà mai il suo numero di telefono, dà solo quello delle prenotazioni del teatro, perché ha paura che qualcuno... capito, lo chiami, gli faccia gli scherzi.
2: Ah, sì.
1: Sì, è terrorizzato, cioè...
3: Ma tu lo sai che il citofono di casa a me è staccato, Andrea?
1: Sì, ma veramente c'ha, non so, c'ha paura degli israeliani, non lo so, non... ma che ne so, non... andiamo avanti.
2: Proposito,
1: non la infila la cuffia, non c'è manca Achille, lascia
2: ma
1: sta.
2: No, ma dai,
1: ma che è sta cosa qua?
2: Sentire.
1: C'ha un ragno in mano, c'ha un ragno con tutte le zampe, quelle lunghe, tutte ingrovigliate, non... Buongiorno Andrea, non riesco a leggerlo. Fate così schifo che dalle 6 alle 9 Tozzo ascolta RTL. Questo è un bel complimento.
3: Certo.
1: Ma ha ragione poi, non è vero. Buongiorno Andrea, dai, ammettilo che Achille sta recitando la sua parte, perché non è possibile che una persona così possa essere così imbecille. Allora, ragazzi, il bello di Achille è quello, capito? È il Peter Panzo. È il Peter Panzo. È il Peter Panzo.
2: A proposito di prete,
1: ce l'hai fatta in fila la cuffia? Sì. Allora la gente chiede chi è Rino. È un amico che viene ogni tanto, sai, quelli anziani che vengono, vanno nei bar, ti raccontano le barzellette, devi spegnerlo il cellulare,
2: lo
1: però.
2: So perché mi mandano i messaggi,
1: ho capito, però spegnilo prima di entrare. Comunque è l'anziano che va nei bar, siccome tutti i baristi mi hanno chiamato barista, Ide Senzano, Lonade, Dintorici, te prego invitalo in radio, se no viene qua a raccontarmi la barzelletta dei frati, delle suore, delle orecchie, così quella, oppure gli fa firmare quel foglio di carta.
3: Aspetta,
1: del consenso sessuale. Vabbè, allora,
2: bravo. Saluto Massimo da Iesi, che era lui che mi ha scritto.
1: Vedi. Poi fra rimbambiti se trovano.
2: Ascolta, a proposito di preti,
1: sì.
2: Allora, Don Mario,
1: hai messo un po' di lozione stamattina, un po' del dopo barba?
2: È profumo.
1: Sempre.
2: Mi sento tutto... nudo senza profumo.
1: Ti senti nudo senza profumo? Potresti fare la reclame. Mi sento nudo senza profumo. È bella come slogan.
2: Ho visto Don Mario.
1: Sì.
2: Sai che doveva venire?
1: Sì, doveva venire, però non viene. Come mai? C'ha paura di me, Il tentatore.
2: Ieri sono andato...
1: No, è morto.
2: No!
1: Hai cambiato timbro! Hai cambiato tono di voce, ho detto sarà morto Don Mario!
2: Sai che vicino.
1: Ma quando va un prete, chi è che gli fa la cosa? Come si chiama? La
2: funzione.
1: La funzione, un altro prete.
2: Il sostituto.
1: Ah, il sostituto. Cioè quindi quando il prete vede il sostituto, insomma, se comincia. Anche lui metterà, no? Le cose in chiaro. No, nel senso che. Vabbè, le braccia ce l'ha anche lui. Arrivano lì, quindi è normale.
2: Sono andato.
1: Te li immagini? Sai perché il sostituto viene un pochino prima. Perché la chiesa dice va là, perché secondo me. Cioè non, magari rimaniamo scoperti, quindi lui vede in fondo uno con la faccia da prete e dice ma quello c'ha la faccia da prete, non è che è il sostituto, e comincia a preoccuparsi, balbetta, dice andando, e la gente dice ma che è successo, è agitato come Ugo.
2: Sono andato in chiesa.
1: Sei andato in chiesa?
2: Don Mario, per confessarmi.
1: Sì, pensa che io quando vado in chiesa fuori c'è il cartello come quello dei cani, tu qui non puoi entrare.
2: Non è... Io sono andato là per confessarmi, dice sì. Rino, cos'è successo?
1: Ah, una barzelletta, scusa, pensavo fosse una cosa vera. Cioè.
2: Certo. Ho detto, padre, volevo confessarmi, cos'è successo? Mi sono sposato, ma non è un peccato, mi ha detto. Ma io me ne pento lo stesso.
1: Mamma mia. Se ti senti tu moglie. Senti come sa ride.
2: No, a parte gli scherzi, ha detto che ha avuto un ordine superiore.
1: Chi?
2: Don Mario.
1: Don Mario.
2: È arrivato un decreto dall'alto.
1: Che non può andare nelle radio, se non
2: Bravo.
1: È Radio Maria.
2: Nelle radio e neanche fare, sai, volevamo fare la musica, la festa della parrocchia.
1: Ah, non gliela fanno fare?
2: No, non gliela fanno. È arrivato un decreto. Sai tu.
1: Vabbè.
2: La serie. Non lo so.
1: Ok.
2: Purtroppo.
1: Vabbè, mi dispiace, Don Mario. Vabbè, la facciamo clandestina, Don Mario. Cioè, nel senso, vabbè, non lo diciamo a nessuno. Pure tu, voglio dire, dilla una bugia una volta, no? E dai, dici no, facciamo due pasticcini, due cose, senza musica. Non c'è... Assolutamente. E poi non avverti manco la SIAE, così non paghiamo nessuno. Cioè, Don Mario, dai, te devo insegnare tutto. Dai, le cose basi proprio. Cioè, non... dai.
2: Allora, io volevo dire una cosa più.
1: Attenzione, c'è un reclamo ufficiale da parte di Rino nei confronti del ciclista,
2: perché adesso iniziano i turisti in bicicletta e sulla gara dell'Alto Garda,
1: i tedeschi
2: Garda,
1: soprattutto
2: l'Alto Garda
1: apro la parentesi, ieri percorrevo una strada a un certo punto c'era un 7-8 ciclisti davanti a me, era tutta la famiglia tedesca, a un certo punto 8, 9, 10, 12, 13, alla fine c'era il capo branco, il padre, che era dietro a tutti i figli, sti figli che andavano, ma pensi sempre male tu, erano figli suoi, no? La madre davanti, i figli in mezzo, come fanno gli animali, no? Che si mettono a protezione, no? Come nei campi estivi, tu eri, sei stato la giovane
3: scout.
1: Tu ti mettevi davanti o dietro?
3: A chiudere il gruppo.
1: A chiudere, che giusto, davanti, se no andava due all'ora. Quindi lui chiudeva in fondo. Vabbè, la mamma davanti, i figli in mezzo, il padre dietro. Ma c'aveva una sportellata dei figli. E mi faceva con la mano così, no? Mi faceva con la mano ferma. Aspetta, che passano tutti. Passa lui. Io ho contato i figli. Quando è passato lui, gli ho guardato la canna della bici. Cioè, mi è venuto proprio istintivo. Perché. E porca paletta, ragazzi, c'era. Ma quanti, quando l'hai fatto? Era anche giovane, voglio dire. O l'ha rubato.
2: È come quella là, che è la nipote che va in,
1: allora tu
2: in
1: però
2: Africa,
1: mentre io racconto questa cosa, tu non puoi andare a cercare la barzelletta che devi raccontare.
2: No.
1: Se vede, c'è la televisione.
2: No, sto guardando l'articolo 182 del codice della strada.
1: Ma sei pesante come un gatto attaccato ai maroni.
2: No,
1: guarda perché... i codici lui.
2: Certo, sempre alla sera quando
1: alla
2: sono
1: sera,
2: a letto.
1: Voglio dire, guardo scusa è buona.
2: No, perché a proposito dei ciclisti,
1: sì,
2: perché c'era stato un articolo sul giornale che hanno fatto non so quanta coda, c'era tutta la famiglia con i bambini.
1: Apro
2: dietro.
1: Una parentesi, tanto così.
2: L'Alto Garda.
1: No, apro una parentesi. Le piste ciclabili di De Senzano, chi le ha fatte? No, mi dovete dire chi le ha fatte. Perché scusate se dico sta cosa, ma chi abita a De Senzano lo sa. C'è una via, via Custozza. L'unica via dove c'è il nostro amico Dimitri.
2: Sì.
1: L'unica via dove ci sono, io ho contato una sessantina dei paletti, a destra e a sinistra. È l'unica via con i paletti di gomma. Sai quelli che tu abbatti, quelli tornano su? Allora, ne avevano fatti una decina in più. Come l'hanno messi, è arrivato il primo, la prima macchina, ne ha buttati giù 7-8, perché erano a destra e a sinistra, cioè non era una roba.
4: Il camion che non riuscivano a girare.
1: Il camion non riuscivano a girare, l'hanno fatta per le piste ciclabili. Adesso solo quel pezzo, cioè solo 200 metri, poi dopo girano la curva e si è in mezzo alla strada, cioè proprio
4: non possono più far scendere gli anziani davanti a casa, tu pensa un po',
1: sì, perché se tu le fai a destra e a sinistra
4: non possono più parcheggiare,
1: ci sono case a destra e a sinistra, non solo non possono parcheggiare, giustamente, come dice Ugo, come dice Rino,
0: ce manca uno,
1: come dice Catavolo. Allora, se tu metti i paletti a destra e a sinistra, le macchine non parcheggiano, le hai fatte per le piste ciclabili, andata e ritorno. Se uno esce di casa deve guardarsi a destra e a sinistra, perché viene colpito da un ciclista tedesco.
4: Capito? Ma devi scaricare la spesa, l'anziano.
1: Ma no, ma è impossibile, la devi lanciare la spesa. Ti fermi in mezzo con la macchina, lanci la spesa alla moglie che è dall'altra parte, prendi al volo le uova, li mortacci.
4: Tu pensa, la mattina il camion dei rifiuti che si ferma casa per casa, in mezzo alla strada.
1: Mezzo alla strada, non c'è, certo. Lì c'è un genio però, lì c'è un Picasso, c'è un Guttuso.
4: No, ma sono andato a fondo, vabbè. Ascolta, allora, tutti questi ciclisti...
1: Sì. No. Ah, ci vogliamo far seri, facciamoci seri.
4: No,
1: è giusto.
4: No, perché insomma...
1: Vai, Lady Gaga, vai.
4: Faccio la battuta, ma sono anche...
1: Sono anche serio. Un serione.
4: Nelle leggi è il mio pane. Allora, l'articolo 182...
1: Del
4: codice della strada, comma 9 bis.
1: Sì, mazza, tutto lo vuoi leggere? Il 9 è bis. Lunghissimo.
4: Ah. Il conducente di velocipede che circola fuori dal centro
1: il conducente
4: di velocipede.
1: Parla lì, perché parli al mio microfono?
4: Scusa. Che circola fuori dai centri abitati.
1: Aspetta un attimo, inutile che lo giri verso di me, io non leggo, non ce la faccio a leggere, è scritto piccolissimo, cioè lui c'ha gli occhiali con i fondi di bottiglia, ma lo fai leggere a me a distanza.
4: Allora, che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e il conducente che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bratelle retroriflettenti ad alta visibilità. Perciò, capito? In galleria.
1: Aspetta un attimo, a che ora? Da che ora?
4: Da mezz'ora prima del sorgere del sole.
1: Mezz'ora prima del sole, quindi 5 e mezzo.
3: Alle 5.
1: 5, ok. E mezz'ora?
4: Mezz'ora dopo il tramonto del sole e mezz'ora prima del sorgere.
1: Quando è che tramonta il sole?
3: Adesso 8:30, più 8:30. Più
1: quindi
3: meno.
1: Alle 9 lo possiamo schiacciare. Allora, se è schiacciato un ciclista alle 9 di sera, non andate manco in galera, capito? Se non c'ha, però occhio, perché se c'ha il giubbotto mi frega.
4: Il sabato e la domenica da noi c'è pieno.
1: Pieno,
4: giustamente la Gardesana è bellissima.
1: Sì.
4: Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto a una sanzione amministrativa da 26 a 102 euro.
1: Oh, 102 euro. Perciò, incassiamo.
4: Mettete le bratelle.
1: Mettete le bretelle
4: e i giubbotti, quelli che per cambiare le
1: ruote delle macchine, che non lo fa nessuno. Poi,
3: allora, volevo chiedere una cosa a Rino. Dimmi. Allora, ho visto un video di Rino in una zona bellissima con ruscello, robe varie.
4: È segreto.
3: Che cosa ha trovato? Non l'hai visto il video?
1: Ho visto che raccoglieva l'immondizia, ho girato e ho chiesto, ma non ce l'ha la moglie.
4: È più forte di me.
3: Un pannolone, sì.
4: Qualche anziano che si è cambiato, guarda, il pannolone
1: Ugo,
4: lì.
1: Ugo, guarda che era il tuo il pannolone, cioè, non l'abbiamo detto, ma era il tuo.
4: E poi c'era la bottiglia di l'acqua che per lavarsi si vede.
1: Ma ci sono gli anziani che vanno in camporella, no? Cioè, non è che andiamo solo noi giovani, anche l'anziano va in camporella, magari vedo con l'anziana, si mette lì e il pannolone lo buttano.
4: Io passo sempre di lì perché c'è il torrente, sì, che scende, il silenzio, gli uccellini che cantano, c'è una panchina,
1: non c'è tua moglie, tante cose.
4: Andavamo lì con i bambini che facevano il bagno nel torrente. E dopo, più forte di me, quando vedo le carte, io in macchina c'ho tutto, Lo sai?
1: Sì,
4: lo
1: c'ha tutto, veramente. Cavi da corrente, i guanti, pinze, pinzette, cacciaviti, compressori, già, cioè, qualsiasi cosa.
4: Pinze, guanti e sacchetti e sì, mi sono messo a raccogliere lo sporco.
1: Eh sì.
4: Via.
1: Allora, il numero di Rino, adesso dopo lo diamo, se qualcuno vuole ripulire il giardino, sì, vuole, vicino casa sua, c'è una strada sporca, lo avverte, su Facebook lo cercate, lui viene. Va bene, se, rimani ancora per molto? Sì, sì. No, almeno fino a quando arriva Achille, dai, poi dopo ti lasciamo andare, ti sequestriamo fino a... Allora, mandiamo un pezzo di canzone, perché sennò la gente prende... non è giusto, dai. Oh, c'è uno che ha fatto un gelato a forma di topolina, non Topolina, la moglie di Topolino,
3: sì, sì, sì.
1: È brutto dire un topo femmina,
3: sì.
1: Allora, se può fare un gelato con la... Dai, adesso sinceramente, cioè, non gelato non si morde. E dai. E questo non.
4: Dove?
1: L'ha chiamato anche Lecca. Andiamo avanti, non si può fare, ragazzi.

0: Ma che sta urli, oh! No, è bravo, bravo.
1: Vai, Lady, vai, Lady.
0: Che c'hai?
2: E niente, sto guardando, osservando, osservo il sorridente.
0: No, capito, ma c'hai la mano lì, come vedi, adesso infilo la cuffia, cioè non... Non la infili?
2: No, no,
0: qua non io... Non la infilare, vabbè. Sono appoggiato...
1: È arrivato Peter Spohr.
0: Chi è?
1: Peter Spohr.
0: Chi è? Allora, c'è uno che ha scritto: ciao ragazzi, nel fine settimana a me capita spesso di trovare in direzione Riva, Riva del Garda, di trovare i ciclisti sulla statale con la pista ciclabile del lago di Loppio di fianco, o Ioppio, vabbè, cioè hanno la pista ciclabile però vanno sulla statale, sì. Che devono fare? Schiacciali, non è? C'ha la pista ciclabile, ma sulla pista ciclabile che già c'è traffico, portacci. Che poi noi abbiamo, allora io non ce l'ho con i ciclisti, ci mancherebbe, sono quelli che onesti, quelli che vanno in giro bene, giusti, così, quella, ci sono quelli che se ne approfittano e diventano i padroni della strada, ecco, quelli non vanno schiacciati, ci mancherebbe, però qualche insulto sì, qualche insulto, vabbè che glieli diamo lo stesso gli insulti, però vedete, qualche insulto fatto bene ci vorrebbe, abbassi il finestrino e gli dici qualcosa, insomma, magari in dialetto che non capisce, insomma, qualcosa di importante, no? No, perché ci sono quelli precisi che vanno in fila, uno dietro l'altro, insomma, ci sono quelli che vanno invece a freccia d'indiano, cioè della serie, uno davanti e gli altri tipo freccia, capito? La punta della freccia, capito? Che tu dici, vabbè, li schiaccio a destra o a sinistra? Dove li prendo meglio?
3: Che telefono hai tu? Che modello è? Android o iOS?
0: L'hai già fatta sta cosa?
3: No, no, è un'altra, è un'altra. È un'altra. No, è un'altra.
0: Non lo so che
3: c'è. Android? Chi è che è Android?
2: Io Android.
3: Google, guarda cosa ti spiego oggi, anche agli ascoltatori.
0: Ma queste cose chi te le dice? Don Mario o chi è che gliele dice queste cose?
3: Ugo, prova. Allora, schiacci il puntino rosso, il puntino sotto in basso.
0: Vedi i puntini rossi?
3: No, rosso e bianco, il puntino sotto allo schermo. Schiaccialo.
4: Schiacciato.
3: E poi col dito cerchia sullo schermo, ti va a cercare subito...
4: Ah sì, no, la sapevo questa.
3: Hai visto?
4: Sì,
3: hai visto? No, guarda che bello. Cioè, tu schiacci col dito e poi cerchi e lui... Aspetta, schiacci qua. Sì. E poi lui ti va a cercare subito, guarda, informazioni.
0: Sai che non ho capito.
4: No, come si chiama il canale YouTube di Rino?
0: Scusa, sai che non ho capito. Cioè, tu cerchi col dito...
3: No, sì, tu devi schiacciare il pallino sotto, quello bianco, lo schiacci.
0: Sì.
3: Poi cerchi col dito quello che vuoi e lui te lo cerca in automatico su Google.
0: Ti dico una cosa, basta che tu schiacci col dito così, senza fare il cerchio, e te lo cerca lo stesso.
3: Sì,
0: prova a schiacciare, vai.
3: Questa è mia figlia.
0: Okay.
3: No, beh, avevo già schiacciato.
0: L'avevi già schiacciato.
3: Avevo già schiacciato.
0: No, tu vai, no, cerchi, no, qualcosa,
3: no,
0: su Google.
3: Cerco, no,
0: no, vai su Google. Vai su Google. Google.
3: Ok.
0: Okay. E
3: cerco?
0: No, senza cerchiare, schiaccia sopra così. Vedi? Vedi? È uguale, capito? Non cambia niente.
4: Il momento tecnologia è offerto da Fafuk.
0: No, lo fanno per gli anziani questo. Cioè, se uno non ce la fa toccare perché non vede bene, fa un cerchio e... Capito? Come i cerchi nel grano, come i cerchi nel grano. Ragazzi, non ce la possiamo fare. Io quando li supero schiaccio subito lo spruzzino lavavetri.
3: Bello, li gira, bella. Quello da ragazzo si faceva.
0: Da ragazzo
3: giravi gli spruzzini in fianco.
0: Che brutte persone che siete. Buongiorno, sono il presidente dell'associazione Nanetto Dotato. Cercasi nonna dotata.
3: Andiamo avanti. Mi è venuta in mente quella della nonna.
0: No, ti prego,
3: Qual è? La nipote che va in...
0: Aspetta, mi stanno a chiamare, sarà un tuo fan. Pronto?
5: Pronto, ciao Andrea.
0: Ciao.
5: Ciao, ascolta, io sono un ciclista, no? Volevo farti notare questa cosa.
0: No, adesso non è, vogliamo fare polemica noi.
5: No. Brevemente. Io sono un ciclista, digli anche a Rino questa cosa qua. Sai qual è il problema in Italia? Come dite voi giustamente che ci si lamenta dei ciclisti. Il problema è che siamo tutti uguali, chi è a piedi, chi è in bicicletta, chi è in macchina, con le tutti hanno fretta, tutti non danno, non c'è più rispetto, educazione. E la cosa peggiore, che non fanno rispettare chi di dovere le regole, perché se uno si comporta male dovessero sanzionarlo, perché la gente pian piano lo capisce.
0: Ecco.
5: Tutto qui.
0: No, hai detto una cosa giusta, è vero, ha ragione.
4: No,
0: su
4: io poi dico anche,
0: ma io infatti, questo... dico sempre che ci sono ciclisti bravi e ciclisti che se ne approfittano, no? Ci sono quelli che vanno giù, anch'io vado in bicicletta, sai che c'è la pista ciclabile, vai sulla pista ciclabile.
5: Il problema qual è, Andrea? Che io sono un ciclista, io giro dalle vostre zone.
0: Non ci sono piste ciclabili, hai ragione. Ho detto anche
5: questo. E quelle che ci sono sono distrutte.
4: È vero, è vero, è vero, è vero, è vero.
5: Cioè, ragazzi, io dico solo questa cosa. Dovreste provare tutti. Io vado a lavoro in bicicletta, io abito a Ciliverghe, vengo a lavorare a Brescia tutti i giorni in bicicletta.
0: Chissà che polpacci che c'hai, io.
5: Sì, anche i maroni, però. Cioè, è un disastro.
4: È vero, è vero, è vero.
5: Portarci loro vero. Non fanno rispettare le leggi.
0: Bravo, bravo, bravo, hai ragione.
5: Ragazzi, buona giornata.
0: Grazie anche a te, fratello. Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Io ogni tanto mi affianco e gli dico: ma come fate con tutte le buche che ci sono sulla strada? Veramente è un problema.
0: Tu affianchi i ciclisti e invece di insultarli,
4: no, gli dico: ma come fate?
0: Ma come fai con tutte le buche che ci sono?
4: Ascolta, anche dopo devo andare a tirare.
0: Vuoi da me? Allora, no, abbiamo detto sta cosa giusta. È vero, ci sono ciclisti bravi, ciclisti meno bravi. Piste ciclabili in Italia sono fatte veramente col sedere. Se fate, andate in altri paesi europei, sono perfette, senza far citare. Però c'è da dire anche che noi abbiamo delle città storiche e quindi hanno costruito in maniera, come si può dire, dove non puoi passare con la pista ciclabile, non c'è spazio. Quindi non è
4: il piano regolatore non ha rispettato.
0: No, vabbè, no, non è. Ho detto un'altra cosa, Rino. Ho detto che nelle città storiche, non puoi fare la pista ciclabile. Che fai? Tiri via i San Pietrini di Roma per mettere la pista ciclabile. Adesso mi sembra un po' una cazzata. Cioè, nel senso che va bene tutto, però la pigli in collo, la bici, vai a piedi per 200 metri e poi ti rimetti in sella. Voglio dire. Comunque, la ragione dove sta? No, in mezzo. Rispettiamo le regole, andate sulle piste ciclabili e fate passare le macchine o fate passare i ciclisti. Insomma, un po' di educazione che non
4: devo andare.
0: Meno male che se ne va, però c'è il blocco.
4: Aspetta, ti racconto
0: Andrea.
4: Questa, dopo vado.
0: C'è
4: dopo
0: il blocco corto, dopo
5: c'è la pubblicità.
0: Non possiamo, c'è la pubblicità. Rimani qua, dai, se vuoi andare, però fai. Non ci offendiamo, non ci offendiamo. Vai, vai, vai.
6: Andrea,
7: tavolo,
6: show
7: su Studio Più.
8: Spot.
9: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: più news.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Sono rientrati in nottata a Fiumicino e Malpensa gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia rilasciati dalle autorità israeliane. Il servizio di Davide Camera.
2: Le immagini shock che hanno provocato indignazione internazionale anche nei paesi più vicini a Israele trovano riscontro nelle dichiarazioni degli attivisti. Prima il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e l'inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani. Poi gli altri arrivati in nottata a Roma e Milano via Istanbul.
3: Sono state almeno 48 ore di pura violenza e tortura generalizzata.
4: Ci hanno assalito, hanno dato i taser, torturato in tutti i modi, ma soprattutto c'è una nave prigione che è un campo di concentramento che galleggia.
2: Il Mondo contro il ministro Ben-Gvir, che ha postato il video nel quale derideva gli attivisti umiliati. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti, ma sono tanti ad attaccare il leader dell'ultradestra che mette in difficoltà Netanyahu, che però in prospettive elezioni è per lui un alleato fondamentale. La Procura di Roma acquisirà il video e sentirà gli attivisti della flottiglia.
1: Le forze ucraine hanno attaccato il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson, uccidendo e ferendo quasi 100 soldati russi. L'annuncio del presidente ucraino Zelensky in un post su X. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai leader dei 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. È morto Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete mondiale Terra Madre, punto di riferimento dell'attivismo ambientale e agroalimentare. Si è spento a 76 anni ieri sera nella sua abitazione a Brane, il Cuneese. A darne notizia lo stesso movimento da lui creato 40 anni fa. Sovranità alimentare, biodiversità e la promozione di un modello di agricoltura sostenibile e giusto, i cardini del suo impegno. Nel 2024 il Time lo aveva nominato eroe europeo, mentre il Guardian lo ha inserito unico italiano nella lista delle 50 persone che potrebbero salvare il mondo. Tennis ancora in corso le qualificazioni, segna meno 2 il conto alla rovescia del Roland Garros al via domenica, lunedì o martedì il debutto di Sinner, finora protagonista di un 2026 praticamente perfetto. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
5: Avversario cercasi per Jannik Sinner. Il campione in carica Carlos Alcaraz non c'è, l'infortunio al polso lo terrà fuori anche a Wimbledon, e allora il numero uno del mondo, che arriva a Parigi surfando sull'onda dei 6 Masters, 1000 conquistati di fila con una serie aperta di 29 match vinti, parte da naturale favorito alla caccia dell'unico slam che ancora gli manca, sfiorato lo scorso anno nella finale epica con Alcaraz. Lunedì 25 o martedì 26 sarà Clément Tabour, 26enne wildcard francese numero 165 del mondo, il primo avversario di Sinner, che lungo il cammino può trovare il derby con Luciano Darderi negli ottavi e nei quarti con Flavio Cobolli. Il sorteggio, non malevolo, dalla sua parte del tabellone ha piazzato Medvedev, che lo ha fatto soffrire in semifinale a Roma, ma che a Parigi non è mai andato oltre i quarti, mentre ha spedito dalla parte opposta i numeri 3 e 4 del mondo, Zverev e Djokovic. E anche Hodar, Fonseca, Fils e Ruud può incontrarli solo in un'eventuale finale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua, con l'Andrea Catavolo Show.
7: When the bass gets bumping up in the club, pour another shot and show me some love. I wanna get the party going, ladies to the front. Now let me see you shake it and turn the music.

0: Abbiamo insultato un po' Ugo fuori onda, ragazzi, ma non ha capito niente.
1: È così, ragazzi, chi la dura la vince.
0: No, lui, come dice un mio amico, è come un vaso di porcellana. Cioè, tu puoi parlare con un vaso di porcellana cinese? No, se non sei il cinese, poi
2: è così.
0: Sei finito. Allora, Rino è rimasto, l'abbiamo bloccato. Prima perché mi ha detto due cose. Una, mi è scesa la lacrima. A gennaio, quando è che fai?
2: A giugno, fine mese.
0: A fine mese?
2: Compio gli anni a fine mese, il 29 maggio.
0: Allora, come regalo, lo mandano in pensione. Quindi, ragazzi,
2: raggiunti i limiti di età, che ma
0: sia, che vi sia simpatico o no, ce l'avremo spesso qua in radio. Quindi fatevene una ragione, ragazzi. Ma io lo amo, Rino, mi piace troppo. È una bellissima... Allora, per chi lo guarda sui social, come sempre, quando più vai in alto, più ti esponi e più sei criticabile, no? È normale. Il ciclista, abbiamo criticato bonariamente il ciclista, ma il ciclista fa una cosa incredibile per l'ecologia, consuma meno, inquina meno. Quindi noi l'abbiamo preso in giro perché? Perché siamo goliardici, siamo coglionacci. Però quello che volevo dire io, che quando tu metti qualcosa sui social, vai a raccogliere immondizia, fai una cosa socialmente utile. Ma sai quanta gente gli stai sui maroni? Ma tantissima, perché ti esponi. Quindi io però gli voglio bene, perché dentro c'è un animo nobile, dentro Rino, in profondità c'è molte, no, ma parte scherzi, c'è un animo veramente, lui vuole veramente aiutare gli altri. Allora io gli ho chiesto di scegliere. Allora, siccome andrà in pensione a fine giugno,
2: a fine maggio
0: va in pensione, sì. Costretto, cioè non puoi.
2: Obbligatorio, raggiunti i limiti di età.
0: Ecco.
2: La cosa brutta è pensione di vecchiaia.
0: Pensione di vecchiaia. Allora, però sei ancora giovane.
2: Sì.
0: Quanti anni hai?
2: 67.
0: E sei giovane.
2: Sì, giovanissimo.
0: Allora, io dico una cosa: la pensione, anche qua, voglio dire, non ne fanno una buona. Allora, la riforma della pensione, io, se dovessi farla io che sono ignorante, la farei, come dire, come sei messo. Ti va di lavorare ancora? Sì, vai avanti.
2: Bravo.
0: Se sei ancora in forma, ma perché pensionare uno così? È fisicato, è messo bene, ma l'hai visto come si arrampica sui dossi? Ma sembra una nutria, sembra. Perché lo mandi in pensione? Ci sono persone che magari stanno messe male, sciancate, no, devi lavorare ancora 5 anni, ma li mortacci tua. Poi, che lavoro ha fatto Rino? Cioè, ha fatto lavoro in ufficio, non ha fatto quei lavori che dove la gente si consuma veramente. Io ci sono dei lavori, ragazzi, che la gente si consuma e li fanno lavorare fino a 60-70 anni, ma voi siete malati veramente. Ma chi è che ha fatto ste riforme? Chi l'ha fatta ste riforme?
2: Una pensione, una cosa chiara, le donne dovrebbero andare in pensione a 50 anni, perché le donne
0: tu sei un paraculo,
2: gli uomini lavorare finché
0: se possono. La donna va in pensione a 50 anni ci sgama tutte le corna che gli fa, perché gira come una trottola e te becca. Tu sei cose non le devi da di e dagli.
1: Andrea, chiedo scusa, c'è il blocco.
0: Comunque, hai rotto i maroni, ok?
2: Ho già trovato l'ufficio, perché aprirò un ufficio tipo difensore civico.
0: Bravo,
2: aiuto le persone che hanno problemi con la burocrazia.
0: Quindi avrai più tempo per aiutare le persone, perché lui giustamente dice: sai che mi è scesa un po' nel senso, mi sento un po' vecchio, andare in pensione, ti dicono sei vecchio, devi andare in pensione. A livello psicologico è un trauma, comunque,
2: insomma,
0: no?
2: Sai com'è.
0: No, anche qua bisognerebbe mettere delle persone di sostegno, non per te, però delle persone, magari guarda che c'è gente che ci rimane veramente male, cioè che non va più a lavorare, ne ha fatto una ragione del lavoro, ne ha fatto una ragione di vita.
2: Rompi le scatole alla moglie a casa, magari.
0: Sì, magari la moglie dice: ma veramente ti hanno pensionato? Ma li vuole, va a fare la spesa, va a fare la spesa. Ma non serve per te, è per la vicina, vai. No, però è vero, dovremmo aprire, la prossima volta che vieni parliamo di questa cosa, perché ci sono delle persone anziane che ci rimangono.

0: Patrignano in comunità.
1: Ti aspetta la San Patrignano.
2: Dice, io posso
1: allora,
2: fare bene.
1: Siamo andati una volta a fare una serata non a San Patrignano, ma in un centro di recupero per tossici e tossicodipendenti, scusate. e mi ricorderò sempre che eravamo io, Ugo e Achille. A un certo punto io entro per fare due chiacchiere, insomma, col presidente, così quella prima di iniziare la serata, e Achille urlando mi ha detto: "Oh, la tiro fuori la roba!" Cioè, si è riempito di gente attorno alla mia macchina che l'hanno smontata pezzo pezzo. Sembrava di essere, sai, quando ti ferma la polizia che ti smonta la macchina perché pensano che tu c'hai la droga. L'hanno, solo le ruote sono rimaste. Vabbè, andiamo avanti. Stavi dicendo?
2: No, stavo dicendo esperienze, tappe, le tappe, perché io stavo parlando per quanto riguarda il tour dell'Andrea Catavolo Show, perché ci sono le ultime due serate.
1: Mi hanno mandato la foto di quello che hai visto te oggi, vedi, questo?
2: Bravissimo, sì, questo.
1: Ok.
2: Se tu guardi la parte bassa,
1: sì,
2: qua ovviamente sei da lontano, però praticamente, come io l'ho visto in macchina,
1: sì,
2: l'effetto dei raggi solari,
1: sì,
2: era come se facesse proprio la forma di un cosiddetto... Eliante, voliante.
1: Eliante!
3: Eliante!
1: Eliante!
3: Andrea, guarda! Guarda bene la foto, Andrea. Se vedi in basso a destra,
1: sì,
3: c'è scritto Focus, e sopra in altro, in prima TV, Enigmi Alieni.
1: Ma ragazzi, ma state peggiorando veramente? Cioè, non... Dimmi, continua! Non lo interrompere! Dimmi, chiudi però!
2: Io risolvo l'enigma! Risolvo l'enigma, ed è questo. Il tour dell'Andrea Catavolo Show, dell'80 voglia... dell'Andrea Catavolo Show, spettacolo che parla degli anni 80 e 90, fa tappa nelle ultime due date. Il 29 di maggio, che è venerdì prossimo, saremo a Brescia, lì praticamente è sold out, però se ci fosse ancora qualcuno, basta che chiama Ugo per vedere se lui lo tiene in stand-by. E poi invece il venerdì...
1: non è che qualcuno chiama Ugo e dice: "Oh, mi tieni in stand-by?" No, se uno chiama, il teatro è pieno, certo. Ma se uno chiama, dice: "Oh, se qualcuno rinuncia, chiamami", capito?
2: Certo, io ti tengo in stand-by per la serie. Sì. Se si libera,
1: non è che fa la selezione, non fa la selezione. Stand-by. Andiamo avanti. Ragazzi, oggi stiamo peggiorando di brutto, ragazzi.
2: Ti riscaldi così che sei pronto a prendere il posto laddove ci fosse bisogno.
1: Sì.
2: Poi invece
1: aspetta,
2: venerdì...
1: mi ha scritto una preoccupatissima: "Catavolo, non trovo l'amore". Prova dai cinesi, c'hanno tutto. C'hanno... No, è vero. Se tu vai da Maomai, trovi tutto, trovi anche l'amore. C'è lo scaffale dell'amore proprio. C'è anche lo scaffale delle sole, no? Vabbè, comunque, andiamo avanti.
2: Mentre il 6 giugno,
1: sì,
2: venerdì 6 giugno.
1: 5 giugno, perché sei?
2: Perché non lo so,
1: perché sei cretino.
2: Bravo. Venerdì 5 giugno, l'ultima data è a Bellaria.
1: Ricordati, ricordi che c'è un tempo per piacere agli ormoni e un tempo per piacere ai neuroni, ok?
2: Ok.
1: Non l'ha capita, ma
2: fuori. Io stavo capendo un'altra cosa.
1: Dai, Mondoschiena, andiamo avanti.
2: Pensavo agli omoni.
1: Simone si sposa oggi, 45 anni, uccidilo, uccidilo moralmente. Dopo lo chiamo.
2: Per avere maggiori informazioni, per prenotare...
1: C'è uno che ha scritto: "Catavolo..." Scusa se ti interrompo, ma tanto quello che dici non serve a niente. No, che dice che hanno meno ciclisti, più... cicliste senza bici. Cioè, no, è vero che una volta era pieno era pieno, adesso non ci so più. Allora lui giustamente dice più che le altre, no?
3: Certo.
1: Nel senso che vabbè, andiamo avanti, che più cicliste femmine senza bici che ciclisti che canna, capito? Che bici da uomo.
2: Certo, pudiste.
1: Pudiste. Ma che podista?
2: No, parliamo sempre di sport.
1: Prima le strade c'era tutta roba che a te avresti vomitato in continuazione perché sei intollerante. Lui è intollerante. Come vede anche l'odore della donna, lui vomita. Cioè non,
2: certo,
1: da bambino lo chiamavano vomitino. Cioè non, hanno dovuto cambiare la scuola perché c'erano tutte maestre. È andato in una scuola dove c'erano tutti i maestri, perché altrimenti vomitava. Riempiva il banco, sai, tra la fessura che c'è dove metti la merenda. Lui la riempiva di vomito. Cioè, indegna. Dimmi.
2: Quindi, allora, per avere informazioni,
1: qualcuno qualcuno mi ha detto, è vero, ha rovinato tutto la Merlin. La legge Merlin, 60 anni fa,
3: più o meno, lo so,
1: hanno chiuso tutte le case, c'erano le case d'appuntamento. Io adesso che sono favorevole o contrario, chi se ne frega, ragazzi. Però in effetti 60 anni fa la legge Merlin, come si chiama? Merlin? Franca Merlin?
3: Ma non lo so.
1: Giovanna Merlin?
3: Ma
1: magari era Franco Merlin.
3: Ma chi?
1: Per quello che l'ha chiusa. No, la legge Merlin è chiuse tutte.

0: tutte le case d'appuntamento e ne è rimasta una sola. Il Parlamento, una, ne è rimasta una, ne è rimasta, dai, chiude pure quella, non chiude, tacci tua, dimmi, adesso puoi dire,
1: quindi, sfogati. Per avere informazioni, per prenotare,
0: posso darti un pugno dritto in faccia, sul naso,
2: no.
0: Vediamo se sanguina, perché secondo me è di gomma, è di plastica, non
1: no,
0: c'ha la faccia di plastica, dai.
1: Per avere quindi informazioni, per prenotare il vostro posto al teatro, parliamo di Bellaria, e dovete chiamare semplicemente Ugo, oppure scrivete il
0: allora, 5 sì, sintetico 5 giugno venerdì 5 giugno vi aspettiamo, ancora pochissimi posti, teatro di Bellaria. Per avere info chiamate il secchione
2: 389 83 34 825, il numero lo trovate postato sui nostri social.
1: Lo stavo guardando perché ha fatto la faccia.
0: No, ma la cosa brutta di Ugo, cioè la cosa bella di Ugo è che lui non si rende conto, perché se uno si rendesse conto
2: ma di cosa ho fatto?
0: No, niente, no, se lui
2: no, niente, infatti, come la dici bastardi?
0: Ma se tu ti rendessi conto di quello che sei,
2: addirittura che sei,
0: te saresti già, avresti cambiato paese.
2: Ma
0: saresti,
2: perché?
0: Ma perché sì, cioè non,
2: io non cambio paese.
0: No, ma infatti, tu sei così, lui è convinto di essere normale, capito? Di essere di essere intelligente.
2: Hai capito?
0: Preparato.
2: Poi qua dentro capirai. No, no.
0: Allora, giro d'Italia, parti con la 62, arrivi con la 48. Non sarebbe male, non sarebbe male.
3: Su Studio Più.

0: rimandate tutti gli scherzi che l'ho persi, rimandateli. Non è che l'ho perso, sono andato in basso.
1: Ah, Andrea, Raffaella, sorella 84.
0: Ma metti due vocali, due consonanti. Raffaella, fai una frase compiuta.
1: Devi chiamare quella dei braccialetti, la sorella, sì? Che si chiama Raffaella.
0: Sì.
1: Il finale del telefono è 084.
0: Ok. Adesso è meglio, no?
2: Sì.

0: La canzone è bella, ragazzi, però dopo un po', come si dice, dopo un po'. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
1: Per quello tu dici.
0: No, lascia stare, non aggiungere cose che non sai. Non, sei sarcastico, sei.
2: Che
0: c'è? Sarcastico. Oggi, cadavolo, imbarca Achille sulla Global Summud flottiglia. Che cos'è?
1: Sarà un'imbarcazione.
0: La flottiglia.
2: Sì, ne parlano al telegiornale, Andrei. Le flottiglie. Non so solo flottiglia il nome. Però, devo dire la verità: i telegiornali io non li guardo perché sono tutti tristi. No?
0: Sì. Ma scusa, tu che sei triste, dovresti guardare cose tristi.
2: No, cioè, se io sono triste.
0: Tu guardi malattie imbarazzanti, guardi quei disastri degli aerei. Guarda anche il telegiornale, già che ci sei.
2: Ma no,
0: cioè, come fai di non guardo cose tristi così e guardi i disastri aerei? Cioè,
2: Quello è cultura personale.
0: Per come vuole la gente, capito?
2: No, perché se succede qualcosa io so come comportarmi, hai capito?
0: Perché come se prendesse l'aereo ogni settimana, capito?
2: No, però,
0: l'ultimo aereo che hai preso quanti anni fa?
2: E quando siamo andati a Ibiza, due anni fa.
0: Ma che due anni fa? Saranno passati anche cinque anni fa.
2: No, tre anni fa.
0: Ma che tre anni
2: siamo
0: fa?
2: Siamo andati due volte a Ibiza, Andrea, tre anni fa.
0: Ma che tre anni fa? Ma che stai dicendo?
2: Quello che è stato è stato.
0: Vabbè, comunque prendi l'aereo ogni 4-5 anni, voglio dire, cioè.
2: Le statistiche dicono questo, occhio, tu quante cose lo prendi l'aereo?
0: Ma che c'entra? Ma non capisce quando parlo?
2: Hai detto lo prendi.
0: Tu guardi la trasmissione dei disastri aerei e hai detto fa cultura, così io sono preparato.
2: Certo.
0: Ma se uno prende l'aereo ogni settimana ha un senso, ma se uno prende l'aereo ogni 5 anni, ma dai,
2: uno deve essere pronto.
0: Ho capito. Vabbè, ci arriva, proprio.
1: No.
0: È duro,
2: ho capito,
0: è duro.
2: Io mi guardo quelli.
0: Basta! Hai rotto i maroni!
2: E i true crime!
0: E guarda quello che vuoi! mamma! Che stavo dicendo?
2: Chiama Raffaella!
0: Pronto? Raffaella?
3: Sempre con Achille, poveretto!
2: Ma chi è?
3: Ugo!
2: Oh!
3: Suppa!
0: Hai ragione! Bravo! Hai fatto bene!
1: Oh, ma sai che ieri ero ad un bar? Ieri mattina ero ad un bar e mi hanno riconosciuto un ascoltatore che ci ascolta. Cioè, un ascoltatore che ci ascolta, se no non era un ascoltatore. Praticamente lui va sempre in Germania.
2: Ma è quella col camion che ha fatto la.
1: È quello col camion!
0: Non ho capito niente.
1: Ieri?
0: Ragazzi, dovete capire una cosa: che l'ascoltatore, cioè l'ascoltatore è quello che vi segue anche, e c'è l'ascoltatore che può cicciare così, da come il coso delle patate, no? Che dici non ci ha mai ascoltato, sente voi. E sente uno dice, no, perché io. Non si capisce niente. Chiamare Raffaella, lui, Raffaella 84, braccialetti. Ma uno che dice, che capisce?
1: È vero, hai ragione.
0: Non dice niente, no? Si è perso le puntate precedenti, quindi devi sempre spiegare meglio la cosa. Ma io posso avere a che fare con due ragazzi che cioè due deficienti così, ma io uno normale non ce la posso avere.
2: No
0: dimmi.
1: No, ti dicevo ieri.
0: Pronto.
4: Ehi, ciao, sono Frankie Gada, anch'io ascolto Studio Più.
0: No, vabbè ragazzi, no. Ah, vabbè, pazzia vera questa è pazzia vera.
1: Ti stavo dicendo che ieri ero praticamente ad
0: dagli
1: un bar.
0: Una testata, c'è cioè, più soddisfazione, vedevo menà. La gente gode se fai meno, perché ve li meritate tutti, i pugni in faccia.
1: No, ieri praticamente ero ad un bar.
0: Eri?
1: Ad un bar,
0: sì.
1: Appena nel Marocchino.
0: Sì, pronto! Bar...
5: sono Tony.
0: Tony!
5: André, ti ho mandato una bella ricetta da fargli vedere a coso.
0: A chi? Ad Achille.
5: Almeno con quella ricetta la vede.
0: Ah, mamma. No. Ok, adesso vado a vedere. Ciao. Se andiamo a vedere la ricetta. Vediamo la ricetta. Sapete, 70.000 messaggi. Oh! Ah! Vabbè, non si può far vedere.
2: Non so qual è la ricetta, no, so qual è il nome.
0: È un petto di pollo, insomma. Andiamo avanti.
1: Ti stavo dicendo, ieri ero in questo bar qua a Montichiari. Che prende...
0: La tavolo sveglia la mia futura moglie che deve andare in palestra. Si chiama Ada. Finisci di raccontare.
1: Che prende le focaccine.
0: Sì.
1: Che prende le focaccine, dove ho fatto anche delle serate.
0: Sì.
1: E praticamente sono lì che bevo il marocchino e vedo un tipo che mi guarda, che mi osserva, no? Mi osserva e ride.
0: Era scuro?
1: No. Barba faceva molto Sparta, molto sai come erano gli spartani,
0: sì,
1: no?
0: Sì, te piacciono barba. Ti piacevano, ci piacciono gli spartani, no?
1: Beh, uno spartano un uomo che sa quello che vuole.
0: Sì.
1: Spartano, diceva Spartano, sì. Spartano perché
0: vai avanti! ti guardava, vi siete chiusi in bagno?
1: No, no, rideva.
0: Ha chiesto le chiavi del bagno.
1: No, rideva, se rideva. Poi a un certo punto...
0: Vabbè, guarda come sei vestito, ci credo. Dai. No,
1: ieri
0: dai, lascia sempre una fionda, sembri, dai.
1: Hai qualcosa con tu le fionde?
0: Hai le spalle più piccole dei fianchi.
1: Ancora? Ha parlato l'uomo perfetto, dai.
0: Allora, andiamo avanti, andiamo avanti.
1: Vai, senti, Schwarzenegger. Allora, sono lì e mi guarda e ride.
0: Sì, chi?
1: Sto tipo qua.
0: Il camionista.
1: Fai piacere che portare
0: che
1: il sorriso.
0: Che la gente ti ride in faccia, sì.
1: No, se porto il sorriso.
0: Il sorriso, sì, certo.
1: Ok. Sorriso, io preso dopo punto e mi fa... Ma tu sei... Tu sei... Allora io faccio, sì, sono.
0: Tu
1: sei... Io, ok, io sì, io sono, vabbè. E poi...
0: Ma che era la storia di Ulisse?
1: No, così mi ha detto, ma tu sei... Sì, io sono, gli faccio.
0: Quanto è andata avanti sta cosa?
1: Un secondo!
0: E allora, vai avanti!
2: Ma quale secondo?
0: Tre volte l'hai già detto. Tu sei, sì, sono. Tu sei, sì, sono. Tu sei, sì, sono. Poi è arrivata l'ambulanza, mi ha portato via, perché...
1: No, perché... Sicché poi mi guarda e mi dice... Ma io prima ti ho sentito, allora... sì, ora sì. Allora, è saltato fuori, no? Che è un ascoltatore dell'Andrea Catavolo Show.
0: Sì.
1: Buono. Salta fuori che lui è camionista.
0: Sì.
1: E la ditta è la sua, lui è il figlio di questa ditta che va in Germania, sicché, e quindi porta praticamente anche l'Andrea Catavolo Show in giro anche in Germania.
0: Sì.
1: Sicché allora io praticamente gli ho detto, fai una cosa, gli ho dato delle focaccine, ok, focaccine, pinza da assaggiare perché lui è in viaggio destra sinistra, spesso va in Germania e rimane là, e quindi a volte... mangia anche sul camion, capito?
0: Sì,
1: mi ha fatto vedere che
0: mi stanno chiamando in tantissimi, non posso rispondere, se no lo blocchiamo poi per ripartire un macello. Sì,
2: allora
1: no, aspetta, perché mi ha detto,
0: ma perché non ci fai un film su Netflix, una serie su sta cosa?
1: L'idea perché io gli ho detto, vabbè, vai in Germania,
0: porti le mie focaccine in Germania.
1: Però lui mi ha detto, ma sai a chi? E la verità è che quando andiamo là comunque spesso ci manca il made in Italy, e quindi a volte
0: esportiamo le nostre spizzicarlo in Germania.
1: Bravo. E
0: in
1: più mi devi dire una cosa, però spesso io mangio anche sul camion, capito? Perché
0: Idea.
1: Perché figata.
0: Sei entrato nella cabina.
1: Bellissimo.
0: Lui mi ha tirato la tendina.
1: Ho visto il suo
0: non
1: letto.
0: Non serve la chiave del bagno.
1: No, ho visto il suo letto.
0: Il suo letto, eccolo.
1: Tutta il suo ambaradame per poter cucinare.
0: Daje.
1: Idea. Mi sono detto. Ma il camionista che gira, che a volte magari non fa tappa in un ristorante, in un locale,
0: sì,
1: e che vuol mangiare,
0: c'ha la spizzicarlo.
1: Bravo.
0: Si conserva fuori dal frigo.
1: Hai capito? È così che puoi avere sempre con te un pezzo dell'Italia anche quando vai in giro per il mondo.
0: Bravo, sei veramente intelligente.
1: E non è un... quindi...
0: quasi geniale.
1: Ma
0: cioè
1: anche
0: non...
1: perché voi in molti...
0: Aspetta,
1: cioè,
0: un attimo, c'è Einstein. Anche pronto, Einstein?
2: Yeah.
0: Sì, sei sorto per dirgli... Ah, ok. Sì, era meglio non scoprirla quella cosa. Perfetto, grazie. Va bene. Andiamo avanti. Aspetta, mi stanno... è finita la storia o no?
1: Buono, è finita. Pepe,
0: pronto? Cosa ha
2: detto?
0: Non lo so.
1: Ha detto che è finita le finite de contare. De
0: contare. È l'ottimo Maroni, insomma, è l'ottimo Maroni. In buona sostanza. Aspetta, sta ancora parlando. Pronto?
2: Ora lì.
6: Pronto, Achille.
1: Deseded, mi ha detto.
0: Cosa?
1: Deseded vuol dire svegliati.
0: Svegliati, vabbè.
1: Svegli e poi,
0: allora,
1: insomma.
0: Mi fate chiamare questa che si deve svegliare perché deve andare in palestra un attimo.
1: Comunque dopo ricordo.
0: Basta!
2: Chiamata!
0: Io ce la faccio più, veramente!
2: Chiamata!
0: Ada, sì, pure Ada. Ragazzi, ma io non gliela faccio con voi.
2: È questa, quella della palestra.
0: Madonna, chi do sta? L'ho persa adesso. Sono scesi tutti i messaggi dei scherzi. Mannaggia a voi, mannaggia. Eccola qua, questa chi è? È questa? Domani il mio amico Mattia Boldi si sposa.
2: No, non è questa.
0: Chiedigli se è sicuro. Anche questo si può fare, dai. Puoi ripensarci. Ok, tre, come si chiama?
1: Mattia e Boldo, non è Boldi.
0: Ah, Boldo,
1: è Boldo.
0: Vabbè, uguale.
2: Sei
0: uguale. 3-3, vai. Giusto? Il numero?
1: Fammi vedere. Manca se sei. È lui.
0: E diciamo solo, sei sicuro? Sei sicuro, campione? Sai che non ci può più andare a sgualdrine.
7: Pronto?
0: Mattia?
7: Sì?
0: Ci puoi sempre ripensare, eh?
7: Sai che ho salvato il tuo numero sul cellulare?
0: No! No! Quando è che te sposi, fratello?
7: Domani.
0: Domani! No! Vabbè, te dico niente, ormai sei fottuto. Hai già comprato il vestito?
7: No.
0: Come no?
2: Ancora no.
0: Ah, oggi vai? Oggi?
7: No, no, no. Ce l'ho già in casa da mo.
0: Senti, devi dire la verità però, L'hai scelto te?
7: Direi.
0: No, il vestito tuo l'hai scelto te?
7: Ah, chi credo che l'abbia scelto?
0: No, ma magari la tua futura moglie. No? Ti ha consigliato?
7: No, sono andato con... con la mamma.
0: Vabbè, c'è sempre una donna che decide, vedi, c'è sempre. Va bene, in bocca al lupo,
7: Grazie mille.
0: Male che va, richiamami che c'ho un amico avvocato bravissimo.
2: Ma dai! Okay.
0: ciao fratello, ciao. Noi scherziamo, io
2: non era contentissimo.
0: No. diciamo, metti che la fidanzata è futura moglie, sta ascoltando, non posso dire niente, certo, quindi giustamente era, come si dice, era un po'
2: teso.
0: Era teso, sì, era teso. Allora ci sono un sacco di gente che si sposa, però io li ho persi tutti, dove stanno? Aspetta, questo qua, cadavolo, sveglia la mia futura moglie che deve andare in palestra.
2: Ada.
0: Aspetta, c'è pure questo, dov'è? Sveglia, eccolo qua. Dai, facciamo il coso matrimoni. Rubrica matrimoni. Allora, 3, 6. 3, no, 3. Servi a qualcosa?
1: Ma ascoltami,
0: mamma mia! Lui serve come lo stecco per fermare la carne. Sai quando arrotoli la fettina e ci fai il rotolino, no? Tu servi come lo stecco quando è cotta.
1: Vabbè,
0: niente, non vai si appiccicare, non servi più a niente, capito?
1: Ah, perché tu metti dentro. Certo, però devi mettere dentro prima.
2: Chiama Andrea, chiama!
0: Che lo vuoi infilare quando è cotta lo stecchino?
1: Certo, appunto.
0: Ma andiamo avanti, ragazzi. Ma non capisce niente, via. Veramente. Chiama. Allora, 8-7, buono, sta buono.
1: Io servo.
0: 5, ci sono 60.000 numeri. 5-5-5-5-1. Vai, dai. Come si chiama?
2: Ada.
0: Sveglia! Devi andare in palestra? Te immagini un prete che ti dice: devi andare in palestra. Devi andare in palestra?
8: Pronto?
0: È Ada? Ada?
8: Sì?
0: E sei in ritardo,
8: Palestra. Adesso mi alzo.
0: Sono perso, ma avevo detto che arrivavi qua alle 9, ma ya, vai, mi sa.
8: Sì, era fatto, veloce.
0: Ho capito, però. Te faccio fare almeno 150 squat, lo sai, sì.
8: Sì, col cavolo.
0: Te spacco oggi, te lo giuro, così impari.
8: No, adesso mi alzo.
0: Ok, t'aspetto,
8: Ma scusa. Grazie,
0: ciao.
2: Ma scusate.
0: Allora, o c'ha veramente il personal che è l'amante, oppure c'è qualcosa che non. No, ma non indaghiamo. Poi, tra l'altro, Simone, il fidanzato, c'ha mia futura moglie. Seguila in palestra prima. Vai a vedere com'è il personal. E una volta c'era il maestro di sci, adesso c'è il personal, ragazzi, che gli ammolla. Che rovina i matrimoni. Scherzo, chiaramente. Simone si sposa oggi a 45 anni. Ma che cosa che non ha capito?
2: Dai.
0: No, perché superati i 40, cioè, te subentra un altro tipo di ragionamento. E si vede che a 40, non lo so, forse è andato in coma per un anno e si è svegliato. E a 40 proprio è andato. Allora l'amico dice: uccidilo. Sono qua per ucciderti. Aspetta, 3-3. Che fai? Fai il cobra che ti alzi la faccia.
1: Mi è venuto in mente di alzarmi di istinto, di sentire i fischi, capito?
0: Sì, è colpa di Ugo, non è colpa tua.
2: Ancora?
0: Sì, quando fischi sentite il fischio. È colpa di Ugo che è sordo e alza a stecca.
2: Ma che cazzo? Quale altro?
0: Ha detto cazzo?
2: Dai,
0: non si dicono le parolacce, No, hai detto cazzo. Sei sentito. Che brutta persona volgare.
2: Vedi che non sono io?
0: Sì, e chi è? Tu, sorella. Vai.
9: Pronto?
0: Pronto? Simone?
9: Sì.
0: Tutto a posto?
9: Tutto a posto.
0: Ma cos'è che non hai capito, Simone?
9: Beh, no, ho capito che Lillo ti ha chiamato.
0: ma te sposi oggi, veramente te sposi?
9: Sì, mi sposo oggi,
0: Ma 45 anni idea. Cos'è che non hai capito? Spiegaci.
9: Ma io ho capito tutto dalla vita, perché è una famiglia fantastica.
0: Ok. Sei innamorato?
9: Sono innamoratissimo.
0: Che bello. Scrivila la frase, magari te la dimentichi.
9: No, è già tutto scritto, già tutto pronto. Ma il Lillo, quello scemo, non ha detto che lo faceva la Marta, perché chiamare me.
0: Ma non è Lillo, è Nicola. È Nicola che mi ha scritto.
9: Sì, vabbè, io lo chiamo Lillo.
0: Ah, Nicola, lo chiami Nicola, fra amici di infanzia, soprannomi.
9: Sì, infatti, noi ci conosciamo da, sì,
0: da una vita. Ma lui viene al matrimonio o non l'ha invitato?
9: Lui non l'ha invitato.
0: Hai fatto bene.
9: Però siccome cose così.
0: Allora, gli amici veri non si invitano mai, perché
9: mai.
0: No, sai perché? Perché all'amico vero non gli fai sto sgarbo. Sì, è come una multa, 500 euro. Cioè, non puoi fare uno sgarbo così a un amico. Non t'ho invitato per fatti risparmiare, capito?
9: Però io l'ho sopportato 45 anni, quello lì.
0: C'hai ragione. Come si chiama la vittima? La vittima, come si chiama?
9: Ah, Marta.
0: Se lo ricordo.
9: Quindi adesso ok, deve ancora farlo, ok.
0: Sì. Ma tu te sposi oggi, no?
9: Certo.
0: Ah, ok.
9: Certo.
0: Oh, diglielo a Marta, ti amo alla follia, Marta.
9: Marta, ti amo.
0: Oh, prova davanti allo specchio, prova ancora un po', capito? Che magari esce meglio.
9: Sì, sono davanti al ghiaccio per fare i miei cose, gin tonic.
0: E allora imbriacati, che esce meglio il matrimonio. Un abbraccio.
2: Ciao.
0: In bocca al lupo, Povero lupo, ragazzi. Povero lupo.
10: Su Studio Più.

0: non so perché ha scritto questo messaggio, ma è, ce l'ha con te. Dice: Ugo, tieni presente che il cesso cambia l'acqua in continuazione, ma sempre cesso rimane. Non so se a cosa sia si voglia riferire, nel senso che magari ce l'ha, non lo so, che hai detto qualcosa prima, non lo so, che
1: no, ho detto niente,
0: che tu cambi, non lo so. Pronto?
2: E adesso tutti in piedi per i nostri fratelli che domani andranno ad altare. Auguri a tutti.
0: Ma che è un prete vero?
1: Sembrava.
3: Ma vai muore.
0: Dice sempre le stesse cose. Non è vero che Ugo dice sempre le stesse cose. Lui cambia le frasi su quelle, ma le cambia. Una volta dice le 6:30 dipende, gli orari. Non è che dice. Poi, ragazzi, poi posso dire una cosa su Ugo, ragazzi, ma non è facile. Cioè, sembra facile, però non è facile, no?
1: È una scassata pure.
0: No, adesso io ti stavo difendendo. No, vabbè. E così sei volgare. Gare, sei. E ce l'hai con l'ascoltatore.
1: No,
0: allora, certo. Allora te stanno antipatici.
1: Sì, tutti.
0: Quelli che ti criticano.
1: Tutti. Non li sopporto.
0: dimmi. Allora, siccome continua a vibrare il cellulare, vuoi che te lo metto dietro? La tasca dietro? Me lo puoi tenere, ma mi dà fastidio. Te so che sei abituato. Senti come vibra.
4: No, adesso non vibra.
0: Anche davanti, se vuoi. dimmi.
4: No, c'è anche una canzone di Vasco Rossi che... facile, non è facile.
0: Allora, quando uno canta Vasco Rossi, basta, non c'è bisogno di imitarlo. Cioè, Vasco Rossi, quando uno imita Vasco Rossi, sembra sempre un tossico. Adesso, che lui abbia fatto uso, non lo so, non me ne frega niente. Però non è che canta così, proprio così. Se no, tutti i tossici sono Vasco Rossi.
4: No, certo. No, è che ci sono dei personaggi che in base a come è, mi viene spontaneo.
0: Che cosa?
4: Cioè, mi viene spontaneo espormi in un modo perché mi ricorda colorato, simpatico, divertente, cioè, capito? Cioè, nel senso, se non è, non dico che fa così Vasco Rossi, ok?
0: Sì.
4: Buono.
0: Cosa vuoi dire? Stringi, non gliela faccio più.
4: Io interpreto.
0: Allora, uno ha scritto: Ugo si è imborghesito ormai.
1: Io? Ti sei proprio io?
0: Sì, te la tiri, sì, un po', sì.
1: No.
0: Uno ha scritto: Achille, stai zitto quando parli. Non è male, cioè, non è... Cadavolo, ma perché? Andiamo avanti. Stavi dicendo, chiudi il discorso.
4: Cioè, non è
0: mi
4: che
0: sento
4: volevo...
0: donna. Ti senti donna anche tu?
4: Io l'ho detto, te l'ho detto, né? Quando ho fatto la corsa in rosa. L'ho
0: ma
4: detto...
0: ancora, ma basta! L'hai fatta 20 anni fa la corsa in rosa! Basta!
4: Non era 20 anni fa. Eravamo 10 anni fa.
0: Vabbè, uguale, l'hai detto almeno 100 volte. Hai fatto la corsa in rosa, te sei vestito la donna, rosa, beh. Che vuol dire?
4: Non mi ricordo.
0: Invece questo, mi sento donna, si iscrive a una competizione femminile senza alcuna prova e batte il record. Bella forza, voglio dire. Di sollevamento pesi, poi. Cioè. Però ha detto che la cosa più bella non è stato vincere, ma la doccia dopo.
1: Andiamo avanti.
0: Allora, dobbiamo già salutare. No, ragazzi, c'è...
1: Di regola c'è Garito, se lo vuoi chiamare.
0: Come? Ma dillo prima, no?
1: Ma vengo di là e temino.
0: Vabbè, adesso vediamo se facciamo il tempo, perché devo fare ancora il numero.
5: Show su Studio Più.

0: La canzone è offerta da pasticceria Frulla Tutto.
1: Ma che pasticceria?
0: Via Callo 12, Bari. Quindi salutiamo anche Don Callo, che è il proprietario. Allora, chiamate Raffaella 69, manette, ragazzi, sta diventando un programma pazzo. Manette. Abbiamo il one day sponsor, ragazzi. Non mi guardare così!
2: E tu servo.
0: Perché mi guarda così?
2: Sono piacevole.
1: Studio più.
0: Sei piacevole. Ma non sei piacevole.
3: Okay. Tre minuti con
4: IVM depuratori d'acqua, al telefono c'è Alfredo. Buongiorno Alfredo.
5: Buongiorno a voi. Quanti?
4: Alfredo, ti devi stabilizzare, per favore. Stabilizzati.
0: Esci, fermati. Mettiti a bolla.
4: Stabilizzati, Alfredo, se no non sentiamo nulla.
5: Io sono stabile, fermo, seduto sulla sedia.
4: Allora, fermo.
0: Adesso qua prendi bene. Fermo, qui prende. Allora, Garisto, IWM, depuratore dell'acqua per uso domestico, l'offertona continua?
5: L'offertona.
4: No. Allora, no, Garisto, c'è un problema.
0: No, tu ce l'hai il problema, lascialo parlare. Vai, Garisto, vai.
5: No, ma c'è il problema di audio?
0: No, si sente bene, che Ugo è strano. Ugo sente
5: male. Ugo è strano, ma lo sapevamo. Siamo tutti un po' strani. Allora, l'offerta che fa IVM è quella per andare incontro a tutte le famiglie che vorrebbero un purificatore d'acqua IVM e sono lì liberi, dicono ma sì, ma dai, ma adesso non è il momento, eccetera. È un'opportunità, è una scelta che le persone possono fare. Se vi accontentate di un depuratore usato, non lo pagate, però noi non ne abbiamo mai tanti. Oggi per esempio ne ho 4, sono tutti quanti a osmosi inversa, uno è a ultrafiltrazione, fa anche l'acqua frizzante, hanno qualche anno di vita o hanno fatto fiere ed esposizioni, non sono nuovi ma li abbiamo ricondizionati, cioè le parti vitali sono state revisionate, controllate o cambiate, funzionano perfettamente, possono avere qualche segno, li diamo senza chiedere denaro. Che cosa, quali sono le condizioni? Innanzitutto è destinato alle famiglie, alle coppie conviventi, a chi ha una casa, considerate che è un elettrodomestico. Siccome certe volte chiamano dei ragazzi, è chiaro che non ve lo possiamo dare, serve avere una casa dove utilizzare questo elettrodomestico.
0: Fatevi una famiglia, se no non...
5: Fatevi una famiglia oppure abitate.
0: O rubatela, insomma, rubatela.
5: Dove vi serve un elettrodomestico.
0: Ok.
5: Possono avere qualche segnetto, la garanzia di funzionamento è uguale che anche per quelli nuovi, cioè sono perfettamente funzionanti, ve li diamo senza chiedervi denaro. Quali sono le condizioni? Allora, primo, se un giorno cambiate e ne volete uno definitivo, nuovo, magari questo ce lo riprendiamo. La seconda cosa, vi trovate bene, fate un po' di passaparola, se non vi trovate bene fate i cazzi vostri.
0: No, l'ha detto.
5: La terza cosa che vi chiedo è di acquistare da noi i filtri, i ricambi che dovete cambiare una volta l'anno. Quanto costano queste cartucce, questo materiale di consumo?
0: 6.000 euro.
5: A partire da 180 euro l'anno, facendo un contratto almeno triennale. Se uno lo fa più lungo può spendere anche meno. Quindi non prendiamo denaro dal depuratore, ci date un po' di economia con le cartucce e i ricambi. Però è l'opportunità per iniziare. Ne ho 4, chi chiama se lo accaparra.
4: Andiamo col numero 800 800 829, ve lo ripeto, 800 800 829.
5: Via. Poi volete nuovo, qualsiasi altra cosa, ci sono gli incentivi dello Stato, tutte le info su IVMacqua.com. www.gariston.it.
0: Grazie Gariston, un abbraccio.
4: Ciao Gariston.
5: Tanti baci.
0: Buon weekend. Ciao, ciao, ciao, ciao. Salutiamo anche noi. Buon weekend a tutti, ragazzi. Che vedevo di? Che vedevo di? Me voglio bene. Io me voglio bene. Ugo un po' vi odia. Achille è indifferente.
2: Ma io se riesco a portare amore e felicità e sorriso, sì, sono contento.
0: A te ti stanno simpatici solo quelli a cui tu stai simpatico, vero? Gli altri ti stanno un po' sui maroni.
2: Ma dipende, se uno mi può fare la critica ben venga.
0: Ma perché gliel'ho chiesto? Ciao a tutti! Ciao!
3: Su Studio Più. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati da Alessio Galea. L'addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e della rete internazionale Terra Madre, si è spento ieri sera nella sua abitazione a Bra nel Cuneese. Aveva 76 anni. Una vita intera dedicata alla tutela della biodiversità agricola, dei piccoli produttori locali, riassunto nel celebre motto di Slow Food: cibo buono, pulito e giusto. Sociologo, gastronomo, rivoluzionario, culturale, nel 2024 Petrini era stato nominato dalla rivista Time eroe europeo. Sono rientrati nella notte in Italia, a Fiumicino e a Malpensa, gli attivisti italiani della Sumud Flottiglia, partiti da Istanbul, snodo per tutti i partecipanti alla missione umanitaria, arrivati da Eilat dopo il rilascio da parte delle autorità israeliane. Nei loro racconti riferiscono di violenze e torture, come già ieri avevano fatto il deputato dei 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani, rilasciati per primi. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, così il presidente ucraino Zelensky in un post su X, con cui ha annunciato l'attacco senza precedenti delle forze di Kiev contro il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. I raid con droni hanno causato imponenti perdite nelle fila dell'esercito russo, quasi 100 tra morti e feriti. Intanto il cancelliere tedesco Merz, in una lettera ai 27, propone di rendere l'Ucraina un membro associato dell'Unione in attesa della piena adesione. Tragedia a Grosseto. Un uomo di 66 anni è morto in seguito ad un incendio scoppiato nella sua abitazione. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco, allertati dai vicini. I medici del 118 hanno tentato invano di rianimare il 66enne morto per le esalazioni di monossido di carbonio. Le fiamme sono state domate, ancora da chiarire le cause del rogo. Formula 1 a Montreal per il Gran Premio del Canada, quinto appuntamento del Mondiale, stasera libere qualifiche della sprint che si corre domani alle 18 e sempre domani le qualifiche della gara lunga al via domenica alle 22. In vetta alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli su Mercedes, 3 vittorie nelle ultime 3 gare. È tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao.
4: Bella,
5: tutto ritmo con il Morning Fever.
6: Buongiorno a tutti.
5: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today.
1: Mamma mia, che caccio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao.
3: Signori, signori, venerdì 22 maggio, siamo arrivati, è venerdì, dai che venerdì, oggi non ci ferma nessuno, dritti, fino a mezzogiorno con tanta buona musica, vi ricordo che siete voi a sceglierla, 338-141-1001, questo è il numero WhatsApp, non sono pazzo, il numero WhatsApp, e con un messaggio vocale potete richiedere una canzone dance, quindi fatelo, veloci, adesso, perché già stanno arrivando, se no rimanete a piedi, perché non ci sono tanti posti. Intanto vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con Bruno Mars.

0: Sì signori, sì signori, tanta roba, Bruno Mars, Bruno, è lui. Buongiorno Luca da Carpi, Rodengo Saiano, c'è la Lori. Ciao Walter, MP Tuning col Turbo c'è, buongiorno Capitan Massa, Gianluca da Teramo. E poi buongiorno Massa, Mauro di Mauro 70. E presente, ciao Walter, un saluto da Manuel da Vigasio, oggi è venerdì. Poi c'è il Poppy che dice: c'è Walter, 5 giorni di dance e le mattine hanno smesso di sovrasterzare, ora piede a martello, il weekend si avvicina. Poppy, bravo Poppy, bravo. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, sono Nico, detto anche KZ di Rimini. Stamattina vorrei sentire, se possibile, una canzone Never Meet di Gaia. Grazie.

noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

0: 30 999 1000. Spot.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Amore, Amore Tonight, Christian Marchi, mamma mia che spettacolo. Buongiorno capitano Eros da Canavaccio, dai che venerdì, ciao Walter, domani in pista con la mia R7, buona giornata da Paolo. Bravo, bravo, pista mi piace, perché quando uno ha voglia di dare un po' di gas alla moto deve andare in pista, deve andare, non andate nei passi, non andate per le strade, perché io anche io ho una R1, però diciamo faccio le vasche sul lungomare, se voglio andare a fare un giretto vado nei passi, cioè nei passi, nelle strade, però bisogna andare piano perché c'è altra gente e poi oltre a farsi male facciamo male a qualcuno, non si può. Quindi dai, usiamo la testa, le moto sono belle e ci si può divertire, però quando hai voglia di darci del gas vai in pista. Bravo Paolo, mi fa piacere. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, al volo, dai, al volo, una la mando, dai.
1: Sono Marco da Rovere, Veronese, se possibile potrei sentire Message in a Bottle, grazie.

0: Morenita, Morenita, la sfumiamo qua perché siamo anche in ritardo, però cosa ci devo fare? Io non posso togliere tutte le canzoni. Va bene, andiamo in pubblicità e subito dopo Party Time, I Remember Yesterday. Andiamo!
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buon weekend, grandissimo Capitan Massa, il 65enne da Basiano c'è. Buongiorno Walter, il re dei vocalist, la gabbietta l'ho comprata per il canarino, vai che si balla. Massimiliano, non dobbiamo più comprargliela, se l'è comprata da sola.

Salutiamo Alessandro, President Food, direzione Cremona, va all'autodromo, vabbè, beato te. Buongiorno dal Toro Romagnolo, buon weekend Ale da Villafranca, c'è, dai che andiamo.

È arrivato Roby Sound a Mondolfo. Buongiorno Walter, venerdì, buon venerdì a tutti. Salutiamo Mirko e Matteo, i maestri dei tubi in acciaio.

Dai che venerdì, un saluto dal Ghiso, vivaista di Canneto, speriamo di vederci presto. Sì, sì, guarda, il 6 giugno c'è il raduno del Morning Fever con il Massa e il DJ Dami, signori. Buongiorno da Moreno, da Chieti, Morena. Tra l'altro sto facendo delle magliette per il raduno. Dai, venite a prenderle la maglietta, dai, ormai le ho comprate, cioè, voglio dire.

Buongiorno The Boss, un abbraccio, buon weekend a tutti da Domenico da Montecosaro. Sempre con voi Officina Morari, chissà se c'è la Babi, la Barbarella di Misano oggi, non l'ho sentita, vabbè, non si fa vedere, non si fa sentire, non lo so, forse non c'è all'ascolto.

Facciamo un grande saluto al mitico Bledi, il mio amico Bledi, gli amici del mare, vabbè, lui in spiaggia, bar ristorante, in spiaggia. Riccione non si fa mancare niente. Bravo Bledi, mi piaci così, ti vengo a trovare, giuro.

0: Buongiorno Walter, buon fine settimana a tutti. Ciro da Modena, un saluto dalla Big Family Techno Diesel, vi ascoltiamo sempre, buon venerdì, c'è il Dry. Un saluto a Pippo, il re dei raccordi. Dai che ce la facciamo, venerdì, avanti! Com'è? Avanti, avanti!
1: Avanti, avanti!

E arriva anche l'ultimo disco. Ciao, buongiorno The Boss, un abbraccio, grazie, grazie. Buongiorno, buongiorno Valterone. Hermes sta preparando il coccodrillo per venire a Riccione. Saluti dai soci, Folgaria Mattia. Lo so, solo che purtroppo quando viene giù lui io sono ad Aqualagna per l'evento del motori, show dei motori del drift, insomma, tanta roba. Anzi, saluto il re della salsiccia, il mio socio Enrico Passaglia.

0: versione migliore di voi?
1: Ronnie Milani presenta Club Connection.
0: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
1: Club Connection.
0: Il programma dove tutto è possibile.
1: Dal lunedì al venerdì alle 22.
0: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine. Disco Cherry. Back the body now.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buona giornata da Davide Camera. Messaggi di cordoglio dalla politica e dal mondo della cultura, ovviamente dell'enogastronomia, per la morte di Carlo Petrini, il creatore di Slow Food, spentosi a Bra in provincia di Cuneo, dove era nato quasi 77 anni fa. Di lui si ricordano molte iniziative per valorizzare la qualità del cibo e della filiera e quindi anche per migliorare l'ambiente. Dalla rete internazionale Terra Madre alle comunità Laudato Si, di cui fu cofondatore, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, alla nascita nel 2004 dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Verranno interrogati dalla Procura di Roma gli attivisti della Global Summit Flotilla rientrati in Italia nella tarda serata di ieri dopo essere stati rilasciati dalle autorità israeliane. Nei loro racconti parlano di torture e abusi anche sessuali, usando il termine campo di concentramento a proposito della loro detenzione. Intanto sale la protesta internazionale nei confronti del ministro israeliano Ben-Gvir, il cui video, mentre deride gli attivisti umiliati, verrà acquisito dalla magistratura italiana. Il ministro Tajani chiede sanzioni nei suoi confronti all'Unione Europea, ma le opposizioni chiedono la sospensione dei rapporti con Israele. Nuove accuse per l'ex principe Andrea nelle indagini della polizia britannica sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Adesso il fratello minore di Re Carlo risulta oggetto di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora era indagato solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo, con l'anticiclone a dominare fra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord. Solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani su Calabria e Sicilia, e situazione che dovrebbe rimanere invariata nella prossima settimana. Avvio positivo di seduta per le principali borse europee. Piazza Affari guadagna 0,5% a inizio contrattazioni. Giro d'Italia, tutta piemontese, la 13ª tappa, l'Alessandria-Verbania di 189 km. Ieri a Novi Ligure, vittoria per distacco del belga Alex Segert, che beffa i velocisti scattando a 3 km dall'arrivo. Eulalio resiste in maglia rosa. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Rolling Stones, The Colors, la nuova canzone, il nuovo singolo, ci piace. Anche a me piacciono i Rolling Stones, ma mi piace anche questa canzone. Bene, bene, signori. Intanto, quando lo fate sentire, non lo so, qui chiedono già gli orari dei messaggi. Non lo so, non so neanche se sei rimasto dentro, perché sono arrivati tantissimi messaggi. Ciao, buon weekend, Crazy Food, il gusto in movimento. Buongiorno, Mattia, il palista tutto giallo dalla cava di Canusco, dal Barichello con il suo camion tutto blu. Un saluto alle donne più belle di Osnago. Buongiorno Massa, Valentino Chiavinaro di Frontino. Andiamo a sentire questo messaggio, vai. Questo è Edo da Milano.
1: Buongiorno Capitan Walter, buongiorno popolo di Radio Studio Più. Edo da Milano, oggi mi piacerebbe sentire i Broski Beat con Hit the Perfect Beat Boy, Hit the Perfect Beat Boy, per concludere. Ok, ti ringrazio come sempre e buon fine settimana e ciao.

0: Broski Beat con The Perfect Beat, insomma anche questa è tanta roba. Buongiorno capitano, nuovo scrittore di Radio Studio Più, ma vi ascolto da anni. Domenica 14 giugno sei al rally di Reggio Emilia. No, io non sono ancora devo dire che ho la macchina da alla Feltresca, dal carrozziere, perché quindi hanno avuto tante cose da fare, mi sono preso una pausa, sto girando col BMW, quindi tra organizzare e girare col BMW sono pieno, però insomma fra qualche mese tirerò fuori anche quella, andremo a fare qualche salita o anche qualche rally, spero di partecipare anche quest'anno al Rally Legend, perché devo avere la rivalsa dell'anno scorso, insomma devo rifarmi dal capottamento dell'anno scorso, ne faccio un altro. No, ti prego, un altro no. Va bene, andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
6: Albi e Jati Ranks, I See You.

0: Ossessione Samurai J. Bisogna che quest'anno a Legend mi carico la Belen, e quando vede che esagero mi dice: mo stiamo correndo un po' troppo, cioè, facciamolo lento, così magari arrivo un po' più piano nelle curve, perché insomma quando esageri purtroppo succede il patatrac. Buongiorno, buon weekend da Patrizia da Faenza. Walter, ho parlato con il gomista, va bene così? Che metti il tempo quest'anno. Allora, con il gimmista, Jimmy. Va bene così che metti il tempo quest'anno, vai nei primi 5. Un saluto da Loco Rotondo. Ah, ok, va bene. Grazie, non avevo capito il senso del messaggio, insomma, poche parole. Parlando col gomista, lui ha detto che vado nei primi 5. Buongiorno amore mio, Nina da Nardò. Ciao capitano, puoi fare un saluto a Nicoletta, Olta e belle, stiamo pulendo il vostro, in vostra compagnia. In vostra compagnia, come sempre, un saluto da Luca Cavriago. Insomma, sono dei messaggi col T9, dovete stare attenti, perché io poi li aggiusto, però arrivano messaggi un po' strani. Dopo faccio fatica a leggerli. Salutiamo Ilaria, Team Cobra, ti aspetto il 6 giugno per il raduno del Morning Fever. Sei un grande, la Lori, grazie. Andiamo a sentire questo messaggio? Sì, dai, sì, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, Andro di Lendinara. Mi daresti un po' di carica per il weekend col brano Avicii, Last Dance? Grazie, ciao ciao.

Ciao capitano dal cuore buono, domani ho un esame finale del corso avanzato per autisti di emergenza in ambulanza, mi servirebbe un tuo in bocca al lupo per essere più tranquillo, un abbraccio forte da Vocal B. Non ti preoccupare, andrà tutto bene, andrà tutto benissimo, te lo dice il Massa, mi raccomando, con l'ambulanza devi essere veloce. Let's go.

0: Marianella, vabbè, insomma, c'è Matteo Piras, mi ha detto: se carichi la Belen alla Rally Legend, vengo io a fare il boccetto, a cambiarti le gomme, a lacciargli le cinture. Cioè, bastardo, mica me le vieni a lacciare a me, le lacci a lei. Anche io ho bisogno, sai, poi io ho una certa età, ormai comincio ad avere una certa età, dovete aiutarmi, eh sì. C'era Leonessa, ha detto: quando capoti la cervicale sta bene. Sì, vabbè, comunque devo dire la verità, usiamo tanta sicurezza, soprattutto nelle macchine da rally, con l'ANSE, con le cinture, i sedili anatomici, il roll bar, quindi devo dire la verità, sono rimasto immobile, non è che ho risentito, vabbè, la botta, l'incassatura l'ho presa, però insomma niente di che, cioè, certo che con una macchina normale, una briscola del genere, ti puoi anche rompere l'osso del collo, ecco. E con le macchine da rally c'è tanta sicurezza, fortuna, quindi diciamo che va bene ma non va bene, cioè, va bene ma non va bene, va bene ma non va bene. Andiamo a sentire questo messaggio, vai.
1: Buongiorno amici di Monifive, Claudio di Brugherio, volevo ascoltare questa mattina, un bel venerdì splendido di sole, una canzone di Mattia Bazzar, Ti sento. Ciao a tutti.
0: Guarda, io ho messo la versione di Balzanelli.

0: Ti sento, era bella, è bella questa versione di Bob Sinclair con tra l'altro remixato da Balzanelli, e mi piaceva tanto. Poi insomma la canzone la riprende tutta, cioè non è che fa dei pezzettini, quindi ci stavo. Bene signori, salutiamo il bomber da Cattolica, che è ministro di Cattolica, e buon weekend a tutti dalla Mari. E ci ricordano che qua adesso c'è il Party Time Free Selection, siete pronti a ballare un po' di tutta la musica di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare? Scrivetemi al 338 141 1001 dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te, anche in montagna, in Val di Fassa sui 93.9, a Madonna di Campiglio sui 92.4.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ti ascoltiamo dall'aeroporto di Istanbul, Fausto è il gruppo, anche io sono stato a Istanbul all'aeroporto, è molto grande e complesso, di la verità. Bella Istanbul, molto molto bella.

Dracula, Dracula, salutiamo il Daniel Willow, l'autista del pesce parlante, buongiorno, Ortona, da Ortona, con il gas e lo stereo sempre a martello, va bene, anche perché cioè, il pesce deve arrivare parlante, ancora, cioè, deve parlare, deve arrivare fresco. Buongiorno capitano Eros da Canavaccio, dai che venerdì.

Roma Bangkok, Baby K, mamma mia, se mi ricordo, perché ci abbiamo fatto la canzone Natale da sogno che ancora oggi è bellissima. Guten Morgen Walter, un saluto dalla Germania, Igor, Beppe, DJ Savona sempre presente, a tutti Party Time, buon weekend, ciao. Buongiorno Massa, Claudio da Rodano, c'è. Sono arrivati anche gli uomini di gomma da Gabice. Loreno, perché adesso c'è a mano che è stato girato una parte a Gabice, proprio per c'è il Claudio Tosta a Gabice sul molo.

Buongiorno Massa, buongiorno a tutti gli svalvolati di Torino di Sangro, ci sono Domenico, Alfredo, Giuseppe. Bene, Giuseppe, poi chi è? Buongiorno dal Coda Verona, buongiorno. Chi è qua? Ciao, domani in pista, ok, anche lui va in pista con la moto, bene, mi fa piacere.

Buongiorno, Roby il camionaro di Mantova presente. Un saluto, vi ascolto, sono in Germania, sono in macchina. Il marchigiano in Germania, il marchigiano, marchigiano in Germania. Guten Morgen anche a te. Oh, buona mattinetta, come dite nelle Marche, non lo so. Buona giornata. Buongiorno, capitano Pietro da Gualdo Tadino.

Buongiorno Walter, dai che ci vediamo ad Aqualagna per darci del gas. Il team Piuma, sì, ci sarà anche il team Piuma con i camion, i truck. E finalmente devo dire che là è un posto dove c'è la pista larga, dove veramente si può dare tanto gas. Quindi ci divertiremo sicuramente, soprattutto per i piloti, e tanto spettacolo. 30 e 31 maggio, Aqualagna, lo show dei motori, gli strapazzi, la massa di strapazzi.

Facciamo un saluto a Arte, il team lucchese, soprattutto a Pietro, ma salutiamo anche i fratelli Palma, i maghi dei muletti, Dani e Walter, numeri uno. Ciao belli, speriamo di vederci presto per una mangiata di quella carne buona. Gas a Matteo Giuliani c'è sempre. Buongiorno capitano, si balla anche in concessionaria più grande della Romagna, Alessandro da Tredozio.

Ciao Walter, noi stiamo ballando i party time sui pali degli impianti a fune in Trentino mentre facciamo manutenzione. Bravi, bravi, bravi. State attenti però sui pali, perché se cadi...

quando ascolto questa canzone mi vengono i brividi, cioè veramente. Come si chiama? Buongiorno da Edi Tremosine sul Garda, qui si balla con Radio Studio Più, buona giornata. Buona giornata da Losanna, Flavio Losanna, siamo in Svizzera.

0: We Don't Speak Americano. Con questa canzone termina il Party Time Free Selection. L'ascoltiamo tutta, eh? Poi ci ritroviamo alle 11.30 per il Party Time 92.000.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: Spot.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Domenica 24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Ask yourself

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì condizioni instabili su gran parte d'Italia per ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale. Avremo dunque tempo ben soleggiato con un po' di variabilità che al più insisterà soltanto lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, qualche locale piovasco al pomeriggio sulla Calabria. Altrove tanto sole, qualche nuvola marittima al primo mattino sulle zone costiere e temperature in ulteriore aumento, massime che potranno già toccare i 30 gradi in Valpadana e sulle aree interne delle Tirreniche centrali, valori un po' più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove tra l'altro soffierà ancora un po' di vento a tratti moderato dai quadranti settentrionali, con mare localmente mosso, il basso adriatico e lo ionio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: sarà, ecco qua, sarà per sempre sì, Sal Da Vinci, lo dice lui, e quindi se lo dice lui va bene. Buongiorno, buongiorno, ok, non posso mettere le canzoni così. Buongiorno dal barichello da Padova, ciao Walter, ho bisogno di cariche, mi fai sentire? No, dovete fare messaggi vocali, Carlo Senigallia, Goldoni c'è, messaggi tipo questo, sentiamo.
1: Buongiorno Walter Massa, sono Luca da Carpi. Oggi che è venerdì ti chiedevo la canzone di Jovanotti, L'estate addosso.

0: Ciao ragazzi, sono Lorenzo, volevo ringraziare tutti quanti perché quando sento le canzoni così nella radio è fantastico. Grazie, pazzesco. No, mi piace Giovanotti, mamma mia quanto mi piace. L'estate addosso. In poche parole gli stava dicendo della gente che c'era una ragazza, la stavano importunando, gli diceva l'estate addosso, l'estate troppo addosso, ragazzi. Vabbè, lasciatemi scherzare un po'. Un saluto al team Agrinico di Talacchio, Trinciatura Orzo. Ciao Walter, un bacio, quello con la lingua anche no. Power Flower, ecco, è così. Da Rimini. Mamma mia, che quando mi arrivano questi messaggi qua. Ciao capitano, nonno Angelo da Sesto c'è, Sergio da Siria c'è. E poi, mamma mia, siete tantissimi. Andiamo in pubblicità intanto.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
2: Spot. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
4: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: mi stanno scrivendo delle cose. Ciao da Sassa Sassai, vabbè, insomma, stanno prendendo in giro un po' il Jovanotti. Il Vespista presente, buongiorno Massa, diamo gas, il Cano 77 c'è. Buongiorno dal super forchista, da Corinaldo, Filippo c'è. E poi ancora chi c'è qua? Mamma mia, la Fabiola da Faenza, la Fabiola da Faenza. Andiamo a sentire chi c'è qua. Allora sì, è vero. Aspetta, hai ragione anche te, se non ti apro il microfono parli.
1: Salvatore, bene, Corriere Amazon, sono in tangenziale a prendere il furgone, inizia il Morning Fever, vorrei sentire Man in Black di Willie Smith. Ciao a tutti, buon venerdì.

0: Sister Slade, Sister Slade. Ciao capitano Massa, nonno Angelo. Ciao, ciao nonno. Buongiorno, chi è qua? Buongiorno Christian da Bucarest. Dibra. Buongiorno capitano, un saluto da Loris. Sto percorrendo a tappe la via Claudio Augusta in bici. Partito da Verona, arrivo a... Vabbè, insomma, bravo, veramente... E io una volta anche io andavo un po' in bicicletta, un po' all'inizio quando ero giovane, e andavo anche forte, devo dire la verità. Poi dopo però non mi piaceva, cioè c'era è troppo fatica, c'è da pedalare, però andavo anche abbastanza forte, devo dire la verità. E buongiorno, buon weekend dalla Giulia da Senago, e andiamo a sentire, tocca a te, vai.
1: Valderone, sono Mariella di Botticino, delle Botticino Girls. Se vuoi mettere una canzone dagli assisti

0: Thunderstruck, bella carica, Brian Johnson, il vocalist, chiamato il vocalist, ma il cantante, insomma, degli AC/DC. Andiamo con l'ultimo, dai, ci sta al volo, vai.
1: Buongiorno capitano, Luca da Verona. Stamattina mi piacerebbe ascoltare una canzone sempre dance anni 90, ovviamente. Mi piacerebbe ascoltare Automatic Sex. Volevo salutare tutti i tratturisti all'ascolto di Radio Studio Più e salutare tutta Radio Studio Più che ci tiene compagnia durante

0: Automatic Sex, Sex, Sex, Sex. Bene, signori, siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time. Il party time di TM90, ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità che lo presenta. Presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle di quegli anni, 90-2000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Q.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: on time.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
5: Dai che ci siamo, è venerdì, inizia il weekend, noi siamo carichissimi come sempre, pronti per ballare con voi in tutti gli appuntamenti che caratterizzeranno questo weekend con Studio Più, la Dance Station d'Italia. Oggi la protagonista è Franci di Gorgonzola, non ci siamo presentati, almeno io no, tu Walter è tutta la mattina che parli ma io solo adesso. Sono Alex Castellini, con me c'è Walter Massa, siamo pronti per il party time di TM90, Ellie, Two Times, Guru Josh, Infinity, JT Company, Filite, ma adesso partiamo con Florfilla Ant & Tree. Questa è la sequenza che state per sentire, scelta da Franci di Gorgonzola, e si parte così.

Valterone, buon weekend. Gianluca da Binasco, buongiorno capitano dalla spiaggia di Marina di Paolo, da Lispoli, buongiorno Tonino, c'è

0: Balla in cantiere mentre grattiamo il solaio. Luca, Viviana da Gallipoli. Gallipoli, salutiamo gli amici della Puglia, bella Gallipoli. Buongiorno Walter, buon weekend. Grazie, siete tantissimi. È arrivato Gas il ciclista da Castelfranco Emilia. Ciao capitano. Stasera il Cobra con sta musica, sono pronti i Cobra a limonare, vabbè, i Cobra. Sei mai stato limonato da un Cobra? Cioè, il Cobra si alza e ti punta, si allarga e poi ti limona, cioè ti limona sicuramente. Fatevi limonare da un Cobra, che è una roba che
1: una roba da paura.
0: Hai mai provato?

La Padania Foraggi presente, piede sempre in fondo. Un abbraccio da Sergio Radu Daniel dalla Arte Inox, mamma mia, che roba, che roba.

Buongiorno capitano, da Bergamo si balla le girls, brave. Buon venerdì Michele da Civitanova, decidano. Musica top per questo weekend, Alessandro Tredozio, ciao Walter.

Ciao Walter, un saluto a Claudio Cappellette. Buongiorno capitano, c'è la grazia, grazia. Buon weekend, sei una meraviglia, bacioni. Poi chi è qua? Da Modena, Yvonne e Joe, presenti.

Ciao, saluta Thomas della DF. Sant'Omobono, si dice così? Non lo so, ditemi se l'ho detto bene. Non vorrei rovinare i nomi delle cittadine perché, vabbè, è così, però se non lo sai. Intanto volevo salutare Alex Falcioni, sarà presente il 30-31 ad Acqualagna e anche ai corsi di drift il 21 giugno. Se volete partecipare scrivetemi sui social, volete diventare piloti di drift? Va bene, il Massa vi insegna.

Massa mi insegna a cadere, no, devo dire, con la macchina non cadi, al limite dai una cuzzata a un ballone, però nei casi miei quando si fanno i corsi ci sono i birilli bianchi e rossi, quindi non si fanno danni. Però bisogna sempre, come dico io, quel birillo là consideratelo una pianta o un New Jersey, perché non lo dovete toccare, ecco, il fatto che lo toccate perché è un birillo non va bene. Vabbè, comunque si può fare tutto nella vita, credetemi,

0: già ora, lo sai Alex, è già ora, 55, noi siamo precisi. Siamo precisi, quindi dobbiamo interrompere qua il party time. Grazie Alex, è tutto da rifare domani. Domani c'è il Saturday Morning Fever, vi ricordo, la prima ora con il Massa e poi a seguire c'è il buon Claudio Tozzo che ha preso in mano, devo dire, con grande successo la seconda parte del Saturday Morning Fever. Mi fa veramente piacere perché teniamo vita questo programma 6 giorni a settimana. Sì, così mi piace. Bravo Claudio. E sicuramente domani poi l'ascolto. Io l'ascolto sempre. Mi piace sentire la prima parte mia, ma anche sentire quando uno è più bravo di te, lo devi ascoltare. Lo devi ascoltare perché impari. È vero, è così. Io quello che ho imparato ho preso da quelli più bravi di me. E purtroppo non è che riesci a prendere tutto. Rimani sempre uno, cioè sei, come dire. Vabbè, va bene, quindi domani Saturday Morning Fever, prima parte con Massa e seconda con Claudio Tozzo. Bene, detto questo ringrazio il DJ Dami per la parte tecnica e adesso la Sil.k con Guest for Lunch. Buon weekend a tutti, ci risentiamo lunedì in diretta, ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12 il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
2: Spot. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance

0: 333-3899-1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno, ok, è partito. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Guest for Lunch, ospiti a pranzo, venerdì 22 maggio, buongiorno, spero che vada tutto bene. Anche perché abbiamo iniziato il weekend? Beh sì, dai, adesso è ufficiale, abbiamo iniziato il weekend, non è più giovedì, è venerdì, non è sabato, sì, è venerdì. E insomma il weekend è iniziato, siamo a mezzogiorno del venerdì, il weekend è iniziato. Qualcuno sicuramente ha già finito di lavorare, quindi il weekend è iniziato. Boh, ho deciso io che il weekend è iniziato, e allora visto che è iniziato, andiamo con Jamaican e iniziamo a ballare. Uno spritz, grazie.

presente quelli che chiamano a qualsiasi ora il vostro numero di telefono perché chissà come avete cliccato, avete accettato qualcosa per cui avete dato il vostro numero di telefono nell'etere e questo viene preso e utilizzato per essere chiamati per qualsiasi tipo di pubblicità o di consiglio, di informativa. Utilizzando, io addirittura l'altro giorno mi hanno chiamato utilizzando la parola prevenzione dei tumori, cioè, ma era solo una speculazione di soldi, quindi io mi ha fatto ancora più ribrezzo, al di là del fatto che, a parte questi sulla sanità, tutti gli altri stanno lavorando, per cui non gliene possiamo di niente, però pare che a volte si accaniscono con il tuo numero di telefono e allora poi sono divertenti le risposte che già avevo sentito o che magari possiamo dare a queste persone o questi computer.

0: cosa fate quando vi chiamano, rispondete e qualcosa dovrete dire. Al 338-141-1001 cosa rispondete quando ricevete delle chiamate spam?
1: Spot. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
2: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Roby Strauss, Fire in My Soul.

0: 3899 841 1001. Oggi vi ho chiesto come rispondete quando vi chiamano quelle telefonate un po' scomode che non vi interessano e che magari insistono.
1: Ciao carissima, dunque io le chiamate spam, sì, insomma alzo la cornetta, diciamo, poi li lascio parlare per un po', molto poco, dipende da quello che hanno da dire, poi molto maleducatamente magari metto giù, è difficile che io risponda in modo intero, diciamo, ecco, io faccio così. Sono Antonio di Parma, ciao.
0: Ciao Antonio, guarda però che io una volta ho tentato di dire no grazie, sulla N del no mi hanno tu, quindi insomma.
2: Ciao bella,
0: l'educazione
2: io dico
0: non
2: sempre
0: è
2: la stessa cosa quando chiamano, dico sempre un attimo che devo togliere la pentola dal fuoco e le faccio aspettare, record
0: no.
2: 7 minuti 30 secondi.
0: Quando chiamano spam io cerco di vendergli arance e a volte funziona. Saluti da Patrick e Matteo da Rovereto, non ci posso credere. E poi quando è
3: lui, ciao a tutti, Emilio da Pescara, bellissima giornata di sole. Quando arrivano le telefonate spam, come si chiamano, cioè i call center, parliamoci chiaro, i call center. Io sono una persona molto educata, dico senti, io capisco che tu stai lavorando, fai lavori in un call center, per carità, però io sto lavorando pure io. Non mi interessa, gli chiudo subito il discorso, non mi stare 3 ore a dire questo, facciamo qua, facciamo la testa di qua, guarda, non mi interessa. Io sono a posto con telefonia, luce, gas, non mi serve niente. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata. Ciao.
0: Il problema è quando loro buttano giù e tu ci rimani male. Ma perché? Io ero così cortese.

0: ciao Sil, io alle telefonate quelle indesiderate faccio rispondere al mio maggiordomo cinese. C'è il maggiordomo cinese? Dai! Sentiamo invece altre persone cosa rispondono a quelle telefonate che, bah, un po'.
1: Quando chiamano per le telefonate spam, soprattutto per il trading online, io mi diverto un sacco. Mi diverto un sacco perché gli dico io qual è l'interesse che voglio sui miei soldi. Alla fine si arrabbiano loro e poi chiudono loro. Ciao, ecco. Alberto, Tavolino.
0: Bravo, così
2: quella,
0: si fa.
2: Ciao Sil, Walter da Milano, da San Giuliano milanese. Allora tutto a posto. Io per le chiamate spam ho il filtro, quello per il cellulare. Dovrei rispondere e me le filtra abbastanza bene. Con le impostazioni giuste non me le fa neanche sentire. Dopo mi arriva la notifica, chiamata spam bloccata. Ottimo e buonanotte al set. Ciao raga.
0: Anche a me arrivano, però alcuni non sono segnalati spam e quindi rispondo, mannaggia a me. Dai.
3: Ciao carissima, ti racconto, una volta mi hanno chiamato perché avevo ereditato non so cosa da uno zio d'America. Ha iniziato a dire stupidaggini e io qua lo volevo e sono cominciate le parole, però non si fa, né da parte mia né da parte degli altri, era una truffa vera e propria, bisogna stare molto molto attenti. Se no io rispondo sempre con garbo, gli dico pronto, gli dico no.

forze dell'ordine per questa cosa, o chi insomma se ne occupa. Perché un conto è chi lavora ed è segnalato spam, un conto, anche se è un lavoro, va bene, un po' sindacabile, ma un conto è chi truffa.

0: meteo, sì, dai, meteo, spot e party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì condizioni instabili su gran parte d'Italia per ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale. Avremo dunque tempo ben soleggiato con un po' di variabilità che al più insisterà soltanto lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, qualche locale piovasco al pomeriggio sulla Calabria. Altrove tanto sole, qualche nuvola marittima al primo mattino sulle zone costiere e temperature in ulteriore aumento, massime che potranno già toccare i 30 gradi in Valpadana e sulle aree interne delle Tirreniche centrali, valori un po' più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove tra l'altro soffierà ancora un po' di vento a tratti moderato dai quadranti settentrionali, con mare localmente mosso, il basso adriatico e lo ionio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Spot. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

La cara Taylor Swift, non sbaglia un colpo, non sbaglia veramente un colpo. Io volevo salutare l'autista del pesce parlante, Robertino da Pesaro, e poi tutti coloro che hanno anche risposto, Feo, all'argomento che abbiamo

0: Ivan, ti auguro una buona giornata e un buon weekend anche a te, Ivan. E poi sentiamo Feo.
1: Ciao, sì, solitamente non ho tempo, butto subito giù, anche perché appena rispondi capisci subito se sono call center. Però se...
0: Ah no, ma mi parli ancora del call center, allora niente. Ciao Feo, ciao Feo, ciao. Sta dando la testa alla bresaola. Ma quanto l'ho mangiata? Chilo? 500 grammi? 70 grammi.

0: Stop Party Time.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Domenica 24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione. In studio Alessio Galea. Si aggrava la posizione dell'ex principe Andrea sotto indagine da parte della polizia britannica per le sue frequentazioni con il faccendiere pedofilo Jeffrey Epstein, morto in carcere. Ora il fratello minore di Re Carlo è al centro di un'indagine preliminare anche per sospetti reati sessuali in seguito alla denuncia di una donna. Finora l'ex duca di York era indagato per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi, lo riporta l'agenzia ufficiale russa TASS. Al momento dell'attacco sul posto erano presenti 86 adolescenti, in 35 sono rimasti feriti. Ieri un altro attacco delle forze ucraine aveva preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi saranno al centro del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia, presente il ministro Tajani. Addio a Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food e Terra Madre. Si è spento ieri sera nella sua Bra nel Cuneese all'età di 76 anni. Gastronomo, giornalista e promotore della sostenibilità nelle filiere alimentari, ha dedicato una vita intera alla promozione del cibo sano e giusto. La rivista Time lo aveva nominato eroe europeo. Prossimi giorni all'insegna del caldo già estivo con l'anticiclone a dominare tra Atlantico ed Europa e temperature che sfioreranno i 30 gradi, specie al centro-nord, solo brevi e locali acquazzoni pomeridiani sulla Calabria e la Sicilia e una situazione che dovrebbe rimanere invariata anche la prossima settimana. Fiorentina-Atalanta per stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20.45 le gare decisive per la corsa Champions e salvezza, Torino-Juventus, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Lecce-Genova e Cremonese-Como. L'informazione torna più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

E allora buongiorno, buon pomeriggio cari miei guest orlancini. Eccoci qua, diamo inizio alla seconda ora di Guest for Lunch. Sui a pranzo, avete magnato? Io un po' di bresaola, adesso una barrettina. Cosa state facendo? C'è ancora l'America che stira? Oppure, mi piace però, mi piace che le donne mi ascoltino intanto che fanno le faccende. Mi fa piacere. Allora adesso vado a cercare un argomento del tutto femminile, va bene?

0: spot. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Abbiamo detto di scegliere un argomento per le donne che magari sono lì che mi ascoltano, che non scrivono sempre, perché noi donne magari ascoltiamo più che scrivere, perché abbiamo 850.000 cose da fare, insomma, allora ascoltiamo. Bene, allora, cara le mie donne, è arrivato il momento di rispondere invece, perché l'argomento, o meglio la domanda, sollecita la vostra risposta. E allora, noi nell'uomo, cioè voi, come lo preferite l'uomo? Cioè questa cosa, che questa parte anatomica dell'uomo, la preferite grossa, la preferite allungata, la preferite larga, la preferite piccola, piccola, piccola, piccola, la preferite a onde, a onde, potrebbe essere interessante, a onde, sì, a onde, la preferite rosa, la preferite di un altro colore, la preferite, insomma, avete capito, no, che cosa intendo, care amiche mie? Come la preferite questa parte anatomica dell'uomo, cioè ovvero la panza? Come la preferite? 338 141 1001. Adesso voglio saperlo.

0: Insomma, care mie donne, 338-141-1001, questa panza vi piace, non vi piace o come vi piace? A me ad esempio piace, uomo de piace, uomo de panza, uomo de sostanza. Piace toccarla, poi se è troppo piatto, è più piatto lui di me, se è troppo tartarugato, no dai.
1: Guest for lunch on Studio Q.
2: Guest for lunch.

0: vedo messaggi arrivare, messaggi di uomini, insomma, dove sono le mie donne? Cioè, io vi ho chiesto, stanno proprio tutti a stirare, vi ho chiesto come vi piace, se vi piace l'uomo con la panza. Allora, Valeria mi dice che le piace l'uomo con la panza, non esagerata, però insomma, l'uomo di panza anche a lei piace, anche a me piace, mi piace toccare qualcosa, insomma, che non sia stecco, stecco, stecco. Poi invece ci sono persone alle quali piace l'uomo stecco, stecco, stecco. Ciao, si vede che è uscito il caldo, gli ormoni iniziano a toccare il picco. Ciao, bella da Davide. Ma io non ho detto niente di particolare, siete voi che avete capito male. Cioè, io lo preferisco lungo e grosso, Marco da Valestra, ma io per carità, ma perché al maschile? Stiamo parlando di panza e al femminile, quindi, ma cosa avete capito? Io ho chiesto alle donne come piace la pancia, se grossa, se allungata, se a onde con la tartaruga, ma cosa avete capito? Ma non lo so, non lo so.
1: What's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: not out here looking for a one night affair. It is just that, that I'm so hurt inside. All I wanna do is just dance.
1: Niente, niente, niente, anche Stefano,
2: Dance Station. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci, rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando poche

0: agroalimentare.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

secondo party time. Il nostro secondo party time, dove salutiamo Gianluca e poi salutiamo Marco e poi salutiamo Andrea da Verona.

Italia Starter Pack. Questo è un remix di Paolo Ortelli e lui era J-Ax a Sanremo. Noi continuiamo, salutiamo anche Angela Nazionale. Oggi un saluto me lo

oggi proprio, No, guarda qui che messaggi che mi arrivano. No, non posso leggerli tutti. 338-141-1001, ma posso leggere il tuo, basta che lo scrivi. Tuo. Ciao Tiziano.

0: best 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Quest'estate party. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Eccoci qua, ed eccoci qua. Con Magnetic siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, laddove, sì, questa volta il weekend ad iniziare, venerdì 22 maggio, vediamo se c'è. Garzilli, sei pronto? Sei lì? Accendi il microfono, dai, 23 secondi, Garzilli!
1: Ascolta, dove vuoi che sia? Dove vuoi che sia? Non mi hai capita!
0: Ho 18 secondi! Qua ti mando un bacio!
1: Grazie, mandalo forte, dai, che si sente! Madonna mia, che ciucciata di bacio! Bacio, Sil!
0: Buon weekend, tesoro, a tutti! Ciao, a lunedì! Ciao, Garzo! È studio.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Nuovi elementi sulla vicenda dei legami del defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein aggravano la posizione dell'ex principe britannico Andrea. Il servizio di Davide Camera.
2: Un'inchiesta che, al di là dei file resi noti o meno negli Stati Uniti, rischia davvero di deflagrare a Londra, dove l'ormai ex duca di York, privato di tutti i titoli e anche della prestigiosa residenza legata alla famiglia reale, potrebbe adesso rispondere di reati sessuali e non più soltanto di cattiva condotta in un ufficio pubblico, accusa che già tanto gli era costata. Il terzo genito di Elisabetta II, fratello minore di Re Carlo III, è accusato da una donna che avrebbe fatto parte del giro di Epstein di averla ricevuta nella sua ex residenza adiacente al castello di Windsor. La polizia britannica ci va con i piedi di piombo, dato che per il momento la presunta vittima ha parlato della vicenda ai media, ma non è stata ancora sentita dagli investigatori, che stanno cercando di contattare lei e altre potenziali vittime del finanziere pedofilo morto nel 2019. Un reato sessuale potrebbe essere più facile da provare rispetto alla cattiva condotta in un ufficio pubblico, e che vede indagato anche Lord Peter Mandelson, che tanti problemi ha creato ai laburisti e all'attuale primo ministro Starmer.
1: La guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e 35 feriti in un attacco notturno con droni delle forze di Kiev su un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk, controllata dai russi. E quanto riporta l'agenzia ufficiale russa TASS, ieri in un altro attacco le forze ucraine avevano preso di mira il sito dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il dossier Ucraina insieme al Medio Oriente oggi è sul tavolo del vertice dei ministri degli esteri della NATO in Svezia. Per l'Italia è presente il ministro Tajani. La morte a 76 anni di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e Terra Madre, una vita intera dedicata alla promozione del cibo sano e giusto. Tra i suoi traguardi anche la creazione dell'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. La scomparsa di Petrini lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, si legge in una dichiarazione del Presidente della Repubblica Mattarella diffusa dal Quirinale. Al via il weekend del Gran Premio delle Canada, quinta tappa del Mondiale di Formula 1, reduce da 3 vittorie di fila e leader della classifica iridata, il pilota da battere Kimi Antonelli, Gerardo De Vivo.
3: Secondo al debutto in Australia, poi il tris di vittorie Cina, Giappone, Miami. Kimi Antonelli guarda tutti dagli specchietti retrovisori del circus dei motori che nel weekend rombano sul circuito di Montreal. Il baby prodigio bolognese domina e insieme a lui la Mercedes, che ha messo in bacheca il primo GP di stagione con Russell. Alle loro spalle non si intravede ancora la rivale, ruolo che inseguono con alterne fortune più McLaren che Red Bull, ma soprattutto classifica costruttori alla mano la Ferrari. A Maranello aspettano di vedere l'effetto in pista delle novità introdotte a Miami, ma restano con i piedi per terra. Penso che abbiano un vantaggio enorme il pensiero sulla Mercedes di Charles Leclerc, terzo in classifica piloti dopo la coppia delle frecce d'argento. Stasera alle 18.30 italiane l'unica sessione di libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani alle 18. Sempre domani le qualifiche alle 22, stesso orario in cui domenica scatterà il semaforo verde del Gran Premio sulla pista dedicata a un mito del cavallino, Gilles Villeneuve.
1: Ed è tutto, buona giornata.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: video. Aspetta, ci siamo tutti?
1: Sono single.
0: C'è anche lei,
1: bravo. Un uomo serio per una relazione duratura.
0: Esatto. Hai rotto le balle, però c'è anche lei. Poi
2: Gilly.
0: E la

0: in tantissimi anche questo venerdì 22 maggio, giornata mondiale, anche oggi, della biodiversità. Era anche ieri, ah va bene, è copiata. Intanto mettiamoci comodi, dai che iniziamo.
1: Feel good.
2: Feel good. Feel good. Feel good.

0: caro Lorenz The Voice in tenuta estiva. Ragazzi miei, noi siamo qui nella sede, ma con la testa siamo sulla isla, certo, al mare. Allora, Lorenz The Voice c'è, bene, anche il nostro DJ Dami, tutto il laboratorio di ricerche musicali, tutto il segretariato, come diciamo, l'Alessandra, la Michela, l'Edoardo, perché io tutti i giorni parlo e presento anche loro? Perché dietro un programma, a parte il conduttore, il DJ, lo spiegare, c'è una squadra che ci lavora. E poi ci siete voi che fate la differenza. Mamma che leccata che...
1: È sempre tanta roba.
0: Grazie, grazie, vedi, è bello. Cioè, tu arrivi qui, inizi col programma e senti gli ascoltatori che ti danno l'energia. È quello di prima.
1: Gilly,

0: che sono i pilastri di questo programma. Dai, dall'applauso il nostro Lorenz De Voi già mi sta dando indicazioni. Allora, la Giselle c'è, il nostro vocalist ufficiale, il sindaco di Lodi Mirko c'è, e poi c'è lui.
1: Un grande saluto da Antonio Di Palma a tutti i radioascoltatori di I Feel Good.
0: Bravo.
1: Su Radio Studio Più. Allora, compleanni importanti oggi.
0: Sì.
1: C'è quello del tennista Djokovic e dell'ex modella Naomi Campbell.
0: Di Naomi,
1: e poi per il calcio, la finale di Champions League 2026 verrà giocata sabato 30 maggio a Budapest tra Paris Saint-Germain e Arsenal. Ancora un saluto affettuoso da
0: grazie,
1: Antonio.
0: Basta, è preparatissimo ragazzi. Bene, questo vi fa capire che questo programma è pieno di professionisti seri, di gente che dà e che ha voglia di dare. Vabbè, intanto andiamo a vedere se ci sono notizie particolari, argomenti che possiamo affrontare oggi.

0: c'è. Venerdì ero.
1: Sì, venerdì.
0: Tutto caso, ma a parte la Giselle, segretariato e quelli che lavorano lì in radio.
1: Sì.
0: Ma tutti gli altri, ce n'è uno di normale?
1: No.
0: Io
1: no.
0: Dico che sono tutti scoppiati come noi.
1: No, no, no. Qua sono gli anormali, quelli che hanno la marcia in più. Gli altri, come si dice in inglese, fuori di balla. Ah, dimenticavo il nostro collaboratore Vocal B. E anche lui.
2: I feel good. You tune the radio, studio, studio.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

voglia di ascoltare Jovanotti, avevo voglia di ascoltare Ragazzo Fortunato, perché noi siamo dei ragazzi fortunati. Dai, dai, voglio dire, dai, su, guardiamo un attimino dietro, no? Vedi, vedi che siamo è un programma primaverile, estivo. Noi non possiamo stare nell'umidità, al freddo, temperature basse. Noi temperature calienti, ragazzi. Essere sempre abbronzati, andare in giro con l'infradito, belli scialli, capito? La granita in mano, il cocktail freddo. Cioè, non fare un cazzo la mattina sempre. Va bene, va bene, va bene. Grazie per tutti i messaggi che ci mandate. Siete veramente in tanti. Io saluto sempre gli italiani all'estero e non solo, quelli che ci ascoltano fuori dallo stivale europeo, come diciamo noi di I Feel Good, che sono veramente tantissimi: Germania, Spagna, Francia, Canada, Brasile, Russia. Quella è l'internazionalità. Piano piano, piano piano, le cose si fanno piano piano. C'era un famoso che diceva tante piccole cose diventano grandi. Quando tiriamo fuori la filosofia, poi tieni minga per nessuno. Va bene, noi siamo anche un programma tecnologico che guarda avanti. Viviamo con la tecnologia, naturalmente lavorando in radio e non solo, nei locali e in giro. E poi ci informiamo, poi cerchiamo di ogni giorno, quotidianamente, di interagire con l'intelligenza artificiale, no? E tra tante cose che andiamo a fare durante l'arco della giornata, naturalmente poi abbiamo i collaboratori che ci girano notizie un po' particolari, un po' strane, ma anche dei consigli. Metto gli occhiali da prof, perché a quanto pare, vedi, viene, cioè, la scienza, non ci credo, la scienza ci indica com'è la giornata perfetta. Cioè, se tu vuoi vivere in modo veramente dove il cervello va a mille, dove il fisico reagisce al 100%, dove le rughe spariscono oppure non ti vengono le rughe, o comunque vivi in modo positivo, ci dà le indicazioni la scienza. Si sono messi 5-6 mesi, erano al tavolo, non c'avevano niente da fare, dicono: aspetta un attimino che tiriamo giù la giornata ideale che un uomo o una donna deve avere per andare a mille. Allora, io le dico queste cose, poi fatemi sapere se voi fate parte di questo gruppo della giornata speciale, giornata perfetta, dai. Comunque, alle 6 del mattino bisogna svegliarsi con la luce del sole, è certo. 7:15 fai una colazione ricca di proteine. Alle 8 devi iniziare a fatghe, vai, ci sta. 10:30 fai una piccola pausa all'aria aperta, cioè esci dall'ufficio o dove sei, dal negozio, dove stai faticando, in poco 10:30 esci, bevi caffettino all'aria aperta, riprendi. Alle 13 bisogna mangiare all'una puntuali, senza stare davanti allo schermo, però niente cellulari, niente iPad, niente di niente. 3:30 un bicchiere di caffè, non so, un succo di frutta è l'ideale, per poi andare ancora a mille. Alle 18, 17 finisci di fatica, alle 6 del pomeriggio fai attività fisica leggera o una passeggiata. Cioè ti fai la tua camminata, questo alle 6. Alle 7 cena, bisogna mangiare per forza alle 7, presto mi raccomando, e deve essere leggera, non abbuffatevi. Alle 9 abbassa le luci e metti via telefonini, spegni il televisore, già alle 9 di sera, voglio, è la madonna, e abbassa le luci, smetti, e alle 10 di sera vai a dormire. Bene, questa è un po' la giornata ideale, queste sono le indicazioni che ci dicono questo, che ci danno questo gruppo di scienziati che arrivano un po' da Amsterdam, un po' da New York, si sono messi insieme. Se volete vivere bene, volete il cervello sempre sano e non avere negatività, dovete condurre una vita così. La giornata è questa, che ne mi ha detto.

0: Giovanotto, però adesso che rimanga tra me e voi, non c'è neanche il momento per niente. Che fusioni, no, niente, niente di niente. Perché. No. Cioè, ma no, veramente. Cioè, fatichi, riposi, cioè, dai. Niente, non ci sono effusioni. Niente, ragionare. La scienza dice questo perché avere dei rapporti porta stress, hai capito? Vabbè, comunque grazie per i messaggi. Ecco, uno mi ha detto, guarda, ma che vita del... ha usato un termine abbastanza pesante. Vabbè ragazzi, noi vi diamo le dritte, quello che succede, quello che gli scienziati stanno studiando per l'essere umano, per farlo star meglio, per avere un'evoluzione, almeno così ci dice. Ma a proposito di evoluzioni e di involuzioni, dipende dai punti di vista. Abbiamo un amico al telefono, lo stiamo beccando. Pronto? Pronto? Willa? Yeah. Dove sei? Dove sei?
1: Al lavoro.
0: Scusa, che lavoro fai?
1: Operaio.
0: Ah, vabbè, in che categoria, dici?
1: Metalmeccanico.
0: Oh, che bello, ragazzi, vedi? Allora, un applauso ai metalmeccanici, che è una categoria di lavoratori, che ragazzi, Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Allora, il tuo nome, dacci il tuo nome. Pronto?
1: Alberto.
0: Alberto, allora tu sei serissimo, ma perché sei al lavoro non puoi parlare?
1: Esatto.
0: Ecco, allora teniamo così, così non ci sente. Alberto ha mandato un messaggio, lo diciamo agli amici di I Feel Good, dove a giugno convola a nozze, giusto? Dimmi se
1: esatto.
0: Dopo quanto tempo di fidanzamento o di conoscenza?
1: 8 anni.
0: Oh, voglio 8 anni, però sono pesanti. 8 anni, che, cioè, ragazzi miei. 8 anni. Lei come si chiama, questa donna?
1: Roberta,
0: mazza, sei riserissimo sull'ambito lavorativo, ma io so che poi fuori dal lavoro sei un'altra persona. Dopo 8 anni, bene, di fida, chi ha deciso di sposare? Non dire tutti
1: io.
0: E due. Tu? Voglio, che ti è arrivato un mattone in testa, stavi facendo lavoro, è partito il mattone, è partito un pezzo, che non so, una chiave inglese, che è successo? Dimmi. Dimmi.
1: Un colpo di frusta alla schiena, sono caduto.
0: Beh sì, perché poi ci sono gli effetti collaterali del colpo di frusta. Va bene, che giorno di giugno? Dacci la data,
1: 13.
0: Dai. Il?
1: 13.
0: 13 giugno. 13 giugno con voli a nozze in che località?
1: Brescia.
0: A Brescia, in Brescia. Hai già organizzato il viaggio di nozze, sapete già dove andare?
1: Esatto.
0: Dove vai il viaggio di nozze? Dai, tira fuori.
1: In Egitto.
0: In Egitto, parcami, vai a vedere le piramidi.
1: Speriamo.
0: Vai a vedere, tocca la tomba di Tutankhamon, se c'è ancora di là, non lo so. Comunque vai a vedere, guarda, se vai a vedere le piramidi, quando esci sei un'altra persona. Dentro di te entrerà un faraone che tu non hai idea. Va bene, dopo 8 anni, mi raccomando, sempre stato fedele tu, vero? Sì, disse,
1: sempre.
0: Dai. Che pirla, che cavolata di domanda faccio, ma dai, ma,
1: esatto.
0: Ma dai, ma
1: ti
0: sarebbe... Ma te sei tre del nume, ragazzo, cocco, è qua. Va bene, lei è tutto a posto, è carica, emozionata, sì.
1: Sì, rompa il cazzo, quindi va bene.
0: Beh, buongiorno, siamo in radio, però quando lo fanno vuol dire che comunque è sul binario giusto. Va bene,
1: esatto.
0: Noi ti auguriamo il meglio, mandaci le foto,
1: te
0: poi
1: le
0: manda le foto, mi raccomando, perché certo. Noi siamo partecipi con gli ascoltatori. Va bene,
1: vabbè.
0: Un abbraccio e goditi
1: ciao.
0: L'Egitto, ciao, buona vita, ciao, ciao.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Ebbene, vuoi chiamare uno che si sposa, dai. Noi in I Feel Good siamo tutti una famiglia.

0: McFly and Joe White. Mamma mia, bella pelle d'oca qui. Classe, classe, gran classe. Grazie al nostro, che ti devo dire, complimenti al Lab, cosa ha tirato fuori come disco del passato.
1: Spot.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi

0: cos'era? C'era un effetto strano. Scusate, cioè, vedi, sta facendo festa qui, bevono, sorseggiano, è iniziato il party!
1: Ecco, benvenuti a tutti sulla Dance Station numero uno al mondo! E ricordatevi che noi siamo gli originali, tutto okay. Il resto sono delle brutte copie!
0: Bravo, copie!
1: E lui non è lui!
0: Certo,
1: ma certo,
0: vabbè, cambia!
1: Il nostro maestro, il nostro mental coach!
0: Mental coach mi piace!
1: Il nostro Dio, l'onnipotente!
0: Bello, bravo, bravo, bravo.
1: Per l'irriducibile,
0: bravo.
1: L'inafferrabile,
0: sì.
1: L'ineguagliabile,
0: chi sei, diaboliche.
1: L'intramontabile, l'indivisibile,
0: Mickey Garzilli. Dai, saluta la donna.
1: Buon weekend a tutti.
0: Quella. Carichi oggi, belli carichi. Poi party time, il meglio del

Signore e signori, siamo giunti a fine settimana. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon weekend. Siete sulla Garzillian Gatherlines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gada, DJ Dami e Baromix sono pronti per farvi divertire con la musica spettacolare di Radio Studio Più, la The Station d'Italia. 338 141 1001 per interagire con noi e scaricando l'app gratuita di Radio Studio Più troverete tutti gli eventi dei nostri DJ. 14:30, 15:30, 16:30 ci saranno i nostri party time, il parco divertimenti della musica. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon divertimento e soprattutto buon weekend. Like no other.

E me ne sono andato all'aceto. A parte che è arrivato un messaggio che mi ha spaventato, perché arriva un messaggio: ciao, sono la donna Puma. Adesso voglio capire, cioè, è vero che ci sono delle metamorfosi, gente che magari si sente un po' un animale, però donna Puma è la prima volta. Chi è?

0: Oh, ci stanno ascoltando e stanno ballando anche Ibiza. Vedi, anche Ibiza noi li facciamo star bene.
1: Che sono Cicillo e ho le Puma.
0: E non lo so, quella ha mandato un messaggio. Ciao, sono la donna Puma. E io gli ho risposto, ciao, sono l'uomo ragno. Ah, vabbè, sai com'è, cioè, voglio dire. Che rispondi? Allora, molti di voi hanno il volume alto della radio, del PC o del telefonino perché ci ascoltano con l'applicazione e questo mi fa veramente piacere, anche perché, vedi, c'è gente che dice la fase digestiva con I Feel Good è positiva. Digerisco anche i sassi, questo cosa ha mangiato per scrivere queste cose? Vabbè, chi arriva nel party?
2: You know we'll have problems. This will happen sometimes. But if you can stay, we can work it out.

0: Squadra che lavora molto molto bene in questa produzione che poi è made in Italy, andiamo a vedere. Salutiamo anche l'amico Mauro Ferrucci, tutta la cricca, Tommy V. Chi c'è? Sentiamo! Pronto?
1: C'è chi... poco da dire.
0: Cosa?
1: Siete dei grandi.
0: Grazie.
1: Siete dei grandi.
0: Dai, Gaza!
1: Party time.
0: Sì.
1: Domani. Sesso e alcol.
0: Bravo.
1: Domenica.
0: Sesso e alcol. Bravo.
1: Lunedì. Mutua.

0: dall'ultimo che va bene,
1: cos'è
0: che
1: ciao, ragazzi,
0: lui
1: sono
0: sì.
1: Enrico Cellini, cioè,
0: da, no Cellini ci ha richiesto un disco e non c'è, non è l'appuntamento delle richieste, c'è il mattino, dai, voglio dire, dai. Era questo, quello che facevo.
2: C'è poco da dire. Ah, è lui. Siete dei grandi.
0: Senti, questo
2: siete
0: mi... dei bravo, grandi. Bravo, che ci gasi.
2: Oggi, party time.
0: Poi, sabato
2: domani,
0: domenica.
2: Sesso e alcol.
0: Bravo.
2: Domenica, sesso e alcol.
0: E poi,

questo è uno di quei dischi che ti trasformano. Ma trasforma tutto. Ma certo, cioè se adesso tu sei in giro con un'utilitaria, no? Alzi il volume, tacca! Diventa una cabrio, un fuori serie, ma sì! Cioè, se sei un po' carciofo, alzi il volume con Michelle Wicks, ragazzo mio! Tragate, tragate, tragate! Ti ritrovi sulla passerella del Festival del Film di Cannes, un attimo, Mamma mia, ragazzi! Complimenti, Ricordiamo Party Time, una compilation realizzata sul momento dai nostri tecnici DJ, da tutti i ragazzi, dal DJ Dami a Paromix e poi tutta la cricca messa insieme. Si viaggia sempre con il meglio degli anni 90 e primi anni 2000.

0: Dimmi. Con questo party time mi si è alzato.
1: Cosa?
0: Il colletto della Polo. La musica
1: Però da antichi, da old school col colletto suo. Che
2: ciao ragazzi, sono Enrico Cellini.
1: Bravo.
2: Con la maglietta.
1: Ciao Cellini.
2: Con il vostro disco mi sto caricando per andare a fare degli appuntamenti di business.
1: Ragazzo, ho sentito. A quello gli si alza il colletto e questo va in giro a fare appuntamenti di business. E allora chiudiamo il party, ragazzi. Grazie.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time.
5: On Studio Q.
6: Your dance station.
7: Spot.
8: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì condizioni stabili su gran parte d'Italia per ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale. Avremo dunque tempo ben soleggiato con un po' di variabilità che al più insisterà soltanto lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, qualche locale piovasco al pomeriggio sulla Calabria. Altrove tanto sole, qualche nuvola marittima al primo mattino sulle zone costiere e temperature in ulteriore aumento, massime che potranno già toccare i 30 gradi in Valpadana e sulle aree interne delle Tirreniche centrali, valori un po' più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove tra l'altro soffierà ancora un po' di vento a tratti moderato dai quadranti settentrionali, con mare localmente mosso, il basso adriatico e lo ionio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: Attenzione, bello color deserto sei oggi.
1: Anticipo, sì.
0: Vai, per
1: favore. Stavo ancora.
0: C'è sole così, ma è così, è come se fossimo in vacanza,
1: Frank. Quindi bisogna parlare prima.
2: Sei molto Sahara oggi.
0: Certo. Voilà, grande.
3: Mi mimetizzo nello sterrato.
0: Eh beh, certo, perché qua ci sono anche le dune, diciamo, che vengono a trovarci.
3: C'è qualche duno.
0: Qualche duna, ma qualche duna.
3: Qualche duna è difficile a quest'ora, qualche duno c'è in giro.
0: Va bene, come va? Sei carico venerdì? Dai,
3: no, oddio, carico.
0: Venerdì 22 maggio, ormai.
3: Non lo so, carico.
0: Non ti carichi te quando arriva il weekend.
3: Ma non mi cambia niente, per me è sempre il weekend. Cioè, non è che mi arriva il weekend e mi carico.
0: Vedi, senso, questo è perché hai feel good inside.
3: Ce l'ho sempre la carica.
0: Tanto è vero che io dicevo all'inizio programma che questo è un programma primaverile estivo, cioè noi di I Feel Good emaniamo calore, solarità, non siamo un programma d'autunno, inverno.
3: Infatti io non so perché lavoriamo in autunno e in inverno.
0: Noi dovremmo percepire lo stipendio lo stesso.
3: Sicuro.
0: Per forza.
3: Sicuro.
0: E poi entrare.
3: No, sicuro che ce lo danno, sicuro.
0: E poi giocare.
3: Sì, certo, va bene così. Quando gli altri vanno in ferie noi iniziamo a lavorare.
0: Va bene, prima di iniziare volevo fare un applauso a tutto il team di Sub che hanno tirato fuori
3: i finlandesi.
0: Gli italiani
3: sono Colome.
0: A gratis, l'hanno fatto a gratis.
3: Sì, l'ho fatto a gratis per senso
0: di umanità, così, nei confronti
3: umanità,
0: anche delle famiglie.
3: Certo,
0: bello.
3: Certo.
0: Vedi che c'è gente che fa le cose gratis, eh?
3: Sì, no, vabbè, oddio, certo. Nel senso,
0: in questo caso sarebbe
3: anch'io,
0: stato assurdo.
3: Anch'io farò una cosa gratis la prossima settimana, di giovedì.
0: Sì.
3: Perché oggi poi tra l'altro devo andare anche a comprare il giornale, perché è uscito un articolo di giornale che riguarda mio papà.
0: Quella,
3: e quindi
0: grande.
3: Tra una settimana, giovedì prossimo, c'è un evento che ricorda questo progetto benefico
0: che aveva realizzato,
3: che è di mezzo secolo già, quindi.
0: Caspita, bellissimo.
3: E quindi
0: si può
3: un
0: dire,
3: quarto di secolo.
0: Si può dire che
3: certo,
0: progetto?
3: Progetto 3T. Con il quale hanno costruito una scuola, un... e altre cose importanti, per cui giovedì prossimo farò musica a Sirmione.
0: Bello.
3: In beneficenza.
0: Bello. Poi dicevo che il tuo babbo andava in Africa. Cioè
3: sì, mio papà in pochi anni ha fatto 27 viaggi per andare ad aiutare le persone di là.
0: Esatto, voglio dire, grande, grande il babbo di Freddy.
3: Anche perché se tu le vai a aiutare di là, ne vengono di meno di qua.
0: È vero. E poi sei sicuro che se vai là ad aiutarli, porti i soldi, arrivano veramente là.
3: No, quello sì, vabbè, non è che è portare i soldi, perché si portano la sapienza e la praticità di essere in grado di costruire un pozzo,
0: bravo,
3: piuttosto che una scuola, piuttosto che un dispensario.
0: Quello cosa. Sì, però c'è stata gente, portiamo i soldi invece, così almeno
3: no,
0: sei sicuro.
3: No, vabbè, ma
0: che...
3: no, nel senso...
0: Non vogliamo essere polemici. Però...
3: No, anzi.
0: Grande. Vabbè. Ricorda il nome del babbo? Oh, caspita.
3: Papà?
0: Eh.
3: Vitangelo.
0: Yeah.

0: good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi? Ronnie Milano.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
4: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
5: Prenditi un Sunseeker.
3: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
6: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
9: Purple Disco Machine, Disco Cherry. 449.

0: niente giusto per questo venerdì, e lo si nota anche perché il riscontro degli ascoltatori belli carichi, euforici. Arrivano messaggi che ti fanno capire com'è la situazione.
1: A quest'ora, alle 3:15 del pomeriggio, ci si beve il gin tonic.
0: Beh, puoi dirgli qualcosa?
2: Cosa devo dirgli? Era quello della moglie di ieri.
0: È quello della moglie di ieri.
2: Ancora è sopravvissuto.
0: Sopravvissuto. Vedi che bello, c'era questa tua iniziativa del tuo babbo. Poi vedi anche altra gente che secondo me bisogna anche portare sul palmo di mano e valorizzarlo, tenere presente.
2: Certo.
0: Vedi, leggi, i miei genitori sognavano
2: di costruire un pozzo in Kenya. Poi mio padre purtroppo è mancato, giovanissimo, per un incidente. Mamma ha fatto costruire il pozzo in Kenya in sua memoria.
0: Bello.
2: Queste sono cose molto belle. Peraltro anche, insomma, anche fare del volontariato per cose magari a casa nostra
0: è importante,
2: oltre che andare di là. Mio padre era un medico, aveva scelto di andare in Africa perché amava salvare delle vite, siccome la situazione è molto diversa da qua, la gente muore anche per cose molto più piccole. E quindi sicuramente lui, una volta andato in pensione, ha iniziato a lavorare una seconda volta.
0: E comunque tante sono le persone che fanno volontariato, e ci vuole veramente un grande
2: anche
0: applauso.
2: Quelli che lavorano per i canili,
0: bravo,
2: anche questa categoria. Noi salutiamo sempre le varie categorie, ma le persone che si prendono cura anche degli animali e che comunque, insomma, gestiscono questi canili dove la gente raramente va a prendersi un pelosetto da portare a casa.
0: Mica è figo andare al canile a prendere, vai lì, spendi invece nel negozio 6.000 euro, che poi lo tieni 3 mesi, poi l'abbandona.
2: No, va bene, nel senso,
0: quello,
2: per carità, però vabbè. Un abbraccio a qualsiasi forma di volontariato sia presente sulla nostra frequenza.
0: E poi una cosa, poi chiudiamo, mi raccomando, quando ci sono gli eventi di beneficenza e vi viene detto che l'incasso viene devoluto a tal deità, andateci, perché ormai le persone...
2: Allora vieni anche tu.
0: Certo,
2: ci vediamo giovedì.
0: C'è la beneficenza.
2: Mangiamo gnocco fritto,
0: gnocco
2: fritto emiliano, e quindi mi sembra
0: che non ci sia. Va bene ragazzi, avete capito? Noi mandiamo messaggi propositivi, vedi che bello.
2: Certo. Senti questo disco.
3: Come on. C'è Mickey Garzilli, Frankie Gada, I feel good,
0: No, vabbè, così.

0: 5. E la mia domanda è, caro Frankie, dato che vengono a trovarci anche quelli del piano di sopra, perché mangiano la frutta a quest'ora, alle 3:30? La merenda che ora si fa di solito?
1: Dipende. Se sei nordico o se sei sudicio.
0: Ah, beh, sei sudicio o nordico tu? A te che ti interessa, sì, come tengo il volume? Non rientra, è chiuso. Sei nordico o... Di dove sei te?
2: Sono del nord.
0: Del nord, nord. Allora nord...
1: È giusto.
0: È giusto. Va bene, ci bene. Allora, o ti fai vedere, guardate, sì, adesso quelli che notano questo individuo che entra.
2: Esatto. Ciao a tutti.
0: Bene.
1: Bene.
0: Vuoi dirgli qualcosa?
1: No, vabbè, ma allora ti spiego.
0: Dimmi.
1: Quando tu mangi passeggiando,
0: sì,
1: fa un po' tipo giardino zoologico, no? Lui adesso è arrivato alla gabbia delle scimmie.
0: Ah, è venuto da noi.
1: Siamo noi.
0: Siamo noi. Allora, cioè, però non ci ha dato da mangiare.
1: No, no,
0: allora,
1: perché è vietato da mangiare.
2: Lunedì mi tiro i semi.
0: Allora, no, aspettate, lo dico un po' a tutta Italia, perché sì, è giusto di... Allora, caro Frankie, tu non, sì, lo sai, ma lui arrivava qua con la frutta, dei pezzi di mela, pera, e poi arrivava con le ciliegie, frutti di,
1: sì,
0: bosco.
1: Le ciliegie saranno buone tra una settimana, me l'ha detto Mirko.
0: Vabbè,
1: se l'ha detto Mirko
0: vuol dire. Comunque arrivava, capito, con le cornie di frutta.
1: Sì.
0: Adesso, dato che sa che le ciliegie o i frutti di bosco li frego, se li mangia prima nel privé e arriva con dei pezzi,
1: certo,
0: di mela,
1: viene solo con i noccioli,
0: esatto, e questo vuol dire essere amico
1: o noccioli,
0: vuol dire dare.
1: Si dice noccioli o noccioli?
0: Noccioli. Il nocciolo è un'altra cosa, il nocciolo è un'altra cosa.
1: Nocciolo è la pianta,
0: è la pianta.
1: E il nocciolo?
0: E il nocciolo invece è all'interno del frutto,
1: quindi viene qua con i noccioli. Allora
0: vieni qua con i noccioli. Va bene, messaggi, sentiamo.
3: Che non è? Si chiama più merenda, si chiama spuntino, cucù. E l'orario dipende a che ora pranzi. Ciao,
0: sentite,
3: ciao.
0: Cioè, sentite,
1: spuntino.
0: Lo
1: si ricorda, una volta c'era lo sputì. No, lo spunti. Non lo sputì. Lo sputì faceva
0: un'altra cosa.
1: Sputì.
4: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Domenica 24 maggio il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: quanto pare ci sono i titoli strani quest'estate che si straballano,
1: sì.
0: È uscito un disco che si titola Duro. Ti dico questo.
1: Vabbè. Non è la prima,
0: amico Maiolini.
1: Non è la prima volta Duro. Che esce un disco che si chiama Duro. Ragazzi, ho capito.
0: Stavo pensando a qualche altro titolo particolare.
1: Lo voglio duro.
0: Ah, eh no, eh no, c'è già duro, cosa vuoi?
1: Lo voglio duro duro.
0: Già lì, sì, sì. Perché ci
1: danza
0: puoi fare.
1: Danza cuduro.
0: Ci fai anche la rima, bravo. Lo voglio duro duro duro, danza cuduro. Poi ci mettiamo dietro il muro e andiamo avanti.
1: E arriva il guru. Il vaffanguru.
0: Allora, ragazzi miei, avete capito qual è il mood oggi? Entrate, sì, sì. Divertitevi.
1: Cos'è sto mood?
0: L'ambiente intorno, l'atmosfera, entra nel mood.

0: Vedi? Vedi che Mirko ha sentito? Vedi che Mirko prima l'ho nominato?
1: Ah, quello che
0: e Mirko mi ha detto che entro una settimana le ciliegie sono più buone.
1: Ah, ok.
0: Vanno mangiate nella prossima settimana.
1: Dunque, 22 a fine maggio, da fine maggio.
0: No, fine maggio. Prossima settimana.
1: Ah, da lunedì.
0: Entro il 28.
1: Ah, entro il 28. E ci porta un po' di ciliegie?
0: No, no, le dà a me, ma non so se le do a te. A te do solo i noccioli.
2: Va bene, va bene.
0: Ma l'ha detto Paromix di fare così. Mangiale e poi porta sul

0: di frutta, vedi? Uno poi voglia di mangiare le ciliegie, le pesche, che roba. Qual è il frutto, cioè, che è il frutto che piace di più?
1: No, cioè, a me personalmente piace l'anguria e il melone d'estate, in estate. Anche i fichi.
0: Anche il fichi. Beh, in effetti, vai. Anguria, pesche no, niente.
1: Ma non sono un percocco ogni tanto.
0: Lo percocco.
1: Che qua, prima che capissero cos'era un percocco. Ciao. Percocco.
0: Lo percocco. Signori, vediamo anche frutta se volete.
1: Vuoi una carosella?
0: Ah, là, là.

0: nella spiaggia con l'infradito.
1: Anche il melone però è buono da mangiare, buono. Quando arriva l'estate, prosciutto e melone.
0: Prosciutto e melone. Io ho provato una libidine, sai che cosa ho fatto ieri sera? Fetta di melone bello maturo, sì, gelato fior di latte sopra. Ragazzi miei,
1: adesso ci sono i siciliani, no? I meloni siciliani, poi arrivano i mantovani, esatto, e via via. Però il siciliano è un colore forte, più...
0: A quanto li vendiamo oggi? Metti in mente se fossimo su una bancarella.
1: Oh, pigliati un melone.
0: Signora, i meloni in offerta oggi!
1: Il nostro boss è andato a vedere ieri sera, meloni.
0: Sì, ho visto. Non c'era il prosciutto però, eh?

0: comunque a tutte le categorie ci ringraziamo e salutiamo anche gli ambulanti dei mercati, dato che abbiamo parlato di frutta.
1: Sì,
0: frutta, certo. Quando vai ai mercati li senti urlare gli urlatori, i venditori?
1: Non più. Non lo so, dipende dalle zone d'Italia. Io qua non li sento urlare.
0: Sulla zona milanese c'è ancora quello che urla e dice: signora, ce l'abbiamo solo noi!
1: Che magari dice, sono quelli che fanno le dimostrazioni con le cose che tagliano tutto. No?
0: Però anche, vabbè. Vabbè, so, chiudiamo. So, signora, ce l'abbiamo solo noi! Ce l'hai?
1: No, io non ce l'ho. Ce l'ha solo lui, signora. Lo chieda lui.
2: 30 minutes of every hour.
3: The party is here.
2: Party time.
3: Party time on Studio Pew.
2: Your dance station.
4: Spot. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Radio Più News.
1: Bentrovati da Daniele Ubaldi. Medio Oriente potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV Al-Arabia. L'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. Dietro gli ultimi sforzi negoziali, fa sapere Islamabad, ci sarebbe un ruolo rilevante della Cina. Una 50ina di attivisti della flottiglia ricoverati a Istanbul per lesioni riportate dopo il fermo in acque internazionali e la detenzione da parte delle autorità israeliane, tra loro anche un italiano. In tanti hanno riportato lesioni serie, riferisce la portavoce italiana della missione umanitaria, Delia. Nelle scorse ore è completato il rientro di tutti gli attivisti connazionali decollati dalla capitale turca. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto sanzioni europee per il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, che ha irriso gli attivisti e divulgato immagini dei loro maltrattamenti. Indaga la procura di Roma. Tra i reati si ipotizza anche la tortura e la violenza sessuale. Intanto il servizio penitenziario israeliano ha dichiarato che il suo personale ha agito secondo procedure. Il tema delle spese militari al centro del vertice diplomatico della NATO in Svezia. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri Tajani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadepul. E dopo i moniti di un possibile disimpegno dall'Europa, gli Stati Uniti annunciano invece l'invio di ulteriori militari in Polonia. Plaude Varsavia. L'Occidente continua la sua politica di allargamento della NATO verso l'est europeo e verso l'estremo oriente, nota il ministro degli esteri russo Lavrov. Motori in Canada, torna la Formula 1 dalle 18.30, piloti in pista per le prove libere, alle 22.30 le qualifiche della sprint che si corre domani, la gara lunga domenica alle 22. Leader del mondiale ancora Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes reduce da 3 primi posti di fila. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: alla chitarra Garzino.
1: Che poi chi suona la chitarra fa sempre degli assoli. Che balle sì, questi assoli, per far capire che sono bravi a suonare la chitarra.
2: Ma lo fanno tutti in giro da solo, fa anche il batterista.
1: Sì, ma il batterista.
2: Fallo te con l'oboe.
3: Questo non è l'oboe,
1: no. Sai che c'è questa cannuccia, porca miseria, l'ho studiato per 2 anni, Frank.
3: Cosa, l'oboe?
1: L'oboe, il conservatorio, Giuseppe Verdi, oboe te lo fa. Ti viene la vescica
2: qui. Si chiama conservatorio perché ti conservano?
1: Perché ti conservano. Al Giuseppe Verdi, quando entri a Milano, che entravo con lo zainetto, mi
2: come mai avevi scelto l'oboe?
1: No, perché loro, in base a un esame, ti ricordi che alle medie c'era il flauto dolce?
2: Sì, sì.
1: Loro giravano per le scuole di Milano, no, è vero, e arrivavano dentro e ti dicevano, senti, tu col flauto dolce, che aveva la maestra di musica, adesso loro ti facevano una canzone, un classico, e teoricamente tu a memoria dovevi rifarlo col flauto dolce.
2: Okay,
1: io ero molto bravo, l'esame sono stato preso.
2: Ragazzi,
1: io ho convinto di suonare percussioni, tastiere, mi ha detto, no, si parte dall'oboe.
2: D'altronde uno bravo a suonare il flauto, cosa vuoi che faccia?
1: E che fai? Okay.
2: Prendono...
1: Deve essere dolce però, il flauto deve essere dolce. Perché l'altro...
2: Delle volte il gusto è un po' salato.
1: Non lo so, dipende.
2: Dolce un po' salato, dice la canzone.
1: Lo diceva Pupo. Va bene, che
2: cosa vuoi parlare?
1: Sono venute fuori queste cose che dei consigli.
2: Questi non li diamo noi, sono pubblicati.
1: Cosa dice?
2: Riportiamo dei consigli pubblicati, non sono frutto della nostra mente.
1: Sì.
2: La peggiore moglie in base alla data di nascita.
1: Ecco, dunque, mariti, uomini, attenzione, ascoltate bene.
2: Allora, le mogli nate nei giorni 1, 10, 19 e 28, ok, sono mogli comandanti.
1: Aia.
2: Ok, forti, indipendenti, amano comandare. Nel matrimonio possono trasformarsi in ho detto così e quindi si fa così.
1: Ridille le date.
2: 1, 10, 19 e 28.
1: Va bene, primo gruppo.
2: L'hai avuta tu una di queste date?
1: 1, 10,
2: io
1: sì. Sì, anch'io, sì.
2: Ok.
1: Infatti è finita presto, molto presto.
2: Nate il 5, il 14 e il 23 sono chiamate mogli uragano.
1: Aia!
2: Amano la libertà, il movimento, le emozioni. Con loro non ci si annoia mai. La stabilità a volte piange in un angolo.
1: Un po' libertine, ma bello.
2: Non
1: dai.
2: Libertine, è diverso. Libertine. Il termine libertino è una... Che di facili costumi. Libertino sì. Invece no, qua dice uragano. Amano la libertà, non la libertinaggine, un'altra cosa. Nate l'8, il 17, il 26, moglie regina.
1: Aia.
2: E non è la carta igienica. Ambiziosa, esigente, con un carattere forte, possono essere mogli perfette se il marito regge la pressione. Perché allora, se il marito non regge la pressione,
1: devi scappare. Le date sono
2: 8, 17, 26.
1: Quella, vedi.
2: Le nate il 9, il 18, il 27 sono mogli vulcano. Eruttano a un certo punto. Se stimolate, sono passionali, emotive, dirette. Amano intensamente, ma se le ferisci, preparati alla tempesta, per non dire la morte.
1: Perché esce fuori la lava.
2: Madonna. Lei ti lava dalla testa ai piedi. Bene, hai trovato il tuo numero? No.
1: Ma scusa, non c'è nessuna che è calma, tranquilla?
2: Quelle nate...
1: cioè...
2: dimmi che numeri mancano.
1: Non lo so. L'11. Il 28, non l'hai detto il
2: 28? Già detto.
1: Il 29?
2: No.
1: Il 29 no. Va bene.
2: Il 29.
1: Tranquille.
2: Le nate sotto il 29 sono le mogli assassine.
1: Può essere vera sta storia,
2: Può essere vera. Ma quella degli uomini non c'è.
1: Adesso verrà fuori anche quella di
2: l'uomo guarda. Dall'1 al 31 Usciaim tutti
1: Usciaim è bello.

0: good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Resto del pomeriggio, venerdì 22 maggio su Radio Studio Pella Dance Station d'Italia. I Feel Good è il programma che state ascoltando mentre tu stai leggendo che cosa?
1: Niente, stavo leggendo una recensione per capire se era tutto recensito.
0: Ah, ok.
1: Se devo mettere. Okay. Sì, perché come fai a recensire un recinto?
0: Un recinto?
1: Cioè, se uno vende recinti, uno vende, devi fare recinti. La recensione? Devi fare la recensione?
0: Ma non so, la recensione, secondo la recensione no, è un'altra cosa.
1: La recensione la fai per fare il recinto.
0: Fa il recinto, però fai la recensione, le fai con lo
1: spinato. E se sei reciso,
0: filo spinato o il filo elettrico?
1: Ma pensavo.
0: L'elettrico che va di
1: cos'è
0: moda.
1: Con l'elettrico adesso. Sì. Ma lo metterei anche in stazione a Milano con l'elettrico.
0: Quello non è male.
1: Per tenere la gente così.
0: Allora, vabbè, adesso tocchiamo un argomento. Sai che il giorno del matrimonio è il giorno, dicono, più felice. Tutti se lo ricordano, il giorno del matrimonio.
1: Ma allora, è felice per chi si sposa, per chi va, diciamo, al matrimonio, non è proprio un giorno felice. Tanto è vero che io chiederei alle persone che ci stanno ascoltando se siete felici quando vi invitano a un matrimonio.
0: Perché sei obbligato a...
1: A fare un sacco di cose.
0: Beh, c'è la lista nozze, la busta,
1: La lista nozze, poi mica vai là vestito come... come rivestito nell'83.
0: Ma va,
1: no, devi andarti a comprare dei vestiti nuovi,
0: perché?
1: Anche tua moglie si deve adeguare.
0: Bravo,
1: scarpe, tutto quanto, che poi non ce la fai a tenere indosso.
0: Infatti, quando mangiano, poi si tolgono le scarpe.
1: Sì,
0: sotto il tavolo,
1: esatto. C'è il calzino col buco, tutte queste cose qua.
0: Bello.
1: E in più devi anche elargire, hai capito?
0: Sì, perché teoricamente tu vai a questa festa, aiuti gli sposi per il loro futuro.
1: Io non sapevo che una volta tu. Io sono stato invitato anche da giovane a qualche matrimonio, ma non sapevo che bisognava bustare.
0: Bustare?
1: Non sapevo.
0: O c'è la lista nozze o la busta?
1: No, non sapevo neanche cos'era la lista nozze. Io pensavo che la lista nozze sono la wish list che poi compri su.
0: In questo caso loro prendono un negozio di mira e ti dicono: guarda, in quel negozio c'è la lista nozze, vai
1: e poi
0: lì
1: ti danno la famosa bomboniera poi raramente te ne fai qualcosa.
0: Sì, no, sotto ci metti il cartello: mi è costato 500 euro. Capì? Però è
1: no,
0: così,
1: però se uno dovesse fare una bomboniera, già se facesse qualcosa di carino, cioè di utilizzabile veramente.
0: Però adesso questa indagine dice che si è diventato i braccini corti, va più di moda,
1: costa il
0: 100 invitati,
1: i numeri grandi non si possono più fare,
0: pochi
1: ma con buste da 500,
0: massimo 50 persone.
1: Sì, 50 persone a 500 euro a persona,
0: ma 500 euro
1: fanno 25. Ragazzi, barbone, guarda che è giù,
0: c'è un'altra cosa che non sapevo, poi avanti, che il giorno del matrimonio i soldi, a parte la busta, poi in molte situazioni, questo l'ho visto in Calabria, mettono i soldi sul letto degli sposi, coprono completamente il letto. Ella
1: è per quello che la gente compra il king. Cioè non
0: più il letto
1: non
0: normale,
1: il letto francese, una piazza
0: mamma
1: e mezza,
0: mamma mia,
1: hai capito?
0: Però
1: comunque 500 Michi, cioè 500 giù allora al nord è diverso, al nord sono più braccini corti,
0: un ventino
1: ma al sud si è invitato in certi matrimoni
0: perché devi far vedere,
1: non è che devi far vedere, quello è
0: 500.
1: Matrimonio dura 3 giorni. E cosa vuoi? Scusa, quanto spendi tu
0: per un matrimonio?
1: Per un weekend, che ne so, al Sharm el Sheikh.
0: Però vabbè. Tra parentesi, quello che non manca, perché c'è la tecnologia, meno di 50 invitati, perché sennò sei fuori moda.
1: Sì.
0: Il fotografo è obbligatorio.
1: Sì, il fotografo è obbligatorio e non deve essere a tuo cugino.
0: No,
1: proprio così si chiama, a tuo cugino, perché poi le foto del matrimonio verranno, fanno ancora
0: l'album. Cioè l'album adesso va il digitale, adesso
1: la cornice,
0: adesso c'è la cornice
1: digitale
0: quella che la metti, guarda
1: che ogni volta che passi solo col movimento vanno avanti le foto.
0: Esatto.
1: E in fondo c'è anche a tuo cugino
0: le foto.
1: Vabbè,
0: dunque mi raccomando, il messaggio che vediamo, se volete sposarvi, perché
1: ma in Svizzera cosa pagheranno per un matrimonio?
0: In Svizzera?
1: Così.
0: Secondo me c'è lo Stato che li aiuta.
1: nel senso, cosa costa andare a un matrimonio in Svizzera?
0: Sentiamo intanto l'amico Vocal B cosa ci dice.
1: Non lo so, paura.
2: Anch'io,
1: sei sicuro?
3: Ciao imperatore, ciao Garzilli, sono Vocal B. Beh, per dirti, i miei amici che si sono appena sposati ad aprile, che sono andato a suonare da loro, che li saluto, ciao Vale, ciao Matteo.
1: Ciao. Sì.
3: Hanno fatto come bomboniera una scatolina di riso preso da un'associazione di volontariato che tutto il ricavato andava in beneficenza.
1: Bello.
3: Quindi è stato un regalo molto apprezzato e molto utile.
1: Bene.
3: Ciao da Vocal B.
1: Ciao Vocal B.
0: Ciao Vocal B.
1: Vabbè. Ok. Bene, ci vogliono 600 in Puglia.
0: 600 euro in Puglia? Vabbè,
1: perché tanto giù non fanno lo scontrino. Ditelo, dai, giù non fanno lo scontrino.

0: Ragazzi, buongiorno. Allora,
1: sì.
0: 500 giù, come dici,
1: nel giù, nel sud.
0: Voi siete completamente fusi.
1: Ma giù è così.
0: Io penso che con 150 al massimo, ecco, quassù
1: sì.
0: ci puoi andare.
1: Sì.
0: Poi ultimamente non so da dove arriva la finezza invece della busta, ragazzi, sì. C'è l'IBAN nelle partecipazioni,
1: il bonifico,
0: no. L'IBAN.
2: Vabbè, ma non puoi fare un bonifico di 150
0: infinita, qualcosa che è proprio
1: sta sfogando,
0: è meno personale, non lo so di che cosa
1: ci è rimasto male,
2: ci è rimasto male
1: busta di invito, sì. L'IBAN, ragazzi, poi dipende, voglio dire, sì, però sì. Ci sono zone, in effetti, come dice Franco.
2: Non è che ci sono zone, c'è una parte del nostro paese fatta in una maniera, l'altra parte fatta in un'altra, dove il matrimonio è vissuto in maniera diversa. Giù è pieno di sale, ricevimenti, posti
1: vero,
2: creati
1: vero.
2: Proprio appositamente sì, per fare questi eventi, e festeggiano il 18esimo, il 20esimo, il 32esimo,
1: tutto.
2: La città, la papagna, quant'altro.
1: Anzi,
2: vai. Anche i battesimi, tutto deve essere fatto in grande stile,
1: soldi.
2: È tutto un gira, ma sono sempre quelli i soldi.
1: A proposito,
2: io invito te per mi sposo apposta, così me li
1: vedo. Cosa mi ha messo Franky?
2: Esatto.
1: 500, allora andiamo al
2: 5. Esatto.
1: Mentre i soldi, questa usanza dei soldi sul letto viene definito il letto della Vergine. Cioè,
2: sì.
1: Tu dai soldi.
2: Sì, una volta veniva esposto poi il lenzuolo.
1: Sì,
2: al balcone.
1: Adesso
2: per
1: non,
2: dire
1: adesso
2: che
1: un po' che non si usa più.
2: No, non si usa più perché viene esposto il lenzuolo ancora dell'asilo.
1: Va bene, grazie comunque per la collaborazione, di quello che ci dice, noi ne prendiamo, vedi, uno che si sposerà presto,
2: certo.
1: E che faremo anche. Tu farai il letto della Vergine, caro Lorenz De Vois, al tuo matrimonio.
2: Il letto della Vergine.
1: Sì, il letto della Vergine, perché tu ci inviti.
2: Si mettono i biglietti da 100 sopra il letto,
1: per
2: coprire tutto il letto.
1: Va coperto completamente. Va bene, comunque grazie ragazzi, arrivederci.
2: Andiamo a discutere del passato, dai.
3: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

Out, perché Studio Più Stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember

0: 030 999 1000. Spot.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141

0: musicalmente ci stanno preparando l'aperitivo, Frankie. Cosa bevi?
1: Lucky Star era di Madonna.
0: Non c'entra niente, no. Il titolo è uguale, però la canzone era uguale. Diversa.
1: Tu era diversa?
0: Era diversa.
1: No, no. Sì. I want to be your lucky star. La tua stella porta fortuna. Uguale. Sì, sì. È uguale.
0: Hanno usato lo stesso titolo. No, perché no. Ha portato fortuna a lei, pensavano che anche
1: è cantata
0: loro,
1: in maniera diversa.
0: In maniera diversa. Il testo è completamente diverso.
1: È diverso. È tutto diverso.
0: Non entrare, che poi dicono che vedi. Poi nasce, se dovremmo toccare l'argomento politico, ma sai quante ascolti
1: non
0: facciamo?
1: Non c'è un argomento politico, è una cosa di costume.
0: Dai, allora che costume metti per l'aperitivo?
1: Aia, uno senza cerniere, guarda.
0: Aia!

0: stai guardando?
1: No, stavo guardando Reynold Messner.
0: Ah.
1: Pentito di aver già dato l'eredità ai miei figli. Appena hanno avuto tutto, mi hanno messo da parte.
0: Appena i figli di Messner, altissima, purissima, hanno avuto l'eredità. Ragazzi, non se lo sono più cagato di striscio. Sai, se fossi Messner, cosa, cioè, se potessi riavvolgere la vita, prenderei l'eredità e la metterei in cima al K2.
1: Bravo.
0: E mo andatela a pigliare.
1: Andatevela a pigliare.
0: Esatto. Bah, vabbè, non lo so.
1: Ci sono dei comportamenti strani.
0: Non lo so, perché boh, siate riconoscenti con i vostri genitori, ragazzi.
1: Però devi anche entrare lì, magari ci sono stati degli smazzi già loro precedentemente.
0: No, esatto. Allora, se non ci sono smazzi, allora lui mica dà l'eredità in anticipo, scusa. L'eredità in anticipo si dà solo in quelle famiglie dove c'è armonia.
1: E lui pensava che ci fosse armonia.
0: Infatti.
1: Adesso è rimasto da solo e ragazzi, che vuoi fare? La gente fa tutto per i soldi, Frank. Tutto.
0: Capito? Con i tuoi figli.
1: C'è un fermo immagine lui con altissima pulizia.
0: E anche dimagrito.
1: Ci credo.

0: E vabbè, tante cose strane che succedono in giro e noi ve le raccontiamo, voglio dire, sempre con un sorriso sulle labbra, no?
1: Certo, se non hai un sorriso sulle labbra te lo diamo noi, ti diamo l'istantaneo proprio,
0: A gratis!
1: Sorriso istantaneo, scaricalo ora! È disponibile anche in versione 36 denti.
0: Quella!
1: Due in più, non si sa mai.

0: Marta, io ti ho detto andiamo a fare il pieno a Varese. Tu hai detto no. Andiamo, perché? Costa meno, vedi. Vendevano carburante low cost in un cortile. Carburante agricolo, c'era la fila di macchine. Che cazzo. Tu hai detto non andiamo a Varese a farlo, andiamo. Adesso li hanno chiusi, li hanno blindati.
1: Vabbè. 18.000 litri. 18, hanno venduto 18.000 litri in un anno. 18.000 litri.
0: E dove la prendono questo gasolio?
1: No, soprattutto che serbatoio.
0: Vabbè, potevate avvisarci prima, eh?
1: Vabbè, gli aerei che andavano lì, ecco, le macchine.
0: Salutiamo gli amici di Varese.
1: Ciao Varese.

0: certo che Quentin Tarantino, che litiga con Brad Pitt e gli dice: hai finito di lavorare.
1: Mamma mia,
0: e
1: mamma
0: tra l'altro senza neanche una macchia di sangue. Conoscendo Quentin Tarantino, se litighi con,
1: mamma
0: con
1: mia,
0: Quentin Tarantino, vabbè, hanno litigato in Francia sulla Croisette, no?
1: Per il
0: parcheggio.
1: Da lì è nato, sì.
0: Sì, sì, per il parcheggio.
1: Per il parcheggio hanno litigato, quello Brad gli è fregato niente, quello era già lì con le quattro frecce. Gli
0: perché era andato al pit stop. Brad pit stop.
1: Vabbè ragazzi miei, comunque voglio stare attenti. Va bene, poi cosa possiamo dire? In televisione ci sono sempre le stesse cose, ma perché non cambiano le presentatrisi?
0: Sai che non
1: ancora
0: accendo
1: Ida Lebrasi, ancora Michelle Hunziker,
0: non accendo la televisione da
1: nuove generazioni.
0: No, no, la tengo spenta.
1: Con quello che ancora fa. Di chi sono queste tre note? Din, din, din, din,
0: la sto usando come lavagna.
1: Ah, ok, bravo. Devo farlo anch'io.
0: Sì, sì.
1: Bravo, bravo. Ti dai uno spunto.
0: Cioè, i podcast. I stip. Come si chiamano? Però, i post-it.
1: Vabbè, è venerdì.

0: mandato un messaggio per il Pete Frankie, ha detto che l'ha picchiato,
1: ma va,
0: ha detto che l'ha picchiato,
1: no, è tutto cinema,
0: tutto, c'è, tutto a posto,
1: è tutto, hanno imparato da Bud Spencer e Terence Hill
0: a far finta da lì le mazzate.
1: Esatto, esatto.
0: Va bene, vabbè. Vuoi salutare una nostra componente, Michela Persico?
1: Aspetta, vuoi salutare una nostra componente?
0: È una che ci ascolta.
1: Ci ascolta, Michela Persico.
0: Lei conduce un programma, anche lei radiofonico.
1: Ah sì?
0: Però ci ascolta. Cioè,
1: va bene, insomma,
0: concorrenza.
1: È bello, no, vabbè, concorrenza. Bello, mi sono persico qualcosa.
0: Brava, va bene, Michela, va bene. Dai. Ciao ragazzi, io vi saluto, vi lascio con Frankie con la nuova puntata di Saramanda. Non fai Saramanda?
1: Io dovremmo fare. C'è un programma che non sopporto.
0: Quello, da dove l'hanno preso quello lì? Vabbè. Io vi saluto, vi lascio con Frankie fino alle 6. Buon weekend, ci becchiamo lunedì. Ciao a te.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
7: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì condizioni stabili su gran parte d'Italia per ulteriore rinforzo dell'anticiclone subtropicale sull'Europa centro-occidentale. Avremo dunque tempo ben soleggiato con un po' di variabilità che al più insisterà soltanto lungo la dorsale appenninica centro-meridionale, qualche locale piovasco al pomeriggio sulla Calabria. Altrove tanto sole, qualche nuvola marittima al primo mattino sulle zone costiere e temperature in ulteriore aumento, massime che potranno già toccare i 30 gradi in Valpadana e sulle aree interne delle Tirreniche centrali, valori un po' più contenuti sul versante adriatico e al sud, dove tra l'altro soffierà ancora un po' di vento a tratti moderato dai quadranti settentrionali, con mare localmente mosso, il basso adriatico e lo ionio. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frank

0: siete innamorati, siete innamorati, innamorati siete.
1: Amore, amore, Franky amore, dove sei?
0: Babba via, babba via. Va bene, signori e signore, siamo pronti ad iniziare con la Studio Più Compilation. È venerdì, quindi cosa succede di venerdì? Andiamo nelle classifiche a estrarre le canzoni. Voi ci dite l'anno, noi andiamo nella classifica di quell'anno, estraiamo un disco, lo suoniamo, basta, tutto qua. Quindi 338 141 1001, indicatemi l'anno. Non serve per forza un motivo per cui andate in quell'anno, eh? Serve semplicemente scrivere il vostro nome e l'anno in cui vi piacerebbe ritornare. Noi peschiamo da quell'anno lì, c'è la classifica dei 20 dischi più ballati in Italia, perché se poi cerchiamo a livello mondiale le cose cambiano un pochino, e tiriamo fuori qualcosa sicuramente dal cilindro. Come dire, che se andiamo nell'anno 2005 troviamo questo disco?

If I Was a Rich Girl. Andiamo nel 1997, perché ci dicono di andare lì nel 1997, i 20 dischi più ballati, da Beach Ball, Obsession Chase, Stay di Sash, To the Night La Fortessa, Discoteca degli U2, Coming to My Life di Gala, Barbie Girl degli Acqua, ancora un po' di Sash, e poi From Disco to Disco Whirlpool Production. E poi cosa abbiamo ancora? Abbiamo altri dischi interessanti, certo, Bailando di Paradiso. Al secondo posto della classifica c'è il disco che stiamo per ascoltare. Al primo posto c'era Around the World dei Daft Punk. Al numero 3 Ride on the Rhythm di Blackwood. Ma al numero 2 della classifica del 1997 c'era Free di Ultra Natale.

E tu sei libero di far ciò che vuoi. E sei libero, you're free. In questo caso il remix di Full Intention. Comunque sia, bellissimo disco del 1997. Andiamo nel 2002, grazie ad Elisa da Trento che vorrebbe tornare lì. E lei scrive anche grazie, vi si ama. Nel 2002 in classifica c'erano pezzi come Missy Elliott, Work It, Eminem, Without Me, Like a Prayer di Madonna, Murder on the Dance Floor di Sophia Alex Baxter. Poi c'erano i Four Clubbers con Children in versione 2002, Kelly Minogue in Your Eyes, poi le Last Ketchup, Gigi D'Agostino e le Last Ketchup con due dischi. Il disco numero uno in classifica in Italia nell'anno 2002 era un disco delle Last Ketchup che si chiama Essere Ieri.

Al primo posto delle classifiche, la Sketchup anno 2002. Sì, c'era pure il balletto qua, questo c'era il balletto della Sketchup. Andiamo nel 1989 per accontentare Monica da Trento. E oggi Trento va di brutto con le donne, Nella classifica dei 20 dischi più ballati in Italia, tra i dischi presenti c'era, ad esempio, i Mars, Pompad Valium, i Roxette, The Look, che disco, ragazzi. Poi c'era All Around the World di Lisa Stansfield, French Kiss di Lee Lewis, Personal Jesus dei Depeche Mode, Bat Dance, perché era uscito film di Batman, in versione Prince, Ride on Time dei Black Box, Pump at the Jam dei Technotronic. C'era la lambada, ragazzi, al primo posto della classifica c'era la lambada. Non ve la metto la lambada. Vi metto un disco che era il numero 9 di questa classifica dell'anno 1989, ovvero questo.

Signori, c'è ancora posto al 338-141-1001. Ci scrivete il vostro nome, l'anno in cui volete andare, noi vi ci portiamo, ok? That's right. Andiamo in classifica di quell'anno, estraiamo una hit, ve la suoniamo. Quindi solo hit, solo hit. Allora, grazie al 1989, grazie a Madonna con Express Yourself, ci trasferiamo nell'anno 1980, perché c'è Ruslan che vuole andare nel 1980 e quindi in classifica diverse cose interessanti. Beh, c'era Ladies Night della Kulang Gang, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight, Spacer di Sheila B. and Devotion, Master Blaster, che non c'entra con il nostro Walter Master, ma è Master Blaster di Stevie Wonder, Fame di Irene Cara, Mai Sharona degli Neck, Disco Roller della Bionda. Oh, tanta roba, eh! I'm Coming Out di Diana Ross, Bob Marley, insomma, Funky Town, disco bellissimo, Upside Down di Diana Ross, Say di Brescia, Cool and the Gang, no, Celebration, Call on Me di Blondie e poi Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, e infine arriviamo anche al disco che stiamo per mettere, alla posizione numero 6 della classifica del 1980, signori, c'era questa canzone. L'avete già riconosciuta?

Queen, 1980, tanta roba. Andiamo nel 2005 perché c'è Alberto da Verona che dice: portatemi nella classifica del 2005. 2005, Love Generation al primo posto di Martin, scusate, di Bob Sinclair. Benny Benassi era ancora in giro, in classifica con Satisfaction, anche se uscita nel 2002. Poi c'era Madonna, Hang Up, Crazy Fong, Alex, Axel F, From Paris to Berlin di Infernal, e poi il disco che abbiamo in sottofondo in questo momento. Dalla Francia se la giocavano Bob Sinclair e Martin Solveig. Everybody. Ho consumato questo vinile in discoteca, che era una roba brutta.

Mamma mia, Martin Solveig, che disco bellissimo. Anno 2005, chiudiamo con il 1996, accontentiamo due persone per il 1996, sono Alessandro e ed è Luca, tutti e due dal Trentino, tra l'altro, hai capito? Oggi il Trentino ha fatto incetta di dischi, che è una roba brutta. Comunque, dischi più ballati nel 1996, tralasciando la parte Dreamland, troviamo Free From Desire, One on One di Robert Miles, Bon Sleep di Underworld, Blackwood, Ride on the Rhythm. Poi c'erano Tori Amos, Professional Widows, ragazzi, tanta roba quella. Tanta roba. Give Me the Light di Ice MC, Alexia, The Summer is Crazy. Poi Seven Days One Week di BBA, Rough by Picotto, Chain Whispers, Fable di Robert Miles, Struggle for Pleasure di Skipper, Dedicated di Mario Pew, Revenge di Gedado, Coco Jumbo di Mr. President. Pensavo fosse più recente, invece no, è del 96. E poi c'è questa canzone che sta arrivando, Living Joy, Don't Stop Moving, 1996. È l'ultimo disco della Studio Più Compilation, signori.

0: Moving dei Living Joy chiude la Studio Più Compilation, che ritornerà la prossima settimana di venerdì, e noi ci saluteremo poi tra non molto, ma prima c'è un party time.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

signori, è iniziato il party time, quindi venerdì gli ultimi saluti che arrivano al 338-141-1001 da fare adesso con un messaggio, e quindi insomma ci auguriamo il buon weekend, che dite?

Dove si balla per restare a galla? Ditemelo voi dove si balla per restare a galla. Vi portiamo noi i saluti da Mr. Q Milano. C'è anche Greta questa sera che mi ha dato un messaggio, per cui ciao Greta, ciao Daniele. Mazza, siamo veloci, come mai? Come mai siamo così veloci stasera? È venerdì?

E si muove tutto quanto, si muove tutto quanto questo pomeriggio, la grande. Sulla Dance Station d'Italia, aspettando l'arrivo di questo weekend ufficialmente questa sera, chissà cosa farete. Salutiamo il Ciocco 65 da Cernusco, Ilaria e Silvia da Verona e Beppe DJ a Savona. Vedi che fa anche rima la cosa. C'è Peggy Goo

Che viaggio, che viaggio. Oh, Gada, qual è il titolo della canzone di prima? Dipende quale canzone intendi tu. Dipende dalla canzone che intendi tu. Se è quella molto veloce che ricorda un po' i suoni stranieri, un po' i suoni classici, diciamo, è la canzone di Asco, che si chiama Let's Get It Started. Let's Get It Started. Ok, Asco. Basta. Se è quella dopo di Asco, è quella di Peggy Goo. Na na na na na. Ma secondo me tu intendevi quella di Asco, quella lì veloce che abbiamo sentito prima. Assolutamente. Camel Fat Edelbrook, siamo quasi arrivati in fondo, è l'ultimo disco che è partito, eh. Ah sì. Sentilo qua.

0: andiamo. Vi salutiamo, ci risentiamo, fate i bravi, godetevi questo weekend che è il primo assaggio d'estate, ok? E poi hai Feel Good lunedì di nuovo, tanta roba. Paira papà, paira papà, ok? Buona serata, vi lascio con Eleonora Salvi. Ciao ciao.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Domenica 24 maggio, il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Adesso è ufficiale. Pep Guardiola lascia il Manchester City al termine di uno dei cicli più vincenti di sempre, fatto di 20 trofei in 10 anni. Domenica dunque l'ultimo saluto all'Etihad in occasione di City Aston Villa, fresca vincitrice dell'Europa League. Al di qua della manica, tutto pronto per la 38esima e ultima giornata di Serie A, che si apre stasera con Fiorentina-Atalanta. Domenica i verdetti per l'Europa e per la terza e ultima retrocessione. Gerardo De Vivo.
2: Tutti insieme appassionatamente. Domenica alle 20:45 5 partite in contemporanea per i verdetti mancanti. C'è il derby della Mole, un Torino-Juventus che con gli ultimi risultati casalinghi dei bianconeri, pari col Verona e KO con la Fiorentina, è diventato l'ultima spiaggia per la banda Spalletti a caccia del Past Champions, che è però nelle mani di Milan e Roma in vantaggio di 2 punti e appagliata al terzo posto. I rossoneri ospitano il Cagliari già salvo, i giallorossi fanno visita al Verona già retrocesso. Difficile non dare per favorite le squadre di Allegri e Gasperini. Già certo della storica qualificazione all'Europa League e ancora in corsa per la Champions anche il Como, impegnato in casa con la Cremonese. I grigiorossi lottano per la salvezza con Lecce, che con 1 punto di vantaggio riceve il Genoa. Senza nulla in palio completano il programma Fiorentina-Atalanta stasera, domani Bologna-Inter e Lazio-Pisa, con l'Olimpico più vuoto che mai per la contestazione dei tifosi biancocelesti verso la società. Domenica Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese.
1: Serie B alle 20, l'ultimo atto dei play-out tra Südtirol e Bari. Al Druso ci si gioca la permanenza nel campionato cadetto. Dopo lo 0-0 dell'andata, i padroni di casa hanno 2 risultati su 3. Per evitare lo spettro della Serie C, dunque, i pugliesi devono vincere a ogni costo. Voltiamo pagina, tennis, ultima giornata di qualificazioni del Roland Garros, seconda di allenamento per Yannick Sinner. L'azzurro numero 1 al mondo tra lunedì e martedì farà il suo esordio contro il francese Clément Tabur. Formula 1 dalle 18:30 in Canada, piloti in pista per le prove libere. Alle 22:30 le qualifiche della sprint che si corre domani. La gara lunga prevista invece per domenica alle 22. Siamo al basket, playoff scudetto. Alle 20 Trento ospita la Virtus Bologna sul parziale di 1-1. Alle 20:45 si affrontano anche Tortona e Venezia. Lagunari in vantaggio nella serie 2-0. Olimpia Milano già in semifinale dopo aver archiviato la pratica Reggio Emilia. In chiusura il volley, dopo le 2 amichevoli vinte contro la Francia, la nazionale femminile di Julio Velasco torna in campo per l'Equilibrium Cup. Il quadrangolare si tiene a Genova da oggi fino a domenica 24 maggio. Stasera alle 21 il match contro la Serbia, poi Turchia e Polonia, prima dell'esordio nella Nations League previsto il prossimo 3 giugno contro la Bulgaria. È tutto dallo sport.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
3: non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.
4: Attention please! 3, 2, 1! Eleonora Salvi presenta!
5: Ah, quanto mi gasa, quanto mi gasa! Questa nuova presentazione. Buonasera, ben ritrovati. Siete in compagnia di Eleonora Salvi. Vi diamo il benvenuto qui sulle frequenze di Radio Studio Più e come sempre ringraziamo il nostro buon Frankie Gada per averci lasciato lo studio. Come state? Siete carichi? Beh, ovviamente il venerdì è un giorno un po' particolare per i nostri ascoltatori perché finalmente possiamo dire che è weekend, vero?
6: Dai che è venerdì!
5: A quanto pare sì! Sì, l'abbiamo capito che è venerdì! Sì, l'abbiamo capito!
7: Sì!
5: Oh, meno male, beh, avete capito già il mood.

0: Chi ci sta? Chi c'è? Chi c'è?
1: Dai che venerdì, gin tonic a nastro.
0: Vabbè, partiamo bene.
2: Avete detto gin tonic?
0: Sì, sì.
3: Ma vengo subito, amori miei.
0: Aiuto, aiuto, aiuto. Vabbè, comunque, come sempre, salutiamo tutto il segretariato, coloro che lavorano dietro alle quinte, Alessandra, Dani, Edo, il nostro buon tecnico che è sempre presente, sempre a rompere le scatole, sempre. E ovviamente anche il nostro buon... Buonasera Carmelo, buonasera, buonasera. Allora, come sempre, 338-141-1001, questo è il nostro numero per poter interagire con noi. Messaggi vocali oppure scritti, quello che preferite. Per vederci in video basterà scaricare la nostra app gratuita oppure canale 833 per tutta Italia. Poi dipende sempre insomma in quale regione vi trovate: in Lombardia 117, nelle Marche 79, in Emilia Romagna 77 e via dicendo. E ovviamente abbiamo anche il nostro nuovo sito studiopiu.net, che consigliamo appunto di visitarlo per essere sempre aggiornati.

0: E pompa, sì, era il 2013 con Martin Garrix, Animals, una canzone che ha fatto il giro del mondo, si può dire. Vabbè, tornando a noi, al 338-141-1001, devo capire una cosa, ma perché il buongiorno alle 18:11 di sera?
1: Buongiorno!
0: Ma siete folli, così. E non è l'unico, eh?
2: Buongiorno, signorina Salvi.
0: Ciao.
2: Sono qua sul mio Scania 660.
0: Sì.
2: Un saluto da Carmelo!
0: Uè, Carmelo, ma che hai bevuto stamattina al posto del caffè?
2: Carmelo!
0: Vabbè. Comunque, arrivano altri messaggi, vada quando vuole, non cincischi, grazie.
3: Buonasera cara la mia Ele, ma perché
0: Ciao.
3: Dopo 12 ore di lavoro
0: sì.
3: mi devo fare altre 2 ore di tangenziale? Perché? Perché non spariscono tutti? Perché?
0: Ah, io ho la soluzione giusta per te, guarda, molti diciamo arrivano dopo una settimana di lavoro, sono stressati, ma non vi preoccupate. È arrivato il momento dove ci si può sfogare, come? Beh, davvero molto semplice, il 338-141-1001 crea una parolaccia a tema automobilistico. Inizio io, miei

3:3:8:41:1001. Dovevate creare una parolaccia a tema automobilistico. Mi sembrava giusto dopo una giornata piena di lavoro. Beh, la nostra Gabriella da Palermo ci scrive: mi fai venire due ruote. E adesso ne leggiamo tanti altri, ma prima dovevo ringraziare di cuore Donatella dalle Marche, che in questo momento si trova con amici, insomma, in spiaggia. E tra l'altro, parlando di spiaggia, rimanete con noi perché a brevissimo ci sarà il party time, insomma, in un mood un po' estivo.

0: I sedili? I sedili, dai, mi piace. Al 338-141-1011 crea una parolaccia a tema automobilistico. Sentiamo quanto sono stati, insomma, bravi i nostri ascoltatori. Vada, vada.
1: Ehi, faccia di quattro frecce.
0: Oh, bravo. Sfogatevi al momento giusto. Vedi che due pistoni. Saluti da Denise di Pellaloco, che salutiamo. E dai che venerdì mi sono fatto due gomme così. Vedi, ha fatto pure la rima, vedi. Simone da Seligalia. Che altro abbiamo, vai?
2: Ma che due pistoni che hai fatto.
0: E i pistoni li citano in molti. Questo è bello, Big da Gambettola, vedi? Vattelo a pigliare intercooler. Oh, vai, sfogatevi. Mi piace, mi piace. Sì.
1: Ma come guidi? Facciami il clacson, brutto figlio di una portiera!
0: La Madonna, oh! Avevi proprio bisogno di sfogarti, eh?
3: Bellezza, buon Natale! Sì. Ma saluta tutti, ma che famiglia c'entra? E parenti.
0: Vabbè, come si suol dire, a te e famiglia!

0: qua tutti incazzati e non potevano mancare loro in Nirvana. Era il 2011, bellissima. Già. Vabbè, tornando a noi, crea una parolaccia a tema automobilistico. Devo dire che i nostri amici ascoltatori ci hanno dato dentro. Sentiamo, vai.
1: Togliti dalle bielle che ti rompo il cofano, se no.
0: Oh, bravo, vedi che rottura di clacson questo traffico. Un salutone dal nostro amico da Brentonico. Poi chi altro?
2: Cervello disabitato, mi hai rotto le bielle. Ciao, ciao da Milano.
0: Ciao amico da Milano. Allora, quando ti vedo mi si illuminano i fari, Alex, dalla A4. Beh, questo è un complimento, no? Voglio dire, mi hai rotto i copertoni, bravi. Ma sei un gran rompicerchioni, ce lo scrive Francesca da Verona. E poi abbiamo la nostra amica dalle Marche che ci racconta una storia davvero molto molto simpatica.
3: Io una volta, Eli, sono sempre Donatella dalle Marche.
0: Sì.
3: Io odio quando suonano il clacson.
0: Sì.
3: Vicino proprio, anche se vai a piedi.
0: Chi lo dici?
3: E una volta ho sentito un clacson suonare, allora dentro di me ho detto, suona tua sorella. Mi sono girata,
0: sì,
3: era mio fratello. Che ci vuoi fare?
0: questa storia è bellissima, giuro.

0: Dai, dai, togliti dai cerchioni, dai, togliti, togli, su via. Il nostro parazzo di carugate al 338-141-1001, le vostre risposte, insomma, alla domanda di creare, insomma, una parolaccia elegante a tema automobilistico. Devo dire che siete molto fantasiosi, no? Ma vai a fare in versione il nostro amico da Modena. E certo che se continui a guidare così fai venire due cerchioni grandi come una casa. Ce la scrive Alain, spero di averlo pronunciato correttamente. Vada, vada, vada.
1: Ragazzi, andate a Fan Stop.
0: Oh, bravo.
1: Il Piero.
0: Bravo Piero, sfogati, bravo.
2: Ma va a farti un bullone sotto specie di cerchione storto. Ciao.
0: Bellissimo.
2: Leonora, Gigi.
0: Ciao.
2: Mussolengo.
0: Ciao, un grande abbraccio. Ciao Leonora, ce la scrive Patti da Milano. Puoi gentilmente dire a quello che ho dietro di non starmi incollato alla targa, che ha già stressato la batteria. Io lo dico subito, levati, dai, su. Mamma, che fastidio quando stanno così vicino, proprio non li sopporto.
3: Ciao Ele.
0: Ciao.
3: È venerdì.
0: Ho riconosciuto quella voce, forse?
3: È venerdì.
0: È lui. Attenzione, arriva la bomba.

0: gatto attaccato sui pistoni.
1: Mamma mia, quanta cattiveria, che bravi, bravi, mi piace, dovremmo farlo più spesso. Around the World va a chiudere così la primissima mezz'ora, rimanete con noi perché a breve è il party time del nostro DJ Albi direttamente da Pescara.
2: Si salvi chi può. Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più.
3: Ci attendiamo fine settimana all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutta Italia, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Solo all'estremo sud un po' di variabilità, qualche disturbo sull'Appennino meridionale e sulle aree interne della Sicilia, qualche breve temporale di calore diurno. Altrove sole, clima estivo al centro-nord. In vista di domenica temperature come in piena estate, attesi fino a 32-33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi? Ronnie Milani.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Oh, dentro questa musica c'è qualcosa che ti somiglia. Si salvi chi può. È su Radio Studio Più. Eleonora Salvi accompagna il momento, ma il DJ Albi lo riempie di energia. 338 141

18.36, partiamo così con il party time, quel momento dove tutto è concesso lasciarsi trasportare dalla musica di Radio Studio Più. In console il nostro DJ Albi, lo ricordiamo, direttamente da Pescara, il nostro Giovincello.

3:38:41:1001. Cosa fanno gli italiani alle 18:38? Come sempre la nostra Elena da Roma, che non manca mai, era entrata ora dal lavoro. La salutiamo, le auguriamo un buon ritorno e salutiamo tutti i curiosi, ci scrivono. Tra Sirmione e Peschiera, direzione Venezia, che guardano un veicolo fermo dall'altra parte. 5 km di coda. Beh, salutiamo tutti questi bei personaggi che si trovano in coda. Ragazzi, 5 km, mica male. Hai capito qua che curiosoni? Hai capito?

Salutiamo chi sta cucinando in questo istante, vedi Andrea dalla cucina più pettinata di crema, sto facendo le lasagne ai frutti di mare per domani a pranzo. C'è chi cucina e chi sta andando dal mio amore per fare l'amore. Firmato Laura. Hai capito che venerdì caliente?

i nostri veterani non mancano mai. Il nostro amico da Fieste ci manda tante emoji con la manina che saluta, lo salutiamo. A voglia, voglia che lo salutiamo. Poi vedi, è venerdì, ma per ascoltare il grande DJ Alvi serve il volume a palla. Ce lo scrive il nostro amico Daniele.

comunicazione di servizio, informiamo Nicola da Ghedi che il suo messaggio è stato molto divertente, ma lo informiamo che il gioco, insomma, di creare la parolaccia a tema automobilistico è finito. Anche se mi sembra tutto.

Bello, il nostro Giorgio Varese direzione, insomma, supermarket per la spesa, gli tocca. Non potevamo mancare il nostro amico 6832, sempre presente, lo salutiamo, e un grande saluto anche a Daniele da Cremona. Radio Studio Più a Paletta. Il nostro Dani, aspetto domani sera a Milzano, assolutamente sì, domani sera dalle ore 22 fino a tarda notte saremo io e Paola Peroni, ci troveremo a Milzano per l'evento Milzano Loco Birra. Non mancate, evento gratuito, siamo in piazza, dai! Tante belle sorprese!

0: Dobbiamo fare un paio di saluti ai nostri amici che ci scrivono, insomma, al 338-141-1001, tra cui un grande sportivo. Lui si chiama Paolo Lacchini di Milano, triatleta agonista. Sempre presente, lo ringraziamo di cuore. Ciao, grande atleta, che bello, che bravi. E poi abbiamo un'ascoltatrice che ci fa una bella richiesta, vada.
1: Eli è in cottura, cozze e vongole. Se vuoi venire, vuoi fare un salto?
0: Arrivo!
1: La porta... No, la porta non c'è perché siamo in spiaggia.
0: Sì.
1: Stiamo cuocendo cozze e vongole.
0: Mamma, che
1: in
0: invidia.
1: Uno stabilimento, quindi sì, non ci sono porte. Lasci la macchina, ti togli le scarpe e vieni sulla sabbia. Sono Donatella, bye.
0: Donatella, non dirmelo due volte. Non dirmelo due volte. Ma quanto è bello, quanto è bello quando arriva questo orario, insomma, che ancora non fa caldissimo. C'è chi sta facendo un buon aperitivo sulle spiagge, insomma, d'Italia. O magari che sta preparando la cena per questa sera. Salutiamo Pasqualino, Elisabetta e Monica da Modena.

0: Everything connects here. The sound, the moment. And when the bass comes in, follow it, follow it, follow it, follow it.
1: Siamo carichi, ragazzi. Sono Enrico Cellini da Pesaro, una bella.
2: Siamo carichi, lo dici tu, lo dici tu?
3: Non penso proprio.
2: Vabbè, si è messi bene allora.

Ragazzi, questo ragazzo, non sciogli lingua, è molto molto giovane, molto, però fa ballare tutte le generazioni con la sua musica. Vedi, pompa pompa di G. Albi, ce lo scrive il nostro amico da My

Salutiamo anche Massimiliano di Penne, un grande saluto a te, a DJ Alvi, a Sandy e come no, grazie mille di cuore Massi. Ovviamente non potevano mancare loro, i Butei. Ciao Ricky, nostro amico da Verona, Verona! Zio Bono, zio Bono, Butei! È uguale, eh?

Esiste la parola buteline? Sono le donne, però quelle più piccole. Sono le donne, le butele. E poi ci sono le buteline. Un po' come dire pitaloso. Potremmo inventare una nuova parola. Le buteline. Ciao da Orciano. Dai maniaci della pizza.

0: Lucia.
1: C'è chi sta magna la pizza. Ma appunto, parlando di pizza, l'altra sera sono andata a prenderla, ho fatto un'opera di bene. Ovvero che non l'ho mangiata, cioè l'ho offerta ai miei genitori, pensate un po', e io non l'ho mangiata, ho mangiato altro. Grande forza. Vabbè, comunque devo capire, buttelette esiste già come parola? Non riesco a capire, vai.
2: Le buttelette, Cristiano Sambo, sono Bonifacio.
1: Quindi vorreste dirmi che già esiste? Non ho inventato niente di nuovo? Le buteline? Era simile, dai.
3: Asetto usate.
1: Mo me state parlando in arabo però, eh.

Ringraziamo il nostro amico ascoltatore che ha inventato una nuova parola, brindisiamo. Penso che intenda dire con il brindisi, no? Brindisiamo tutti insieme. Mamma mia, non si può sentire. Costantino dall'Austria, ciao, un grande saluto, ciao amico. Sì, sì, lo so, era simile il nostro Roby da Peschiera del Garda, vedi, le butelete e non le buteline. Era simile però, quindi non ho inventato niente di

butine, semmai. Le butine. E butina. Ciao, oggi sei più fuori del solito. Sergio da Trento, caro Sergio, che te devo dire? È perché siamo a venerdì, eh? Sarà il caldo, sarà il caldo. Il nostro amico dalla Romania presente, ciao Maurizio!

il nostro amico Uliano da Sant'Ippolito presente. L'ultimissimo disco prima di salutarci per una brevissima pausa, ricordando che in console abbiamo proprio lui, il nostro DJ Albi, che come sempre ci fa sognare.

0: E lo facciamo, no? Un grande saluto ai nostri amici mantovani. E come no?
1: Ciao Studio Più.
0: Ciao.
1: Da Stefano Mantova.
0: Ciao Ste.
1: C'è chi fa l'aperitivo, c'è chi prepara la cena.
0: Sì.
1: E c'è chi è ancora nei campi a lavorare.
0: Eccola.
1: Ciao ragazzi, buona serata.
0: Ma salutiamoli tutti i nostri amici agricoltori che non mollano mai e che, ahimè, nel mese di maggio hanno il loro bel da fare. Ma mi pare, insomma, per tutta l'estate.

0: e Putelette, Mattia da Trento.
1: Cavolo, se picchia sto DJ Albi.
2: Il burroso!
1: Il burroso? A quanto pare. È Nubur.
2: Salutiamo Salvatrice e Cosimo dal Locco Rotondo e ovviamente manca sempre meno al loro grande giorno, al loro matrimonio. Ai ai ai. Signori, abbiamo concluso così il primo party time di questa serata. Ringraziamo di cuore il nostro DJ Albi, gli facciamo tanti complimenti come sempre. Faffaville, noi facciamo una breve pausa, rimanete con noi.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time. On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew.
2: Studio Pew News.
3: Buonasera da Alessandro Cisilin. Potrebbe arrivare nelle prossime ore, secondo la TV all'Arabia, l'agognato accordo tra Stati Uniti e Iran. Prevederebbe tra l'altro un cessate il fuoco immediato, totale, senza condizioni e garanzie per la libera navigazione. La bozza di 9 punti mediata dal Pakistan avrebbe peraltro natura solo provvisoria, rinviando altre questioni su cui le parti hanno posizioni ancora distanti, incluso il nucleare di Teheran, da trattare in successivi negoziati da avviare entro 7 giorni. A premere per una svolta anche Cina e paesi arabi come Oman e Qatar. Mercati in ripresa sulla scia dell'indiscrezione di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran. Milano guadagna 7 decimi, in lieve flessione lo spread coi titoli tedeschi intorno a quota 74. In altalena le quotazioni internazionali degli energetici, scende il gas, ancora in lieve aumento invece il petrolio, vicino ai $100 al barile. E intanto alle rilevazioni ministeriali di stamani salgono ancora i prezzi alle pompe di benzina, sfiorando la media di 2 euro al litro, sia la benzina che il gasolio. Stasera il Consiglio dei Ministri potrebbe prorogare, secondo le anticipazioni, il taglio delle accise fino all'8 giugno, con sconto di 20 centesimi sul diesel, 5 sulla benzina. Allo studio anche sostegni per gli autotrasportatori ricevuti a Palazzo Chigi, che minacciano uno sciopero da lunedì a venerdì prossimi. E l'Italia chiede aiuto all'Europa, specie dopo il taglio delle stime di Bruxelles sul PIL italiano al più 0,5%, il più basso nel continente. A Nicosia, nelle riunioni tra i ministri economici europei, Giorgetti rilancia la richiesta di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa al settore energia. Anch'essa è parte della sicurezza, incalza da Palazzo Chigi la Premier Meloni. Resta fredda la Commissione europea, facendo notare tra l'altro che ci sono altri strumenti finanziari nell'ambito del Green Deal ancora non pienamente utilizzati. Valuteremo le parole comunque del commissario Dombrovskis, il quale a margine fa notare che comunque l'Italia è il paese con più richieste in tema di flessibilità e al contempo è l'unico a non aver ratificato la riforma del Fondo Salva Stati, bloccandone l'istituzione, fondo finalizzato a garantire finanziamenti ai paesi che affrontassero crisi di bilancio. E anche la presidente della BCE Lagarde frena le misure di risposta allo shock dei prezzi energetici. Devono essere rigorosamente temporanee, mirate e proporzionate, e qualsiasi deviazione da tali criteri sarebbe dannosa e porterebbe a mutamenti di orientamento di politica monetaria. E intanto il vertice diplomatico della NATO in Svezia si rilancia sulle spese militari. L'Europa deve chiudere la stagione dell'assistenzialismo americano e diventare protagonista della propria sicurezza, ha detto il ministro degli esteri italiani. Già quest'anno destineremo alla difesa oltre il 4% del PIL, annuncia il collega tedesco Vadeful. Gravi discrepanze territoriali sulle addizionali IRPEF pagate dai cittadini a scapito dei meridionali. Lo evidenzia uno studio della UIL. Con un reddito da 20.000 euro, un cittadino versa 263 euro di addizionale comunale e regionale se abita a Milano, mentre ne dà 607 se vive a Napoli. Il massimo degli oneri a Vibo Valencia a 686 euro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora.

0: Let Me Be The Second Voice va ad aprire così la seconda ora del programma Si Salvi Chi Può, in compagnia di Eleonora Salvi. Buonasera e ben ritrovati, e siete all'ascolto nelle frequenze di Radio Studio Più, e siete in compagnia anche del nostro amico co-conduttore
1: Carmelo.
0: Buonasera Carmelo, buonasera, siamo carichi? Beh, molto bene, molto molto bene. Allora, tornando a noi, abbiamo appena ascoltato il Party Time del nostro DJ Albi, appuntamento fisso ogni venerdì qui su Radio Studio Più, e alle ore 19.30 invece ci sarà la selezione musicale del nostro DJ del nostro DJ Dami, scusate, un po' di confusione. Arrivano loro, gli Eiffel 65.

0: las estrellas. Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno.
1: Loro sono i Datura, era il 1993 con questa musica, con i BPM davvero davvero molto molto molto bassi. Vabbè dai, ci stava, siamo venerdì sera e voglio dire, serve roba che
2: come pompa.
1: È pompa, sì, aspettando il super party time del nostro DJ Dami parleremo di questa notizia e come sempre i cinesi, signori, sono avanti, molto avanti e tra pochissimo vi spiegherò il perché.

0: siamo rimasti sempre, insomma, in quegli anni, 1999 con DJ Dado, Forever. E perché poco fa ho introdotto questa notizia, insomma, dei cinesi che sono avanti anni e anni e anni? Ma perché? Perché un'azienda cinese offre un bonus del 130% ai dipendenti che corrono 100 km al mese. Cioè, mica male, no? Cioè, pensate che questa notizia, insomma, è stata introdotta un sistema di bonus retributivi legato all'attività sportiva del personale, sostituendo i classici incentivi di produzione. E i dipendenti che percorrono 100 km in un mese, quindi stiamo parlando di quasi 3 km e mezzo al giorno, quindi non è che stiamo parlando di grandissimi chilometri, vengono appunto monitorati tramite app, possono ottenere un premio pari al 130% dello stipendio. E l'iniziativa mira a promuovere la salute, ma ovviamente ha acceso anche un dibattito sul rischio di generare ulteriore stress sul posto di lavoro. E voi cosa ne pensate?
1: Der Start 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
2: Schumacher.

0: Schumacher.
1: Abbiamo parlato di questa iniziativa, insomma, in questa azienda cinese dove praticamente per chi percorre 100 km al giorno, al mese correndo, ovviamente aumenta lo stipendio del 130% con dei bonus, eccetera. E ho chiesto proprio a voi cosa ne pensavate.
2: Cucci Narcos, bella iniziativa sicuramente, ma alzate gli stipendi e basta, vedete che la gente produce di più ed è più contenta e non ha stress. Cucci Narcos ti

0: E niente, fuori onda, ridevo perché con i vostri messaggi siete troppo divertenti. Ascoltiamo poi.
1: Vai. Per me la camminata cinese è una cagata pazzesca.
0: Ma poi che è sta camminata cinese? Ma che c'entra la camminata cinese? Ah, io non ce la posso fare. Vabbè signori, abbiamo concluso così un'altra mezz'ora. Rimanete con noi che a breve c'è il party time, eh?
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i discorsi.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
2: Albi e Jati Ranks, I see you.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Contigo Black Eyed Peas, Daddy Yankee qui su Radio Studio Più. Vado ad aprire così il secondo e ultimo party time del programma Si Salvi Chi Può, la selezione musicale come sempre del nostro DJ Dami. Andiamo avanti con la musica.

vostri messaggi al 338-141-1001, messaggi vocali, scritti, foto, video, insomma, quello che preferite. Alle 19.37 cosa fanno gli italiani? Beh, noi stiamo per mettere in onda una voce inconfondibile, quella di Katy Perry con Firework.

0: Abbiamo qualcuno al campanello, vada, chi è?
1: Un grande saluto a Leonora, sì, da Antonio di Parma.
0: Ciao Antonio.
1: Un buon venerdì sera a te, a tutti i radioascoltatori di Radio Studio Più.
0: Grazie.
1: Radio Studio Più, la

Lady Gaga, Bloody Mary, vedi qua ce l'hanno su con Carmelo, o meglio dire, lo difendono il nostro buon Carmelo. Vedi, Eleonora lascia andare Carmelo al mare, che è stato tutto inverno in radio. Allora, sapete che non lo scelgo io, vero?

Io lo so che questa canzone la conoscete per un coro davvero molto famoso, però io dirò In the Ghetto. Era il 1994 e tanti, tanti vostri messaggi al 338-141-1001. Un esempio dal nostro amico di Brenzone sul Garda, che ci tiene al corrente che domani conoscerà il nostro buon Alex Castellini dal vivo per la prima volta. Ebbene sì, ma perché Radio Studio Più, noi lo ricordiamo, è in tutta Italia e consigliamo vivamente di scaricare l'app oppure seguirci tramite i nostri social per tenervi insomma al corrente di tutte le serate che si svolgeranno in tutta Italia. Ad esempio, domani sera io e Paola Peroni saremo a Milzano per Milzano Loco Beer. Vi aspettiamo.

Beautiful People, David Guetta, la voce inconfondibile di Sia. Vedi, i nostri amici ascoltatori sono aggiornati anche sulla, passatemi il termine, vita privata. Insomma, chi mi segue sul mio profilo social di Instagram, per chi volesse, Salvi Leonora, tutto attaccato con due A finali, sa bene appunto, qua ce lo scrivono, che ieri ero al concerto dei The Colors e mi chiedono com'è andata. Ragazzi miei, è andata molto molto bene, che ve lo dica fa.

Destinazione Calabria? Andiamo a mangiare un po' di anduia, dai, dai. Vedi, parli degli esauriti e arriva lui, immancabile. Sì, dimmi. Dimmi.

fermare la festa, Don't Stop the Party, Pitbull. Ogni volta che inventa qualche bella canzone, beh, è sempre un successo. Salutiamo Tiziana da Pisogna, le mandiamo un grande abbraccio, che in questo momento sta lavorando, e salutiamo anche lui, Carmelo, nostro Carmelo, non il solito, questo è un altro. E abbiamo anche Luca e Simone da Desio, che stanno ascoltando la musica a palla sul divano in attesa delle pizze.

0: B, Pinguini Tattici Nucleari, si parlava dei concerti. Beh, ovviamente non mi sono fatta perdere il loro concerto, che è stata pura magia, bellissimo, davvero molto molto bello. Allora, tornando a noi, tanti messaggi al 338 141 1001 e tanti tanti saluti, vai.
1: Ciao Eleonora, un saluto da Riccardo
2: e da papà Matteo.
0: Ciao, che bello, che meraviglia.

0: conclude così il Party Time.
1: Paolo de Roma da Fano.
0: Ui, Paolo.
1: Sto in ritardo. Ammazza, sì. Che tramonto. C'è il sole sul mare. Sassonia. Buona serata.
0: Ciao amico De Roma, ciao, un grande abbraccio a Paolo, dagli è tutta Paolo. Vabbè, comunque, scherzi a parte, vedi, il caldo di oggi, stasera ci sta un bel melone e crudo. Sono pienamente d'accordo con il nostro ascoltatore. Signori, concludiamo così il programma, concludiamo anche tutta la settimana. Io vi ringrazio di cuore, ci risentiamo lunedì, sempre dalle ore 18 alle ore 20 sulle frequenze qui su Radio Studio Più. Fate i bravi, mi raccomando. Every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Più. Your dance station. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più.
1: Ci attendono fine settimana all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutta Italia, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Solo all'estremo sud un po' di variabilità, qualche disturbo sull'Appennino meridionale e sulle aree interne della Sicilia, qualche breve temporale di calore diurno. Altrove sole, clima estivo al centro-nord. In vista di domenica, temperature come in piena estate, attesi fino a 32-33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
3: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

Venerdì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, puntata speciale questa sera fatta soltanto con le vostre playlist. Noi siamo pronti come sempre per decollare e portarvi in un ventennio di musica dance. Le playlist ce le potete inviare gratuitamente tramite il nostro sito 90.studiopiu.net. Mi raccomando, niente messaggi vocali questa sera perché i party time sono fatti ancora con le vostre playlist. Partiamo con quella di Giovanna di Trento, Talisa, iPhone Love.

90 insieme fino alle 22 per ballare rigorosamente con la musica dance 92.000, quella scelta da voi. In questo caso sono le vostre playlist, mi raccomando, stasera niente messaggi vocali perché abbiamo un sacco di playlist da smaltire, ogni tanto facciamo queste puntate speciali per accontentare un po' tutti. Arriva Franco Moiraghi nella playlist di Giovanna di Trento, Feel My Body.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Éxtasy. Éxtano. Éxtasy.

0: primi anni 90, sono tutti i pezzi scelti lì in quel periodo. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, questo è Dance Time Machine 90, su Studio Più, la Dance Station Italia. Fino alle 22 balliamo rigorosamente con la musica dance 92.000, col volume a palla e soprattutto con le mani come...
1: Le mani in alto!
0: Mattia ha scelto Digital Boy, ok, alright.

0: Everybody, sono in cappella, grazie a Mattia di Milano all'interno di Dance Time Machine 90 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Alex Castellini, Graziano Fanelli fino alle 22, rigorosamente col volume al massimo, perché è così che si balla con il DTM 90. E poi...
1: La pecora canta!
0: Però non ho detto 90, e se non dico 90 la pecora non ha diritto, non è autorizzata. La direzione non autorizza la pecora se non dico la parola 90.
1: La pecora canta!
0: Ecco, adesso sì. RTZ, Return to Zero, Dance Your Ass Off.
2: Dance your ass.

domenica 24 maggio. Il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: di questa sera, fatto solo con le vostre playlist, puntata speciale questa, poi lunedì tutto tornerà ad essere normale. Arriva Rednecks, Cotton Eye Joe.
1: I've been married long time ago.

0: The Moon, Sony Brothers, a chiudere la playlist di Mattia di Giulio di Serle, scusate, e aprire la playlist di Gianluca di Brescia. Il prossimo pezzo è quello di DJ Ross, Emotion, e qui io direi una cosa importante nel DTM 90, cioè...
1: Le mani

0: Ma il DTM 90 non finisce qua, c'è un secondo party time per ballare e mixato interamente alle 21.30, ma tra pochissimo il prossimo pezzo scelto niente un po' di meno che in realtà è la sua playlist, è Pier di Casaloldo, e partiremo con gli Alcazar, Crying at the Discotheque.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Dance time machine. 90. DTM 90.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92000 con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti.
1: Lo sapete che noi abbiamo un vocalist che si chiama My Alex. Lui parte in automatico quando sente questa sonorità un po' house. Sono gli Alcazar con Crying at the Discotheque. Grazie a Pier di Casaloldo, questa è la sua playlist. Ancora ciao a tutti, fino alle 22 si balla con il DTM 90, proprio perché
2: la pecora canta.
1: Esatto, sono le vostre playlist questa sera, puntata speciale, niente messaggi vocali che torneranno invece lunedì. Noi proseguiamo nella playlist di Pier di Casaloldo con Gabri Ponte, Time to Rock. This is the time to...

La Dance Station d'Italia, puntata speciale fatta solo con le vostre playlist. Questa sera, lunedì, torneremo anche con i messaggi vocali, mentre noi proseguiamo subito, grazie a Daniela di Trento, con Fragma vs Cocco, Tocas Miracle.

0: Lady Song, tu Fabiola, grazie a Dani, Daniela di Trento, state ascoltando Dance Time Machine 90, il programma lo sapete che è dedicato a...
1: La pecora canta!
0: Alla musica dance 92.000, che è...
2: Che è la cosa più liucida e morbida che esiste in natura.
0: Non mi lasciano parlare, non mi lasciano parlare. 49ers, Touch Me, e poi secondo Party Time.

0: collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
0: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Mabel, disco disco molto figo, grazie a Giada di Correggio e la sua playlist che suona sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, balleremo insieme fino alle ore 22 con il secondo party time. Proseguiamo con la playlist di Giada di Correggio, c'è Simon J, Love Thing.

Web Mornings a chiudere la playlist di Giada. Andiamo immediatamente da Mauro di Milano perché iniziamo la sua playlist. Ricordatevi che questa sera la puntata è speciale, fatta solo con le vostre playlist, mentre lunedì torneremo di nuovo a far ascoltare i vostri messaggi vocali e le vostre richieste espresse in diretta. The Blood Gang, The Back Touch.

Opus Streets, Fine Day, grazie ad Alice di Verona, la sua playlist. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, e vedi, scrivono, io per quei messaggi li leggo, hai detto The King of My Castle, e invece si dice Castle, però se dico Castle non vi arrabbiate perché Castle sembra una parolaccia, se dico Castle non vi piace perché l'ho pronunciato male, va bene. Mario Più, All I Need.

Sasha, Mysterious Time nella playlist di Max di Biella. State ascoltando Dance Time Machine 90. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli a bordo del nostro aeromobile spazio temporale. Questo è il secondo party time che prosegue con Chase, Got a Lot of Love. Il gatto lotta con l'uovo.

0: E con Capricorn 20 Hertz siamo arrivati alla fine di questa puntata, al momento di ringraziarvi, salutarvi, augurarvi un buon weekend con Studio Più, la Dance Station d'Italia. Noi ci sentiamo, anzi ci vediamo questo sabato a Calmasino per la festa d'inizio estate. Mi raccomando, non mancate, saremo io e Graziano Fanelli, balleremo la musica dance 70, 80 e anche 90, quindi c'è anche una bella parte del DTM 90, così...
1: La pecora canta!
0: Esatto, bauci bauciaro, Lina Roni Milani!
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot.

domenica 24 maggio. Il Party Salento Video Show Live vi aspetta a Taurisano, Lecce. Lo show più esplosivo d'Italia sarà in via Enrico Fermi per farti vivere e rivivere la storia della musica italiana ed internazionale degli ultimi 50 anni, tutta da ballare e da cantare con i video originali e spettacolari scenografie. Con i DJ di Radio Studio Più Italia, Party Salento Video Show Live vi aspetta domenica 24 maggio in via Enrico Fermi a Taurisano, Lecce. Start ore 21. Tutte le info su partysalento.net e sui canali social. Evento in collaborazione con Grana Padano. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club, sì, delle notti

0: vero, l'accendiamo, confermo.
1: On Radio Studio Fuel!

fatta, è venerdì, ragazzi, siete contenti? Meno male, è volata una settimana. Ma perché il tempo vola così? Cioè, mi sembrava lunedì e oggi mi sembra venerdì ed è venerdì. Non è strana questa cosa, Fede? Salutiamo Alex Castellini e Graziano Fanelli che mi hanno appena passato il testimone. Italiani, ciao! Io sono Ron Milani e questa è la Family di Club Connection. Ringrazio e saluto anche Fede alla parte tecnica. Saluto anche De Niro, Tiga, Max, Ricky, Serena, Sofia e Lorena. Quindi, da questo momento allacciate le cinture perché vi accompagniamo noi fino a mezzanotte con la nostra musica e il nostro club. Dai che si parte! 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate.

Sono emozionato, ho la pelle d'oca, ma che discone, Your Love, 1990, Frankie Knuckles, uno di quei dischi che uno, mamma mia, lo può suonare anche fra 30 anni, è sempre attuale. Sono le 22.05, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati, io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection, solitamente in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 10 di sera fino alla mezzanotte, ma da lunedì 29 giugno aggiungiamo un'ora in più, capito? Quindi dalle 10 di sera fino all'una di notte. Un'altra new entry, domani saremo in diretta dalle 16 alle 18 al posto di Yes Weekend, capito? Walter Master, capito? Lo sostituiamo noi con la Family del Club. Quindi, detto questo, come va? È venerdì e solitamente noi il venerdì facciamo il punto della situazione, di come è andata la vostra settimana e anche la mia, dando un voto da 1 a 10. E mi dovete dire semplicemente come è andata.

Capito? 338 141 1001, fateci sapere com'è andata la vostra settimana dando un voto da 1 a 10. Andiamo a fare un po' di saluti. Ciao Ronny e Femini, dopo tanti impegni eccoci qui. Sergio presente, buona serata e buon weekend a tutti. Ciao Sergio. Poi chi c'è qui? Apri Fede che non vedo. Saluti dai giovanotti del Borgo d'Italia, Montefabbri, cos'è? Montefabbri, comunque ascoltiamo Studio Più, grazie ragazzi. Quindi è venerdì e quindi molta gente in viaggio, probabilmente c'è anche chi ci sta ascoltando in coda in mezzo al traffico, perché ci sono molte persone che sono partite per raggiungere le zone balneari perché il caldo si fa sentire. Oggi ragazzi la macchina segnava 31, non ho capito, 31, quindi è estate, sono felice, meno male, ero stufato dalla pioggia.

Sera. Questo è un inno alla gloria, questa canzone. Gaudino da Costa, Samba Tucada, disco del 2004. Quanta acqua è passata sotto i ponti. 22:13, buonasera a tutti quelli che sono in viaggio, che stanno cercando di raggiungere le zone balneari o semplicemente anche le zone collinari, perché c'è anche chi si sposta in collina. Ci sono anche quelli che già soffrono il caldo con 25 gradi. Già, io vado in montagna, ce la faccio. Figurati con tre, ma scherzi, io vado in montagna. Fai le valigie. Dove andiamo? Va, fidati, partiamo. Parti, dove vai? Vai in montagna. Spiegami, Fede, cosa c'entra l'applauso. Allora, stasera vi ho fatto una domanda, quella che faccio tutti i venerdì: come è andata la vostra settimana? Dando un voto da 1 a 10, capito? Un punteggio. Se è andata bene, è andata male, così, insomma, poteva andare meglio. Un voto da 1 a 10, 338 141 1001. Carlo da Senigallia ha scritto: sempre da 12, capito? Sempre io, lui supera, capito? Cioè, non da 1 a 10, lui da 12. Io passo dall'altra parte. Martina da Bologna: qualche bella soddisfazione, ma anche diversi intoppi. Spero nella prossima settimana che vada meglio. Insomma, ha dato un voto 4-4. Poi c'è Davide da Firenze: voto 6, settimana nella media, nulla di eccezionale, ma nemmeno così male. Tutto sommato, ok. Quindi ha dato un voto buono, cioè alla fine, tutto sommato, ok. Quindi va bene, no? E uno dice: non è che due, sei, che mi c'è tanta roba. Quindi andiamo avanti fino a mezzanotte. Questa è la Family di Club Connection. Le nostre coordinate: 338 141 1001.

0: con Post Malone su Radio Studio Più. Sono le 22:20. Buonasera a tutti quelli che si trovano in questo momento in viaggio, ma anche tutti quelli che stanno lavorando, quelli che cazzeggiano, insomma. È confermata ormai questa cosa, è confermata.
1: Ciao Ronny, sono Giuliana di Monte Spaccato di sopra. Senti, il mio figlio Archimede, che finalmente si è fatto l'amorosa, questa sera ci voleva dedicare una canzone.
0: Ci volevi.
1: Anima mia, ecco, anima mia. C'è un baldorone, c'ha il pelo come me, c'ha due gamboni.
0: Ma
1: un baldorone, c'è un nome che non è che mi piace tanto, però nella dedica lui mi ha detto: se
0: favore,
1: te potessi dire da Archimede a Silvano, che adesso vanno di moda, lui dice. Va bene, grazie, Ronny. Ciao.
0: Ma prego, non c'è di che. Anche mio cugino ha un'amica che ha questa descrizione, giusto?
2: Quando ero piccolo i miei genitori si divertivano a cambiare casa spesso, ma io sono sempre riuscito a trovarli. Fidati, me l'ha detto mio cugino.
0: Poveri genitori, ragazzi. Cioè, loro si nascondevano, lui invece riusciva sempre a trovarli. Andiamo avanti fino a mezzanotte. Questa è la Family Club Connection in diretta nazionale sull'Antenna Station d'Italia, anche in radiovisione.

0: cambia colore. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Attenzione, siamo in perfetto orario. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Dami? E Mosso Calamari. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile.

0: Tea Time di Club Connection. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento sì. Le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì.
1: Se siete in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a
0: cavallo
1: a
0: anche.
1: Queste
0: sì.
1: sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene,

338-141-1001, fateci sapere dove state ballando, quali sono i vostri progetti per questo weekend, dove siete diretti, cosa volete fare, insomma, dove siete. Intanto salutiamo anche Maurizio di dov'è Maurizio? Maurizio da Pitesti, che ha scritto che la sua settimana è andata bene.

0: Vedi chi è, apri.
1: Signore e signori, benvenuti qua su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Venerdì 22 maggio, qua con sì. Ronnie Milani in live.
0: Grazie.
1: Fino a
0: Grazie.
1: Mezzanotte. Seguirà con sì. Club Connection.
0: Grande Simone.

0: Bene, visto Simone, Sere, visto Simone, tanta roba,
1: Quindi?
0: No, nel senso che, capito, cioè, lui proprio fa la promo come si deve, è una cosa carina, no?
1: E allora?
0: No, e allora è una cosa bella.

0: coltando dal suo lettone con i suoi micioni, capito? Circondata dai suoi gattini, che bello. Ciao Angela, buon weekend anche a te. Miscelazione in corso, c'è DJ Dami. Chi è? Apri Fede? Chi è? Apri, apri.
1: Bella Verona, il soccorso per Brescia.
0: Ciao Teo. Andrea. Teo? Franco, come si chiama? Lucio? Antonio. Antonio.

Salutiamo Elisa da Taranto con studio più la notte è caldissima, scritto e con il volume a palla e il finestrino abbassato, capito?

Salutiamo Alessia che ha scritto un abbraccio, ma prima Love Parade Berlino. Capito? Due parole ha scritto: Love Parade Berlino. Hai capito? Ciao Alessia! Miscelazione in corso. DJ Dani, live.

0: La cosa bella è che quando c'è il party time noi riusciamo a gestire un po' tutto, nel senso che siamo più liberi, non so, uno deve andare in bagno, vuoi un caffè, ce la prendiamo comoda perché c'è il DJ che mixa e quindi giriamo intorno agli studi della radio. Facciamo un applauso a DJ Dami perché è volato già la prima ora, anche il primo party time. Bravo Dami! Tra poco torniamo e giochiamo con il solito gioco di Club Connection.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station. Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
5: Spot.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più.
2: Ci attendiamo fine settimana all'insegna dell'anticiclone subtropicale su tutta Italia, con cielo sereno o al più poco nuvoloso. Solo all'estremo sud un po' di variabilità, qualche disturbo sull'Appennino meridionale e sulle aree interne della Sicilia, qualche breve temporale di calore diurno. Altrove sole, clima estivo al centro-nord. In vista di domenica, temperature come in piena estate, attesi fino a 32-33 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Without You, adesso ad aprire la seconda ora del Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Ronnie Milani, preparatevi perché da questo momento si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ha memoria, ma ricorda tutto. Non ha occhi, ma osserva il pianeta intero. Più dati riceve, più sembra diventare intelligente. Cos'è?
0: 338 141 1001. Che cos'è? Vi dico subito che è facile, molto facile, anzi per me è facilissima perché conosco la soluzione, quindi è ancora più facile. Come al solito vi chiedo questa cosa: se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, arriviamoci da soli perché c'è molta più soddisfazione. Comunque fa bene alla testa, fa bene al cervello, fa bene all'umore anche, fa bene al cuore, fa bene alla memoria e comunque dal momento che non vi regaliamo niente, non si vince niente, almeno proviamoci e divertiamoci usando la nostra testa senza usare l'intelligenza artificiale. Come al solito c'è un bravo, bravissimo, vai avanti così, guarda in alto, guarda giù, guarda su, ciapa chi, ciapalausen, trapalumpen, sborben, dai che venerdì, Fede, dai che venerdì, zagna zazza, c'è una bella pacchettona sulla spalla, c'è anche un bravo, bravissimissimo, c'è un aleo, un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente. Fede?
3: Non ha memoria, ma ricorda tutto. Non ha occhi, ma osserva il pianeta intero. Più dati riceve, più sembra diventare intelligente. Cos'è?
0: 338 141 1001. Che cos'è? È facile!

0: passa, ti passa un aereo sopra la testa. Guarda, lo vedi? Attaccati qui, qui ti devi attaccare qui, facciamo il trenino. Rita ora, Fat Boy Slim, attenzione perché da questo momento vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ha memoria, ma ricorda tutto. Non ha occhi, ma osserva il pianeta intero. Più dati riceve, più sembra diventare intelligente. Cos'è?
0: 338-141-1001, è facilissimo. Ragazzi, è facilissimo. E comunque, dal momento che non si vince niente, poi sparate. L'importante è che non usate l'intelligenza artificiale, altrimenti non ci divertiamo. Luca da Ferrara, un drone, no. Marco da Mantova, Wikipedia, no. Che Wikipedia, Giulia da Camerino, provincia di Macerata, un robot, no. Andrea da Lecco, un alieno, no. Laura da provincia di Perugia, un fantasma, scusa Laura. Hai sentito? Fede, rimandala per favore.
3: Non ha memoria, ma ricorda tutto. Non ha occhi, ma osserva il pianeta intero. Più dati riceve, più sembra diventare intelligente. Cos'è?
0: Non ha memoria, ma ricorda tutto. A parte che non l'ho capita questa, in che senso non ha memoria? La memoria ce l'ha, perché se ricorda tutto vuol dire che ha anche la memoria, no? Vabbè. Federica da Trapani, un computer della NASA addirittura, no. Luca da Fiorenzuola, Luca da Fiorenzuola, un satellite, no. Giacomo da Siena, il clima, no. Fede, siamo lontani.
3: Non ha memoria, ma ricorda tutto. Non ha occhi, ma osserva il pianeta intero. Più dati riceve, più sembra diventare intelligente. Cos'è?
0: Più dati riceve, più sembra diventare intelligente. È un po' come me. Io più dati ricevo e più sembro diventare intelligente. Ma non lo sono. Sembro, capito? Io mi nascondo dietro questa realtà strana, virtuale. Vabbè, andiamo avanti. Scusate, mi sono perso. È venerdì, ragazzi. È venerdì, cercate di capire. Marta da Bologna. Un super cervello. Ferma, che devo fare la canzonetta. Quando faccio così, ragazzi, è un segnale. Basta, capito? Quando faccio così è un segnale, è un messaggio tra le righe, capito? C'è un messaggio tra le righe. Vabbè, ragazzi, abbiamo tempo fino alle 11:30. Andiamo avanti, ce la facciamo. Io lo so che ce la facciamo. È facilissimo, è molto facile, capito? Usate la testa.

0: Fede, non riesco a smettere di ballare, mi hai fatto tornare indietro nel tempo, la macchina del tempo. Attenzione ragazzi, attenzione, perché vado a fare l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ha memoria, ma ricorda tutto. Non ha occhi, ma osserva il pianeta intero. Più dati riceve, più sembra diventare intelligente. Cos'è?
0: 338 141 1001. Che cos'è? È facile. Davide dalla provincia di Napoli, un libro? No, assolutamente no. Elena dalla provincia di Torino, un mostro invisibile. Scusate, cioè il mostro invisibile, vabbè, niente, andiamo avanti che è meglio. Francesco da Bari, un viaggio nel tempo? No, un viaggio nel tempo, diciamo che prima o poi, grazie a questa cosa, forse lo faremo un viaggio nel tempo, ma secondo me torniamo indietro più che andare avanti. Sofia dalla provincia di Perugia, una strega? No. Giulia da Firenze, il wifi? No. Mattia da Venezia, un robot? No. Alessandra da Roma, un fenomeno? Chi è il fenomeno? Quale fenomeno? Che fenomeno? Un fenomeno climatico? Un fenomeno che fa figo? Che fenomeno? No. Chiara da Palermo, una macchina volante? No, Fede.
3: Non ha memoria, ma ricorda tutto. Non ha occhi, ma osserva il pianeta intero. Più dati riceve, più sembra diventare intelligente. Cos'è?
0: 338 141 1001. Andiamo avanti. Chi c'è? Ezio, il tassista notturno di Milano, che ha scritto: è un satellite. No, no, apri, Fede.
4: È il computer,
0: apri.
4: Stefano da Ravenna.
0: No, non è neanche il computer, Stefano. Apri, Fede.
5: Ciao Ronny, per me è il satellite. Bruno da Fermo.
0: No, Bruno, non è neanche il satellite. Apri, Fede, apri. Apri, Fede.
6: Ciao,
0: apri.
6: Sono Giorgio da Sesto San Giovanni. Per me è il satellite.
0: Anche per te è il satellite. No. E poi chi c'è? Andrea da Reggio Emilia, che ha scritto: è l'intelligenza artificiale? Non lo so, tienilo lì, Fede. Tienilo lì. Ha detto che era facile. Poi chi c'è che ha scritto? C'è qualcun altro che ha scritto intelligenza artificiale? Che non si è firmato. Anche qui hanno scritto intelligenza, però non si è firmato. No. Chi era dell'intelligenza artificiale? Fede, l'ho perso. Chi era? Chi è che l'aveva scritto? Andrea da Reggio Emilia aveva scritto l'intelligenza artificiale. Lascialo, tienilo lì. Poi c'è qualcun altro che ha scritto l'intelligenza artificiale. Cioè, l'hanno scritto, ma non si è firmato. Quindi Andrea da Reggio Emilia. Poi Luca da Gonzaga ha scritto il computer, non lo so. Fede. Andrea da Reggio Emilia, non lo so. Fede. Andrea, guarda dov'è l'asso. Andrea da Reggio Emilia, guarda. Andrea da Reggio Emilia, mi devo ricordare. Andrea da Reggio Emilia, Andrea, Fede.
3: Non ha memoria, ma ricorda tutto. Non ha occhi, ma osserva il pianeta intero. Più dati riceve, più sembra diventare intelligente. Cos'è? L'intelligenza artificiale?
0: Ma sì, Andrea da Reggio Emilia, è l'intelligenza artificiale. L'avevo detto, ragazzi, che è facile. L'avevo detto, è facilissimo. Un altro applauso, Fede, che non costa niente. Dal momento che non si vince niente, almeno regaliamo gli applausi. Quindi, quando si ritorna a giocare? Domani, perché saremo in diretta dalle 16 alle 18. Quindi giocheremo dopo le 17, sperando che qualcuno ne ha voglia, perché molta gente in spiaggia se la gode, magari, chissà, mentre state prendendo il sole. Vabbè, andiamo avanti.
7: Club Connection ti dice grazie.

0: Fede, mi ero dimenticato di questa jump di Madonna, forse perché del 2006, insomma, ne è passato di tempo. Attenzione, noi ci fermiamo un attimo, ma tra poco torniamo e c'è l'ultimo party time di DJ Ricky Balza.
1: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jotty Ranks, I See You.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: ultimo party time di Club Connection in diretta fino a mezzanotte. C'è Ricky Balza che sta miscelando per noi e va a chiudere tutti i party time che sono andati in onda durante la giornata. Diamo le coordinate, Pierina?
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio
0: in aereo,
1: o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, fateci sapere dove state ballando.

Ho visto Fede, ho visto Apri, andiamo a fare un po' di saluti. Buonasera, sono Carla e vi ascolto da Rimini. Vorrei dire al mio amore Kelly che lo amo da morire. Grazie, un abbraccio a tutti. Ma che bello! Viva l'amore, viva l'amore! Viva l'amore! Io amo quando arrivano questi messaggi. Apri Fede, apri. Chi è? Apri, non lo vedo. Ecco, direzione motel a vedere una mia cliente. Attenzione, bella vita da single by Pippo. Hai capito Pippo? Hai capito Chicco? Pippo, dove vai Pippo? Che stai a fare Pippo? Che combini Pippo?

0: apri, Fede, che dobbiamo salutare i due bimbi pelosi. A passeggio con i miei due bimbi pelosi, Gigi, Tyson e Zoe da Bergamo. Ma che
1: bello!
0: Ma no, ma no, ma no, ma scusa, allora, intanto volevo dire questo, Fede, volevo dire questo. I due bimbi pelosi, capito? Sono due bambini, non sono due bambini pelosi, cioè, capito? Sono. Immagino i cagnolini, le bimbe o i bimbi pelosi, sono i cagnini o i gattini, capito? I bimbi pelosi. Bene, mi fa piacere, anch'io ho due bimbe pelose, sono femmine, sono qui vicino a me, capito? A due passi.

0: Fede, che anche c'è tanta gente ancora brava, c'è tanta brava gente che porta a passeggio i due bimbi pelosi. Questa è una cosa bella, a quest'ora insomma della notte è tanta roba. Apri, un saluto speciale al mio amore Emanuele, da Roberta da Pescara. Ma che bello, viva l'amore, viva l'amore! Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi se ci volete vedere in TV siamo anche lì. Altrimenti si può scaricare semplicemente la nostra app, dove lì potete interagire direttamente con noi o conoscere gli eventi futuri, le nostre live nelle piazze e nelle discoteche d'Italia, capito? Quindi io, se fossi in voi, scaricherei l'app. Apri, Fede, che...
1: Ed eccomi qui per un'altra notte ad augurarvi, sì, la buona notte, una dolce, sì, notte, good night, bon nuit, buenas noches, hasta la vista, buona notte e buon weekend dal vostro Antonio di Parma, e complimenti a Ronnie Milani, grazie, e a tutto, grazie, lo staff di Club Connection su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Good, sì, night, ciao, by Anthony.
0: Ciao. Ma che bello, Antonio, ma com'è carino, tutte le sere si ricorda di noi, è una bella cosa, no?
2: Quindi?
0: Cioè, praticamente lui tutte le sere ci manda un messaggio per augurarci la mezzanotte, la buonanotte, capito?
2: E allora?
0: E allora, grazie a questa cosa, noi ci carichiamo di più, perché almeno sappiamo che prima o poi, quando andremo a letto... Cioè, Antonio comunque ci aveva augurato la buonanotte, capito? Oh, meno male.

0: DJ più migliore in fa, ha scritto fa, manca la B però, Fabio da Senigallia. Ciao Fabio, grazie.
1: Ma la vedi la vastità?
0: Ma non è vero.

0: in fede.
1: Come lo suona bene.
0: No, è come suona bene, non come lo suona bene, capito? È come suona bene, capito?
2: Ronny! Bruno!
0: Sono in radio, Bruno, sto lavorando, cioè sto lavorando, per modo di dire.

una festa con il mio ragazzo Simone. Volevo fargli sapere che lo amo tantissimo e vi seguiamo e ascoltiamo sempre. Grandissimi, ma grazie ragazzi. Simone, hai capito? Lei ti ama tantissimo. Simone ti ama tantissimo. Hai capito quanto è bello?

Saluto Saverio da Macerata che ha scritto: Ronny, ma quando eri al Tomorrowland? Ne vogliamo parlare? Top top Atom. Lo so ragazzi, è passato di tempo, era l'anno 2013.

Allora, Fede, questa sera ci hanno presi per strano amore, hai capito? Un raggio di sole. Aspetta che la leggo bene. A un raggio di sole di Bedizzole, Miriam, sei fotonica. Un abbraccio di cuore. Ma che bello, ragazzi, quanto amore che c'è questo venerdì notte. A me piacciono queste cose, Fede. Io mi perdo sulle cazzate, però a me piacciono queste cose qui, capito?

0: Abbiamo ancora 8 minuti. Pierina, diamo ancora le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Da prima.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. È un po' lunga, è un po' lunga, anche lenta.

0: Non so voi, ma io sto volando sopra l'oceano. È un viaggio.
1: Amo e l'adoro come la vacca al toro.
0: Appunto, volevo dire proprio quello. Grazie, grazie Bruno.

Questo è l'ultimo party time della giornata di Radio Studio Più, ma è anche l'ultimo party time di Club Connection. In console c'è DJ Ricky Balza fino a mezzanotte. Abbiamo ancora 4 minuti, 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate. Fateci sapere dove state ballando.

0: aiuto.
1: Understand what I mean? Climb in to the spaces.

0: piede, rallenta, stiamo entrando in stazione, rallenta.
1: Top 6.

0: sì, ho capito, ho capito. Sono già volate due ore. Facciamo un applauso a DJ Ricky Valza e anche a DJ Dami, entrambi part time, devo dire molto molto belli. Fede, chiudi.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: E da piangere, è volato anche questo venerdì. Però ci rifacciamo domani, eh? Ci rifacciamo domani, perché domani saremo in diretta dalle 16 alle 18 al posto di Walter Master, capito? Yes Weekend, quindi in sostituzione perché lui non c'è. Quindi Club Connection ritorna domani dalle 16 alle 18. Volevo ringraziare Fede alla parte tecnica, De Niro, Tiga, Max, Ricky, Serena, Sofia, Lorena, ma soprattutto volevo ringraziare tutti voi che tutte le sere, più che supportarci, ci sopportate, perché noi siamo così. Anche se devo dire che stasera ci siamo divertiti in modo molto easy, tranquilli, tranquilli, rilassati, ci siamo fatti anche il nostro cafferino, insomma. Vabbè, da Roni Milani è tutto, dalla family del club è tutto, ci risentiamo domani alle 16 sempre qui su Studio Più. Passate un buon weekend e buonanotte. Ciao.
4: Fai parte della nostra community. Seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Beh, quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare. I'm a diamond, you will never break me. I'm the poison and

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

svegliarti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

than anything and everything you have done.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.
2: Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay.

Buonasera Art! Fate sentire la vostra voce on stage! Shiny Light!

0: Ciao! Come siete belli stasera, fatemi sentire che ci siete! Shiny light! Allora, Shiny, prima di lanciare queste pazze a scatenarsi, ricordiamo l'appuntamento di domani sera. Che cosa abbiamo? L'Eurovision! Ovviamente siamo sotto Eurovision, quindi dovevamo fare il tributo. E poi ricordiamo, 1° giugno, Total Techno! L'art si veste a techno, quindi vi aspettiamo tutti lì. E poi
1: ma soprattutto un applauso a lei, l'eleganza, la bellezza, Stella Piroger! Era da fare.
0: Grazie Shiny. Allora Shiny, stavo dicendo che adesso, prima di partire quindi a scatenarci, dobbiamo salutare il nostro tavolo, questo tavolo speciale che abbiamo stasera con tutto il cast, o quasi la maggior parte del cast di Notre Dame de Paris. Ma buonasera ragazzi, come siete belli! Ma posso avere due portavoce a caso? Due portavoce? Come ti chiami? Giacomo! E l'altro portavoce? Vieni, una ragazza, dai, una ragazza. Una girls, vieni. Allora ragazzi, voi siete in tournée, quindi siete qua stasera perché? Perché eravate qua vicino con il vostro spettacolo, giusto?
2: Esatto, siamo nel palazzetto di Montichiari, che rimaniamo fino per altri 2 giorni appunto. Questa sera andate in scena la prima, vi aspettiamo, e grandi, niente.
0: Ok, allora ti faccio una domanda molto semplice, spero. Quante date avete già fatto e quante ne dovete ancora fare?
3: Allora, ne abbiamo già fatte 64, stavo dicendo giusto.
0: Chi offre di più? Va bene! Quindi noi sicuramente invitiamo tutto il nostro pubblico dell'art a venire a vedervi con Notre Dame de Paris. Volevi dire qualcosa di particolare? Era chiarissimo questa cosa. Rimanete qua con me. Shiny, vieni qui, perché adesso lanciamo il nostro countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Anthony DJ, welcome.